ad un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata

0: Sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non è quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. In corso a Kiev un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia, questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
1: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
0: In Italia, con la cronaca, è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrina a Camponogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
2: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania. Per tutte le vittime di femminicidio, Camponogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
3: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
4: Una situazione che non si può più tollerare.
5: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
0: Il risico bancario Banca Intesa valutano esposto la Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Lo sport, calcio stasera ricomincia la Serie A in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo.

0: piccolo esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
3: Io c'ho via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutturo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, eh? Senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così, Giorgia Meloni. In un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel spingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese, Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità a

0: fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno 2 i morti. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore, almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
1: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione. Per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
0: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito in provincia di Potenza.
2: Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
0: Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati i ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio. Isoradio.
1: Se va! Nossa!

0: la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sulla questione migranti continua il confronto tra i partiti.
3: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega, Andrea Barabotti.
4: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
3: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
5: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
3: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandro Allegra, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev.

0: centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. L'economia al meeting di Rimini, anche Papa Leone che arriverà nel pomeriggio, prima tappa in mattinata a San Marino.
1: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
2: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
1: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
2: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
1: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. A Pennabilli la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: Il risico bancario, Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca: è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio: stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia che rinuncerà agli US Open.
3: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione e di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta: non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa. Il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutiva agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
4: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast del resto.

talk about. Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto, diverse le esplosioni udite nella capitale ucraina. A Zaporizhia, nel sud del paese, un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas.

0: Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito, in provincia di Potenza.
2: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane, allagamenti al centro nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Sono le 5.33, buona giornata ad Alessandro De Gerardis. Diamo subito uno sguardo al tempo. Siamo collegati con il primo luogotenente Fausto De Santa. Buongiorno.
7: Buongiorno a lei, vostri ascoltatori. L'Italia è interessata da un flusso di correnti occidentali che apportano una moderata instabilità sulle regioni del centro-nord. La nuvolosità al momento si presenta frastagliata, con nubi basse nelle aree pianeggianti del nord che stanno portando riduzioni di visibilità per foschia nel ferrarese e nebbia nella provincia di Venezia. Sono nubi anche sull'Appennino tosco-emiliano e aree interne del centro, e ritroviamo poche nubi pure sui litorali laziali, mentre sul resto del paese abbiamo un cielo sereno. Nello specifico, per la giornata di oggi, 22 agosto, avremo ancora piogge e rovesci sparsi su gran parte del settore peninsulare. In mattinata piogge e rovesci si ripresenteranno sulle parte est del Friuli, Venezia Giulia, sulla Toscana settentrionale, Campania, Umbria e Levante Ligure, e in maniera più blanda sull'Emilia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali localizzati andranno a interessare tutto il Triveneto, il Lazio settentrionale, la Puglia, Basilicata e la Calabria Ionica. Bel tempo in generale sulle due isole maggiori, anche se ci saranno possibili piovaschi sulla parte interna ed orientale della Sicilia, sempre nelle ore pomeridiane. Migliora poi in serata, fatta eccezione per le aree montuose tra Trentino e Veneto, dove ci saranno ancora dei rovesci, e avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 38-40 gradi sulla Sicilia orientale e aree costiere ioniche di Puglia e Basilicata. Questa è tutta, buona linea, buona giornata.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bene, bene, bene, sono le 5:42, ancora buona giornata ad Alessandro De Gerardis, Massimo Chiadroni alla parte tecnica, questa prima parte del mattino insieme sulle strade del mattino. La seconda parte sarà insieme a Maria Cristina Manca a partire dalle 9. Intanto poche notizie, abbiamo un incidente in A1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, si tratta di un'auto ferma sulla corsia di emergenza, attenzione al chilometro 500. E poi animali sono segnalati, un cinghiale tra l'Aquila Est e Assergi, attenzione in entrambe le direzioni, prudenza. Abbiamo la chiusura sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale e anche in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Chiusa San Giovanni sulla 3 Napoli-Salerno, in entrata in direzione di Salerno, in alternativa potete usufruire dello svincolo di Napoli Marina. E si torna alla musica in Never Gonna Rip, Green Day.

0: E abbiamo appena ascoltato I Love You di Cesare Cremonini, un brano intimo, diretto, dove l'emozione arriva senza filtri, una dichiarazione nuda, semplice, pure intensa, che mostra un lato quasi spoglio dell'amore con quella cifra melodica inconfondibile di Cremonini. Allora, nuovo colpo di scena nei modelli meteo, dopo il passaggio dei temporali che in questi giorni ha interessato praticamente solo il nord e in parte il centro e centro-nord, c'è un cambiamento importante nello scenario. Tra il 25 e il 27 agosto potrebbe infatti tornare un'altra intensa ondata di caldo con il ritorno dell'anticiclone africano su gran parte della penisola. In realtà la dinamica era già stata individuata dai vari modelli da un paio di giorni, come raccontato più volte dai vari meteorologi. Il centro-sud è infatti sotto una forte ondata di caldo e su questo non ci sono dubbi. Il nord resta invece ai margini, ma con le nuove tendenze l'anticiclone riuscirà a spingersi un poco più in alto del previsto. Si tratterebbe di qualche centinaio di chilometri, sufficienti però a portare nuovamente caldo moderato anche in Valpadana. Con questa dinamica l'alta pressione subtropicale sarebbe in grado di bloccare il movimento della depressione tra la Francia e l'arco alpino, impedendole di scendere di latitudine, confinando solo qualche temporale violento sulle zone alpine e forse prealpine e non oltre. Già da lunedì le temperature potrebbero quindi tornare a salire in modo netto e improvviso su tutta l'Italia, mentre solo qualche temporale fugace potrebbe interessare le aree a nord del Po, come più volte detto in questi giorni, ma comunque l'estate, vogliamo dire, non è ancora finita, quindi ci dobbiamo attendere ancora un po' di caldo anche nei prossimi giorni, fortunati quindi insomma quelli che si sono presi le ferie in questo periodo. Adesso il tormentone di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E con le parole di Jovanotti si è chiuso DNA, un viaggio intimo tra radici, ritmo, identità. Questa voce che ci ha accompagnato ancora una volta, lasciandoci addosso quell'energia che resta. Era insieme a Gabri Ponte, sono le 5:55, mancano pochi secondi, tra poco il GR1 delle 6. Intanto sta piovendo sulla 23 tra Udine Sud e il confine di Stato. Poi abbiamo questo incidente in A1 tra Magliano Sabina e Orte, coinvolta un'auto, ferma sulla corsia di emergenza. Siamo al chilometro 500. Riaperto il tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, rimane chiuso in direzione opposta. Vi lascio la musica di Billy Myers, Kiss the Rain. Ci ritroviamo dopo il GR1.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Così Giorgia Meloni ha risposto via social alle critiche della leader PD Elly Schlein sul caso Dublinanti. Fino a oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. In una intervista al New York Times la Presidente del Consiglio ha poi parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e migrazione, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. La guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia nella notte, al momento si contano due vittime. Ieri 16 morti e 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Dal presidente Zelensky l'appello al segretario generale dell'ONU Guterres: gli attacchi russi ai porti e alla logistica mettono a rischio la sicurezza alimentare. Scontro frontale tra Turchia e Israele dopo la sfida di Erdogan a Netanyahu.
3: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Gli iraniani vogliono un'intesa ma non sono pronti per l'accordo giusto, ha affermato il presidente americano Trump, aggiungendo: lo stretto di Hormuz è un territorio americano. Dall'Iran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Grande attesa per la visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV arriverà questa mattina a San Marino, poi nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di Comunione e Liberazione, che vede il ritorno di un pontefice dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Alle 18:30 la celebrazione della messa al porto. La cronaca: Tania Terrin è stata strangolata. La conferma dai primi esiti dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex compagno a Campo Nogara in provincia di Venezia. Disposto l'esame autoptico anche sull'omicida, che si è tolto la vita impiccandosi. La donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, il figlio ha confessato l'omicidio.
4: Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita

0: vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane, allagamenti, esondazioni al nord e in Toscana. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Blackout, comuni isolati, oltre 350 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Chiuso per un'ora l'aeroporto di Forlì. A Firenze una turista è stata ferita da una tegola. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni: Basilicata, Campania, Molise, Puglia e ancora Lombardia. Lo sport, calcio, oggi riparte la Serie A, ma cominciamo dal tennis.
2: Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana in 2 set dall'americano Tiafu. Match comunque equilibrato, questa sera con Bolli opposto a Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio al ginocchio. E intanto oggi torna il campionato di calcio Serie A, 2 partite alle 18:30, Inter Monza e Udinese Como, altre 2 alle 20:45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda. Pole per Russell, davanti a Norris e Leclerc, Antonelli quinto, Hamilton settimo. Nel pomeriggio le qualifiche. Volley, esordio vincente per l'Italia donne contro la Croazia agli europei. Oggi le azzurre di Velasco affrontano il Montenegro. Giorgio Germano, GR1.
1: Prossimo GR1 alle 7.
3: Le strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Manson con Love Ballad. Ancora buona giornata, buon weekend da Alessandro De Gerardis, Massimo Chiadroni alla parte tecnica. È in atto una scorta di veicoli per materiali dispersi sulla 1 tra Firenze e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Poi ricordiamo questo incidente che si è verificato al chilometro 500 della 1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, è coinvolta un'auto ferma sulla corsia di emergenza. Ancora chiuso il tratto della 24, lo rimarrà fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, è stato riaperto invece in direzione della tangenziale est. Queste le poche notizie al momento, adesso arriva uno dei tantissimi tormentoni di questa estate 2026, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Ed era questa la strada dei sogni degli U2 Street of Dreams. Abbiamo una scorta di veicoli, ricordiamo, in A1 tra Fidenza e Bivio con la 15 in direzione di Bologna, e poi questo incidente, ma in assenza comunque di code o rallentamenti, che interessa la 1 tra Magliano Sabina e Orte, chilometro 500 direzione Firenze, coinvolta un'auto ferma sulla corsia di emergenza. Sta piovendo in A26 tra Arona e la statale 33 del Sempione, piove anche in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato, piogge in A27 tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la statale 51 d'Alemagna.

Buon ascolto sulle strade del mattino su Rai Iso Radio e buon weekend naturalmente. Una proposta del nuovo codice della strada riguarda la PEC obbligatoria per chi ha auto o moto. PEC che non è ancora obbligatoria, questo è il concetto principale che dovreste portarvi così a casa sentendo queste parole. Tuttavia c'è un grosso ma, in quanto se la riforma del codice della strada contenuta nell'attuale testo base dovesse passare, per la prima volta un'ampia categoria di privati cittadini potrebbe essere a tutti gli effetti obbligata ad avere un domicilio digitale per poter svolgere alcune pratiche legate al proprio veicolo, come la revisione o il passaggio di proprietà. Ma rimarco ulteriormente la cosa, il testo in questione è ancora nella fase di consultazione pubblica. Questo significa che le associazioni di settore possono ancora presentare osservazioni al Ministero dei Trasporti e possono farlo fino al 13 settembre, e solo dopo verrà elaborata la versione definitiva del testo che poi dovrà essere approvato dal governo. Quest'ultima fase dovrebbe avvenire entro il 14 ottobre, quindi insomma state tranquilli, almeno per il momento nessun privato cittadino avrà l'obbligo di attivare una PEC per il semplice fatto di essere proprietario di un veicolo. Se la norma dovesse essere confermata, solo allora che bisognerà munirsi di PEC e registrare l'indirizzo all'INAD, che è l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Il codice dell'amministrazione digitale prevede invece già l'obbligo per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi e per i soggetti che devono essere iscritti nel registro delle imprese. Se la riforma passerà nella formulazione attuale, sarebbe quindi la prima volta che un obbligo analogo viene esteso per una specifica categoria di pratiche a cittadini privati che non sono professionisti o imprese.

0: Aggiornamenti meteo in studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, situazione del tempo dopo passata la tempesta,
1: si può dire. Il maltempo ci ha lasciati, si è spostato verso est, lasciando un po' di nubi frastagliate sul nostro territorio stamattina. In queste prime ore sono senza nubi solo la Sicilia, la Puglia e parte della Calabria. Sono nubi che però risultano innocue, fatta eccezione per la Campania, la parte più meridionale, dove adesso sta piovendo, come sta piovendo tra i monti, tra la Campania e il Molise, e anche sull'Appennino tosco-emiliano e intorno a Venezia. Però parliamo di precipitazioni veramente molto deboli, quelle che noi chiamiamo piogge residue, no? Dopo insomma il maltempo che c'è stato, e situazione che tenderà ancora a migliorare nel corso della giornata, quindi oggi aspettiamo una bella giornata soleggiata, con i classici temporali e rovesci pomeridiani che apparterranno ai monti, specie l'Appennino centro-meridionale, ma soprattutto le Alpi e le Prealpi, in particolar modo quelle del Triveneto, in un contesto assolutamente asciutto, con temperature che torneranno ad aumentare leggermente al nord, raggiungeranno i 28-29 gradi, al centro-sud resteranno stazionarie con valori che nelle aree più interne sia della Puglia, della Basilicata, ma soprattutto della Sicilia potranno raggiungere ancora i 37 gradi.
0: Quindi insomma, situazione, l'estate non è ancora finita, ecco.
1: L'estate non è finita, le temperature sono ancora al di sopra delle medie stagionali, insomma, certo. Un bel periodo.
0: Bene, va bene, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

Francesco Gabbani con Summer Funk, questo brano così con un sorriso estivo un po' sornione, una chiusura fresca spensierata perfetta per salutare l'estate con ironia e leggerezza. Torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità, ci sono dei pedoni in A1 tra Attiliano e Orvieto verso Firenze, incidente in A1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze al chilometro 500, coinvolta un'auto ferma sulla corsia di emergenza. Poi incidente in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona, chilometro 284 e 700. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Arrivano i Supertramp, la title track di quel fortunato album dal titolo Breakfast in America.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Snoop Dogg, Chaka Khan con Boogie's in My Soul. Due mondi, due generazioni che si incontrano nel segno del groove. Il rap inconfondibile di Snoop, una delle voci più potenti e riconoscibili del soul e del funk, quella di Chaka Khan. E il risultato, beh, un brano che ha il ritmo nel titolo e il boogie nell'anima. Torniamo a vedere la situazione in A14. Rallentamenti per incidente tra Pedaso e Fermo, incidente al chilometro 284 e 7, è coinvolta un'auto. Altro incidente, ma in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità, riguarda la 1 tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, coinvolta un'auto ferma sulla corsia di emergenza all'altezza del chilometro 500. E arrivano buone notizie, ma non quelle sulla viabilità. È il titolo della canzone del Banco del Mutuo Soccorso.

Irama, parliamo del telecomando dell'auto che viene utilizzato continuamente, spesso senza prestare particolare attenzione alle sue possibilità. Si apre la vettura, si chiudono le portiere, quando presente si utilizza il comando del bagagliaio. Eppure sulle auto moderne quella piccola chiave elettronica può nascondere diverse funzioni che molti automobilisti non hanno mai utilizzato. Non esiste però una regola valida per tutti i modelli. Comandi e combinazioni cambiano in base alla marca, all'allestimento, al mercato di destinazione. Prima di sperimentare, quindi, è sempre consigliabile controllare il manuale della propria vettura. Leggetelo, perché scoprirete delle cose che magari nell'arco della vita della vostra auto non utilizzerete mai, ma che potrebbero invece servire. I pulsanti più facili da riconoscere sono quelli con il lucchetto. Quello chiuso attiva normalmente la chiusura centralizzata, mentre il lucchetto aperto consente di accedere all'abitacolo. Anche un comando apparentemente così semplice può però funzionare in modi differenti. Su alcune vetture una pressione apre immediatamente tutte le portiere, su altre viene sbloccata inizialmente soltanto quella del conducente e bisogna premere nuovamente per consentire l'accesso agli altri passeggeri. Un discorso simile riguarda il pulsante del bagagliaio. Può limitarsi a sbloccare la serratura oppure comandare direttamente l'apertura del portellone quando quest'ultimo dispone di un sistema elettrico. In determinati casi è necessario mantenere premuto il tasto per qualche secondo, una soluzione utilizzata anche per evitare aperture involontarie. Tra i simboli meno immediati c'è quello caratterizzato da una freccia circolare. Sulle vetture che dispongono della funzione specifica può indicare l'avviamento a distanza. Il sistema permette di mettere in funzione il motore senza trovarsi fisicamente nell'abitacolo, seguendo una precisa sequenza di comandi. È una funzione utile soprattutto quando le temperature sono particolarmente alte o basse, perché può consentire di iniziare a climatizzare l'abitacolo prima di entrarvi. Non è però disponibile su tutte le automobili e il suo funzionamento può cambiare sensibilmente da un modello all'altro. Una delle funzioni più interessanti riguarda i finestrini elettrici. Alcune automobili permettono di abbassarli mantenendo premuto il pulsante di apertura del telecomando. In altri casi è possibile effettuare l'operazione inversa attraverso il comando di chiusura e, dove previsto, intervenire anche sul tetto apribile. Può essere una soluzione particolarmente comoda in estate. Aprire i vetri qualche secondo prima di salire permette infatti di far uscire parte dell'aria calda accumulata nell'abitacolo. La funzione tuttavia non è universale, può essere disattivata o configurata diversamente a seconda della vettura. C'è poi il cosiddetto pulsante panic, più comune su alcuni mercati. Solitamente identificato dal simbolo di un clacson o di un allarme, può attivare contemporaneamente segnalazioni acustiche e luminose. Serve ad attirare l'attenzione in una situazione di emergenza, ma può tornare utile anche per individuare rapidamente l'auto in un grande parcheggio. La tecnologia non ha eliminato completamente la vecchia chiave. Numerosi telecomandi nascondono infatti al loro interno una chiave meccanica di emergenza utilizzabile quando la batteria del dispositivo è scarica. Estrarla può consentire di accedere comunque all'abitacolo attraverso la serratura prevista dal costruttore. Per l'avviamento invece alcune vetture dispongono di procedure specifiche che permettono di riconoscere il telecomando anche quando la sua batteria non riesce più a garantire il normale funzionamento. Il punto fondamentale è che non bisogna affidarsi a una combinazione trovata casualmente online pensando che funzioni su qualsiasi automobile. Una pressione prolungata, un doppio tocco o una sequenza di pulsanti possono produrre risultati differenti. Vale quindi la pena di dedicare qualche minuto al manuale dell'auto. Quel telecomando utilizzato ogni giorno potrebbe controllare molte più funzioni di quanto suggeriscono i pochi simboli stampati sulla sua superficie.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina sotto attacco, centrato dai russi un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti e 130 feriti. Zelensky è terrorismo. Nella notte altri raid e altre vittime. Giorgia Meloni al New York Times, il rapporto con Trump, pensavo fosse più facile, credo nell'Occidente Unito. Migranti sui social, la risposta Schlein, nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. Maltempo al centro-nord, frane e allagamenti, comuni isolati, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. Taranto punta sulle sue radici, una spettacolare cerimonia apre i giochi del Mediterraneo, 4.000 atleti, 26 paesi, 33 discipline, un unico mare. Tennis, rimpianti e attese, Sinner rinuncia agli US Open, Musetti sconfitto a Cincinnati dove Cobolli cerca un posto in finale. Calcio, torna il campionato al via oggi con Inter Monza.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

Guilty, Barry Gibb e Barbara Streisand, 6 minuti dopo le 7, dopo i titoli del GR1, ci ritroviamo insieme, cambio della guardia in console dopo Massimo Chedroni, Patrizio Gotti, mia compagnia in viaggio in questa avventura del fine settimana sulle strade del mattino. È stato rimosso il veicolo che era fermo sulla variante di Valico, la direttissima della 1 tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. Abbiamo una segnalazione di nebbia in banchina 27 tra la tangenziale di Mestre e Treviso Sud, piove in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato, pedoni in A24 in entrambi i sensi tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola, e piove sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e la statale 51 d'Alemagna. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore. We'll

Novità ormai ben conosciuta dagli ascoltatori di Raiso Radio per i Rolling Stones, ancora attivissimi, ancora pieni di energia con questa Jealous Lover. C'è un mezzo fermo, attenzione, sulla 5 in galleria, sulla corsia di marcia, quindi prestate particolare attenzione, arrivate con prudenza in prossimità del chilometro 120, perché appunto si trova sulla corsia di marcia e per di più all'interno di una galleria in direzione sud Torino. Sono segnalati ancora allagamenti per le forti piogge in A7, ristagni d'acqua tra il bivio 12 e l'uscita di Bolzaneto, sta piovendo in A26 tra Arona e la statale 33 del Sempione, nebbia in A27 tra la tangenziale di Mestre e Treviso Sud e pioggia sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e la statale 51 d'Alemagna, e poi la pioggia in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato. Ancora segnalati pedoni sulla 24 tra Vico Vario Mandello e Carsoglio Ricola in entrambe le direzioni. 7:15, Tofì, arriva Vasco Rossi.

ci sei davvero. Da quanto tempo sei lì?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Another 54 Ultra o 54 Ultra se preferite, con questa Talk to You. Allora, se vi è mai capitato di abbassare lo sguardo sul volante della vostra auto e chiedervi perché la parte inferiore in alcune auto sia piatta e quella superiore magari leggermente schiacciata, o perché l'intero elemento sembri più un rettangolo arrotondato che un cerchio, non è una vostra impressione. I volanti moderni possono avere forme molto diverse, alcuni sono quasi perfettamente circolari, altri hanno la base piatta, la parte alta appiattita, impugnature laterali più spesse o persino un disegno più squadrato. E se lo stile può rendere l'abitacolo più sportivo, di solito dietro c'è qualcosa in più della semplice estetica. Il motivo più evidente di un volante con base piatta è lo spazio. Quando si è seduti al posto guida, le gambe occupano l'intera area praticamente immediatamente sotto al volante. Un volante circolare tradizionale scende più in basso e può ridurre lo spazio disponibile per cosce e ginocchia. Appiattire la parte inferiore crea un po' più di margine senza dover ridurre il diametro dell'intero volante. Può essere particolarmente utile sulle sportive, dove spesso il guidatore siede più in basso e più vicino al volante. Un disegno con base piatta può anche facilitare l'ingresso e l'uscita dall'auto, soprattutto quando il volante è posizionato vicino alle gambe del conducente. C'è poi un altro vantaggio: può far percepire l'abitacolo come più arioso. Per chi ama guidare però può esserci anche un beneficio pratico. La sezione piatta offre un riferimento visivo sull'orientamento del volante. Se il volante è centrato, la parte piatta si trova in basso, rendendo più facile capire a colpo d'occhio quanto sia stato ruotato. E i volanti con base piatta sono diventati anche fortemente associati alle auto ad alte prestazioni e i costruttori hanno presto scoperto che questa forma era un modo semplice per dare un aspetto più sportivo anche a un abitacolo tradizionale. Ma oltre a questo ci sono diversi vantaggi pratici, appunto più spazio per le gambe, la base piatta crea maggiore luce per cosce e ginocchia, ingresso e uscita più semplici, c'è meno corona del volante nello spazio necessario per salire o scendere dal posto guida. Riferimento visivo, cioè la sezione piatta può aiutare a capire rapidamente se il volante è dritto e centrato. Migliore organizzazione dell'abitacolo, i progettisti hanno un po' più di libertà nel posizionare volante, pedali, sedile e plancia attorno al guidatore. Un interno più distintivo, forme insolite del volante offrono alle case un modo immediato per differenziare l'abitacolo di un modello. E look più sportivo, questa forma è ormai strettamente legata alle vetture prestazionali. Nessuno di questi vantaggi significa che un volante con base piatta sia automaticamente migliore di uno rotondo tradizionale. È semplicemente un altro compromesso tra comfort, ingombri, stile e il modo in cui una determinata auto è stata progettata per essere guidata. Perché tra l'altro il cerchio conserva ancora alcuni vantaggi importanti. Un volante rotondo tradizionale offre la stessa forma e la stessa presa in qualunque punto si trovino le mani. Nella guida di tutti i giorni è una soluzione pratica. Durante una curva si può far scorrere il volante tra le mani senza imbattersi all'improvviso in una sezione dalla forma insolita. C'è poi la questione della geometria dello sterzo. In molte situazioni il volante deve ruotare in modo significativo mentre le ruote anteriori sterzano. Una corona circolare è comoda da impugnare praticamente a qualsiasi angolo. Un volante molto squadrato può risultare meno naturale quando si effettuano ampie rotazioni dello sterzo. È uno dei motivi per cui le forme più estreme sono più comuni sulle auto orientate alle prestazioni che sulle berline familiari.

0: meteo. In nostra compagnia in studio c'è Sabina Angeloni, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto sui suoi radio in questo momento.
0: Allora, sicuramente è passata la tempesta, lo possiamo dire.
1: È passata la perturbazione. Benissimo, la sì. Situazione meteorologica è in progressivo miglioramento. In queste ore in realtà c'è ancora qualche pioggia che sta interessando le zone tra Basso Lazio e settori costieri della Campania, ma per il resto il cielo è praticamente sereno o sgombro da nubi sul resto appunto del paese, e oggi tra l'altro la situazione sarà decisamente più tranquilla, anche se comunque c'è da dire che nelle ore pomeridiane, in realtà tra tarda mattina e ore pomeridiane, tornerà un po' di nuvolosità a ridosso dei monti, dove soprattutto al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna ci sarà una maggiore probabilità anche nella giornata di oggi di temporali pomeridiani, però fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in serata. In serata ci sarà un po' di persistenza di piogge tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per il resto sul resto del paese la situazione sarà tranquilla. Per domani la situazione sarà analoga, quindi torna ad aumentare la pressione atmosferica, prevale la stabilità, sempre nelle ore pomeridiane e sempre a ridosso dei monti ci sarà una maggiore probabilità di formazioni di nubi cumuliformi, quindi che potranno dar luogo comunque a temporali o rovesci, e questo soprattutto sull'arco alpino e prealpino, però sempre fenomeni che si estingueranno in serata. E per questo fine settimana abbiamo visto che ieri e l'altro ieri c'è stato un calo delle temperature. Calo, che ha interessato soprattutto il centro nord. In questo fine settimana le temperature torneranno ad aumentare al centro nord, avremo qualche grado in meno però al sud che nei giorni scorsi, pensa che ieri addirittura in Puglia nella zona del Tavoliere sono stati raggiunti 38-39 gradi, quindi ancora molto molto caldo. Ecco, oggi e domani qualche grado in meno.
0: Benissimo, grazie a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

E nel Muelle de San Blas erano i Manà, una canzone, beh, direi molto, molto struggente, tratta di una storia d'amore, di attesa e di una promessa che sembra non conoscere il passare del tempo. Una donna continua ad aspettare sul molo l'uomo che ama, mentre gli anni scorrono, il mare diventa il custode della sua speranza. E tra l'altro, ecco, è possibile anche un paragone, se vogliamo, con Penelope Ulisse, no? È una Penelope moderna, ferma davanti al mare ad aspettare il ritorno del suo Ulisse, ma questa volta il viaggio non avrà un lieto ritorno. Gli anni passano, la promessa rimane e l'attesa diventa una vita intera. E nel Muelle de San Blas, il molo appunto di San Blas, questo brano famosissimo dei Manà. Torniamo dal molo alle autostrade in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Gli unici rallentamenti segnalati adesso sulla viabilità autostradale e sono all'interno di una galleria, quindi attenzione. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

I Jungle con Sunshine, questo titolo che sa di estate, ritmo, leggerezza, quel groove irresistibile che ormai è il marchio di fabbrica dei Jungle, una canzone che sembra fatta apposta per alzare il volume, lasciarsi alle spalle i pensieri e andare incontro alla luce. E facciamo luce sul bollo moto che cambia almeno in parte. Il nuovo decreto sui tributi regionali interviene infatti sulla tassa automobilistica con alcune novità che riguardano anche i motociclisti. Non c'è però un aumento generalizzato del bollo per tutte le due ruote. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di applicazione della tassa e l'aggiornamento delle categorie ambientali. La novità arriva con il decreto legge 147 del 2026 che ha rivisto diversi aspetti della tassa automobilistica. Tra le disposizioni interessanti per chi possiede una moto ci sono quelle relative alle classi euro, al fermo amministrativo e alla vendita del veicolo a un commerciante. Una delle modifiche più importanti per le due ruote riguarda le tabelle utilizzate per la tassa automobilistica. La normativa viene aggiornata per tenere conto anche dei motocicli con omologazione Euro 3 superiore. In precedenza le tabelle non riportavano in modo esplicito le categorie ambientali successive a Euro 3. E questo non significa automaticamente che dal prossimo bollo tutti i motociclisti si troveranno a pagare di più. L'importo della tassa dipende infatti dalla regione e dalle caratteristiche del singolo veicolo. Il decreto interviene sulla classificazione e sull'impianto della tariffa, mentre per conoscere quanto effettivamente si debba versare bisogna fare riferimento alle regole applicate nella propria regione. C'è poi una conferma che interessa da vicino chi si trova alle prese con un fermo amministrativo. Il fatto che una moto sia sottoposta a fermo non fa venire meno l'obbligo di pagare il bollo. La nuova norma lo mette nero su bianco, recependo un principio già affermato dalla Corte Costituzionale. In pratica il fermo impedisce di utilizzare il veicolo ma non cancella la tassa automobilistica. Finché il mezzo resta soggetto al tributo, il proprietario deve quindi continuare a pagare il bollo. È un dettaglio tutt'altro che secondario. Avere una moto ferma e inutilizzabile non significa infatti poter automaticamente sospendere il pagamento della tassa. Una volta ricorderete che il bollo era una tassa di circolazione, quindi se non si circolava non si pagava. Adesso è una tassa di possesso, quindi anche se il mezzo è fermo va pagato. Un'altra situazione da tenere d'occhio riguarda chi vende una moto usata attraverso un concessionario o un commerciante professionale. La nuova disciplina chiarisce che la semplice consegna della moto al rivenditore non è sufficiente per interrompere l'obbligo di pagamento del bollo. Lo stesso vale nel caso in cui il proprietario abbia lasciato al commerciante una procura speciale per vendere il veicolo. Anche la sola fattura di vendita al concessionario non basta se non viene completata la trascrizione prevista al pubblico registro automobilistico, il PRA. Il passaggio è importante soprattutto per chi lascia la moto in conto vendita. Fino a quando la posizione del veicolo non viene regolarizzata secondo le modalità previste dalla norma, il precedente proprietario rischia infatti di rimanere esposto agli obblighi legati alla tassa.

Bene, erano Alessandra Amoroso e Gianni Morandi con questa Hit Parade, due generazioni che si incontrano, due voci inconfondibili e tutta l'energia di una canzone che sa di estate, di leggerezza e di voglia di cantare insieme, una coppia davvero speciale che è entrata ormai di diritto nella nostra Hit Parade. E allora torniamo alle situazioni viabili. Sulla 1 nel bivio con la 22 in direzione nord della Bologna verso il Brennero, code per traffico intenso, rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Materiali dispersi sulla 1, si tratta di olio. Olio nello svincolo di Ferentino, attenzione per il fondo naturalmente sdrucciolevole, in uscita per entrambe le provenienze. Poi incidente nel bivio tra la 11, la Firenze-Pisa Nord, e la 1 in direzione est, interessa chi da Pisa è diretto verso Bologna. Comunque al momento non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. E allora torniamo alla musica, tra poco ci sarà il GR1 di cui seguiremo i titoli, e appunto riguardo alla musica viaggiamo per qualche chilometro con Malasun, Don't You Worry.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Pensavo fosse più facile. Giorgia Meloni al New York Times parla del suo rapporto con Trump e sottolinea: credo nell'Occidente Unito. Sui social la risposta Schlein sui migranti: nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. MPS, Intesa non molla, avvocati al lavoro contro il piano di Lovaglio, si valuta l'esposto alla Consob, fredda la borsa. Ucraina martellata, i russi colpiscono un centro commerciale nella città di Zelensky, 16 morti, 130 feriti. Il presidente, un atto ignobile, stanotte altri raid e altre vittime. Arrestate Netanyahu, Erdogan chiede un mandato di arresto internazionale per la flottiglia, Bibi reagisce, è un dittatore antisemita. Frane, allagamenti, centri isolati, ondata di maltempo al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. È il giorno di Leone, attesa al meeting di Rimini per l'arrivo del Papa. L'ultimo fu Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Il mito diventa futuro, i giochi del Mediterraneo illuminano Taranto, spettacolare cerimonia d'apertura tra storia e musica. Tutti a ballare in Puglia, torna la notte della Taranta a Melpignano, 29esima edizione sotto la guida di Ermal Meta, nel segno del Mare Nostrum. La rinuncia, niente US Open per Sinner, ancora problemi al ginocchio, sono deluso e triste. Bentornato campionato, si parte con Inter Monza.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.

Abbiamo ripreso la grande dopo i titoli del GR1 con la musica di Elton John, questa Blue Eyes. 6 minuti dopo le 8 è iniziata l'ultima ora da trascorrere insieme per questo mattino del sabato. Ancora buon weekend, buon ascolto, buon viaggio con Raiso Radio, Patrizio Gotti e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla fino alle 9. Poi intanto vi anticipo, ci sarà Maria Cristina Manca a partire dalle 9 fino alle 12 e poi sarà la volta dalle 12 alle 15 di Maria Rosaria Gavara. Intanto vi anticipato un po' il quadro della giornata. Abbiamo la fine dell'incidente in A11 tra il bivio appunto A11 e l'A1 in direzione est, non ci sono stati comunque problemi per la viabilità. Abbiamo ancora code in A1 nel bivio con la 22 in direzione nord, interessano chi da Bologna è diretto verso l'Austria. Rallentamenti poi per traffico in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna. Vi ricordo la presenza di olio allo svincolo di Ferentino sulla A1 in uscita per entrambe le provenienze, fate attenzione. E c'è ancora da segnalare il veicolo fermo in A5 in galleria sulla corsia di marcia, il tratto è quello tra Morge e Aosta Ovest verso Torino, chilometro 121.8. E arriva un gruppo di gente qua, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors e il loro Partenope.

Viajando por el mundo, Manu Chao, Carol G. Aggiungiamo una coda in A23 tra confine di Stato e Ugovizza in direzione sud verso Palmanova. Si aggiunge questa coda ai rallentamenti che già stavamo citando in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e le code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Tra circa un quarto d'ora ci collegheremo con la polizia stradale per parlare di sicurezza in viaggio e a seguire subito altri aggiornamenti meteo con l'aeronautica militare. Bene, si torna alla musica, siamo un po' fuori orario perché sono le 8:14, ma per gli Audio 2 sono le 20:00.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai Radio.

0: Aggiornamenti meteo quando mancano pochi secondi alle 8:30 e in studio con noi ritroviamo Sabina Angeloni. Ancora buongiorno Sabina.
1: Sì, di nuovo buongiorno. Aggiorniamo la situazione meteorologica rispetto all'ultimo aggiornamento di circa un'ora fa. È cambiato in realtà ben poco, nel senso che la situazione è in miglioramento dopo la perturbazione che ha transitato sul nostro paese nella giornata di ieri. Abbiamo però qualche residua pioggia che sta interessando i settori interni del Basso Lazio, così come le zone tra Napoli e Benevento, e al nord qualche piovasco che ritroviamo in generale soprattutto sui settori costieri del Veneto. Nel corso della giornata comunque la tendenza sarà al miglioramento. Nelle ore pomeridiane avremo però un peggioramento con delle piogge e dei temporali che interesseranno soprattutto i settori interni delle regioni meridionali, così come le zone tra Liguria ed anche Emilia Romagna e parzialmente la Toscana. In serata poi avremo un peggioramento anche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per domani ancora una giornata con prevalenza di tempo stabile, nuvolosità che sarà generalmente limitata alle ore pomeridiane alle zone a ridosso dei monti e nel caso soprattutto dell'arco alpino e prealpino una maggiore probabilità anche di precipitazioni. Dal punto di vista delle temperature, le temperature nei giorni scorsi sono diminuite al centro nord, in questo fine settimana saranno in nuova ripresa proprio sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, mentre avremo in generale qualche grado in meno al sud.
0: Grazie ancora a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Passenger con It Was Gonna Be You, dovevi essere tu. E invece la vita qualche volta decide di riscrivere il finale senza nemmeno chiederci il permesso. Una canzone delicata fatta di ricordi, occasioni mancate di quelle persone che anche quando prendono un'altra strada continuano ad abitare un piccolo angolo dei nostri pensieri. Succede, no? Allora, rimosso il veicolo in A5 tra Morge e Aosta Ovest in direzione di Torino, code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, coinvolte 4 auto in terza corsia all'altezza di chilometro 20 e 600, code per traffico in A23 tra Confine di Stato e Ogovizza in direzione di Palmanova, rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico in direzione di Bologna. C'è ancora dell'olio, attenzione allo svincolo di Ferentino in uscita per entrambe le provenienze. Torniamo alla musica, Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

Cumari era Napoleone. Sta aumentando il traffico adesso in A9, troviamo a Como Grandate incoronamenti dovuti appunto alla presenza di traffico. Confermo le code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord sulla 1 in direzione di Bologna, code a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Fiera in direzione di Ancona, 4 km per incidente tra il bivio A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona. L'incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro coinvolte 4 auto in terza corsia al chilometro 26. Code per traffico in A23 tra confine di Stato e Ugovizza in direzione di Palmanova, rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna. Attenzione ancora alla presenza di olio a Ferentino sullo svincolo di uscita per entrambe le provenienze. Soul to Soul, Back to Life.

0: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Ed eccoci qua collegati con la polizia stradale. In linea abbiamo il commissario capo Giulia Petrei. Buongiorno.
3: Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. La giornata di oggi, sabato 22 agosto, sarà caratterizzata da un forte aumento del flusso veicolare. Mattinata da bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Graduale e progressivo alleggerimento della circolazione nel pomeriggio, che sarà invece da bollino giallo. Raccomandiamo sempre la massima prudenza e il rispetto delle distanze di sicurezza per evitare tamponamenti anche in caso di code improvvise. Vi ricordiamo inoltre che per facilitare gli spostamenti sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 16. Se avete in previsione di passare un sabato sera festeggiando, ricordate che l'alcol è un pessimo compagno di viaggio, altera i riflessi e aumenta esponenzialmente i rischi alla guida. Scegliete quindi in anticipo chi non verrà per mettersi al volante, come ci insegna la campagna della Polizia Stradale Stasera Guido Io, che anche questo weekend ci accompagnerà nei principali luoghi della movida estiva. Salutandovi, vi ricordiamo che la sicurezza dipende da noi ed è una scelta consapevole. Facciamoci guidare dunque verso casa dal buon senso. A tutti un buon viaggio dalla Polizia di Stato.

0: per un briciolo.
1: Un briciolo di allegria, sì, Blanco e Mina, siamo arrivati ormai ai saluti per quanto mi riguarda. Tra poco con voi Maria Cristina manca per le prossime tre ore. Abbiamo una novità che riguarda l'incidente in A14 tra Bivia 13 e Bologna San Lazzaro, adesso 4 km di coda con tendenza all'aumento. Grazie a Patrizio Gotti per la collaborazione tecnica, buon proseguimento di ascolto, ciao.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Salvatore Sabatino è atterrato pochi minuti fa a San Marino, Papa Leone XIV, nel giorno della sua partecipazione al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Partito un'ora fa in elicottero dal Vaticano, Prevost è stato accolto dai capitani reggenti della piccola Repubblica. In mattinata una serie di incontri e appuntamenti, in programma nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di CL, a seguire la messa al porto e il ritorno di un pontefice al meeting dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Il senso di questa visita in un momento storico così complesso dal punto di vista internazionale, nelle parole del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi.
3: La sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
2: L'intervista di Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e immigrazione, ha detto, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. Poi sui social risponde Elie Schlein sui migranti: fino ad oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. Argomento questo che è al centro anche del dibattito politico, sentiamo.
4: Nessun collegamento tra lo stop a Schengen e i rimpatri dei richiedenti asilo, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che aggiunge, su 50 richieste solo 3 persone si sono presentate. La Lega tranquillizza, con noi l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano Forza Italia e Fratelli d'Italia, dal partito della Premier Giovanni Donzelli.
5: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire clandestini che arrivano, ma è impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
4: Le opposizioni criticano le scelte dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista all'affondo dei 5 Stelle. Il PD accusa la maggioranza, Italia sempre più sola e isolata in un'Europa senza solidarietà. Roberto Gualtieri.
6: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, che adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
4: Per Verdi Sinistra, la Premier, per correre Vannacci, dimentica i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra russo-ucraina è ancora una notte di attacchi a Kiev, forti esplosioni causate da missili balistici russi, colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere, droni ucraini hanno colpito infatti una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morti in attacchi con droni. Ieri la strage nel più grande centro commerciale di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, 16 vittime. Torniamo in Italia. Italia ancora divisa in 2 per quanto riguarda il meteo. Afa al sud, frane, allagamenti al centro-nord, paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano, 400 persone fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi anche in Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. In Toscana 3 persone salvate da una frana. Da oggi meteo in miglioramento, comunque, ma allerta gialla in 5 regioni. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
2: Ed è un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, con 24 milioni di auto in viaggio. Secondo le stime di ANAS, divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto, gare già cominciate questa mattina in una giornata che assegna i primi 17 titoli nel ciclismo su strada, nella scherma, nel nuoto, nel taekwondo. Ieri sera la cerimonia di inaugurazione allo stadio Iacovone.
8: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
2: Le parole del presidente Mattarella, che ha dato ufficialmente il via alla 20esima edizione della manifestazione, che durerà fino al 3 settembre. E oggi riparte la Serie A con quattro sfide alle 18:30. Subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, alla stessa ora anche Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari, alle 12 appuntamento invece con la Formula 1 alla gara sprint in Olanda. L'inviato.
0: The Last Dance, c'è scritto sulle camicie simili hawaiane di tanti tifosi a Zandvoort. L'ultimo ballo, perché dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non sarà più in calendario. Incuranti delle bizze del meteo, in tantissimi allora anche ieri, al venerdì, sono arrivati su questa singolare pista adagiata tra le dune sulle coste del Mare del Nord. Vento sempre, pioggia intermittente, sole solo a tratti. E lo spettacolo c'è stato, con una qualifica sprint che promette battaglia per tutto il weekend. In pole, Russell, Mercedes, davanti a Norris, McLaren, le

0: solo difendere. Settimo Hamilton con l'altra rossa e Fred Vasseur, il principal del Cavallino, analizza così un venerdì significativo. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica, ma un'intera stagione. E oggi prima la sprint alle 12, poi la qualifica vera alle 16, ancora a rischio pioggia ma assolutamente zero rischio noia. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Alle 9:06 minuti, questa è Rai Radio 1, vi lascio alla musica, prossimo GR come sempre alle 10.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Mi vuoi sposare?
4: Nonna, sono sazia.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Corner of the Heart dei Jamiroquai, un brano delle atmosfere morbide e sognanti, uscito nel 2001, uno dei pezzi più rilassanti e contemplativi di questa band, con un groove caldo e un messaggio quasi ambientalista. Una scelta perfetta per aprire la mattinata con stile e leggerezza, mattinata che è stata aperta in realtà da Alessandro De Gerardis, che vi ha tenuto compagnia ed informati fino a qualche istante fa. Adesso con voi Maria Cristina Manca fino alle ore 12, con me c'è Max Chiadroni alla parte tecnica. Alle 9:12 minuti salutiamo coloro che sono in ascolto e siete già diversi, perché vedo almeno da quelli che sono i messaggi al 348 103 1010 Massimo lo salutiamo. Salutiamo anche chi è in viaggio per Milano e ci dice che al momento si trova all'altezza di San Benedetto e vuole sapere se ci sono delle criticità. Poi diversi messaggi, vedo Mauro da Genova, un nostro amico autotrasportatore. Noi partiamo subito dalle notizie che ci arrivano dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, dove abbiamo code per il traffico sulla A9 Lenate Como Chiasso a Como Grandate verso sud Lainate, in autosole all'altezza del bivio con la Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, code anche tra Modena Nord e bivio A1 A22 verso Milano. Si rallenta poi anche nel tratto Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Abbiamo poi code a tratti per il traffico anche sull'Adriatica. Siamo tra il bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna Fiera verso sud, verso Ancona. Restiamo in A14 perché di questo incidente ve ne ha già parlato Alessandro. È avvenuto al chilometro 20 e 600, tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso sud Ancona. 4 auto coinvolte in terza corsia, la coda ha raggiunto i 4 km ed è una coda che tende ad aumentare, quindi attenzione. Viene consigliato di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde, successivamente la tangenziale di Bologna e rientrare alla stazione di San Lazzaro. Altra situazione riguarda ora l'autosole. Da poco è avvenuto un incidente, siamo tra Fabbro e Chiusi verso nord Firenze, un'auto ha sbandato in sorpasso, si è formata già la coda ed è di 2 km. Materiali dispersi, attenzione, da un po' che viene segnalata la presenza di olio in strada a Ferentino, quindi siamo nel tratto Roma-Napoli, in uscita a Ferentino viene segnalato olio sul piano viabile. Peraltro abbiamo poi, per chiudere, una notizia che ci arriva sempre dalla 14, il tratto interessato da rallentamenti per il traffico è quello tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, direzione nord verso Ancona.

Abbiamo ascoltato il Yego, frutto della collaborazione tra Empire of the Sun e Danny Ocean, un pezzo che unisce mondi diversi con l'elettronica sognante degli Empire e le sonorità latine contemporanee di Danny Ocean. Questa era Isoradio sulle strade del mattino. 9:20 minuti, torniamo in strada, intanto anche a supporto di questa notizia, segnalazione, ci arriva un'agenzia e ci parla purtroppo di un grave incidente avvenuto questa mattina verso le 5 sulla Venezia Trieste, in direzione Trieste, nel tratto a tre corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, al chilometro 474 all'altezza del comune di Pocenia. Coinvolti un autocarro e una macchina. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che viaggiava sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che la precedeva. A seguito di questo sinistro, quest'ultimo mezzo ha colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate, ribaltandosi poi su un lato del conducente che appunto ha rimesso purtroppo la vita. Tuttora si registrano code e rallentamenti nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. In corso la rimozione dei mezzi incidentati, la bonifica della carreggiata dai detriti e la sistemazione della barriera di sicurezza centrale urtata dall'autocarro. Sul posto 118, vigili del fuoco, personale di Autostrade Alto Adriatico. L'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, quindi questa è la notizia più importante al momento che riguarda la 4 Venezia Trieste, dove ricordo ancora le difficoltà segnalate tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Abbiamo traffico e lavori che interessano la Parma La Spezia, siamo sulla 15, abbiamo rallentamenti e code tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. In viabilità ordinaria abbiamo una notizia che ci arriva dalla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, c'è un tratto chiuso per incidente, l'incidente praticamente all'altezza della statale 232 e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, un incidente tra due mezzi. Sul posto vigili del fuoco e polizia di Vergiate e ANAS, e l'ANAS tra l'altro ha comunicato l'intervento dell'elisoccorso sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Torniamo in autostrada, aumenta la coda in Autosole per l'incidente al chilometro 422-300, ricordiamo un'auto ha sbandato in sorpasso, la coda ha raggiunto i 3 chilometri tra Fabbro chiusi in direzione nord verso Firenze.

0: Kamrad con Love Somber, 9:29 minuti in questo momento. Torniamo a parlare dell'incidente in autosole Fabbro Chiusi verso nord Firenze, incidente a 425. C'è una sorta di rettifica perché nell'incidente sono rimaste coinvolte 4 autovetture in un tamponamento, il traffico defluisce in corsia di marcia, la coda è di 2 km ed è una coda in aumento. È un mezzo fermo ora in A14, siamo al chilometro 151, la coda che si è formata per questo motivo è di 1 km, siamo tra Pesaro e Cattolica in direzione nord, in direzione di Bologna. Ricordiamo i 4 km in A14 tra il bivio con la 13 e Bologna San Lazzaro verso sud Ancona per incidente, 4 km incidente al chilometro 20 e 600, in alternativa il consiglio di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde, successivamente la tangenziale di Bologna per poi rientrare alla stazione di San Lazzaro. Queste le notizie al momento, noi adesso però diamo uno sguardo al tempo. Primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Portatore di buone notizie?
1: Per oggi sì, un bel fine settimana.
0: Oh, ottimo.
1: Fine settimana piacevole, qualche pioggia in questo momento sta interessando i monti tra la Campania, la Basilicata, ma anche il Molise. Al nord invece ce ne sono un po' di piogge lungo le coste adriatiche, quelle più settentrionali del Veneto, in un contesto generale di bel tempo con classiche stabilità che si presenterà nel pomeriggio sui rilievi Appennino centro-meridionale, Alpi, insomma in particolare quelle orientali come è classico, con temperature che risulteranno stazionarie oggi, raggiungeranno al massimo i 36-37 gradi al sud, al nord saliranno un pochettino, arriveranno intorno ai 28-29 gradi, con un po' più di vento sulla parte occidentale del nostro paese, in particolare sulla Sardegna, venti settentrionali, in un contesto, dicevo, molto asciutto, insomma in una situazione molto stabile sia oggi che domani. Ci attendiamo però un lieve peggioramento delle condizioni meteorologiche dalla sera notte di lunedì, quando passerà un nuovo sistema nuvoloso, un po' come quello che è transitato già sul nostro paese, durerà di meno, interesserà le regioni settentrionali con temporali forti nuovamente, arriverà anche sulle regioni centrali nella piena giornata di martedì e poi ritornerà il bel tempo per tutto il fine settimana. Le temperature invece cambieranno,
0: risalgono.
1: Risalgono. Ci attendiamo, almeno per quello che dicono i nostri modelli, guardando la sua faccia, insomma, non è una notizia piacevole. Ecco.
0: No, assolutamente, primo maresciallo, io mi aspettavo
1: un po' di fresco.
0: Esatto.
1: Diciamo, godiamoceli questi giorni perché ritornerà da mercoledì un aumento delle temperature al centro-sud, in particolare al sud. Nelle aree interne già mercoledì arriveremo ai 40 gradi.
0: Al sud,
1: sì. Giovedì diverrà un po' più estesa la situazione. La giornata di venerdì la potremmo definire alquanto rovente al centro-sud, in particolare sulle aree adriatiche, sulla Sicilia, sulla Sardegna, dove supereremo i 40 gradi nuovamente. Quindi ci aspettiamo questa nuova ondata di calore.
0: Non potevo fare una faccia diversa.
1: No, assolutamente, la capisco.
0: Siamo un po' tutti stanchi di questo caldo.
1: La capisco.
0: Comunque ci prendiamo il buono, il sole almeno.
1: Assolutamente,
0: possibile.
1: Il bel tempo, certo.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, buon lavoro.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
3: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Pezzo di Saldavinci, poesia su Rai Radio, 9:43 minuti, siete davvero in tanti, vedo diversi messaggi. Alessandro da Fiumicino dice: io non faccio vacanze, sono contento così, mi dà fastidio solo il caldo, non sei l'unico. Poi altro messaggio, salutiamo Lorenzo, ci invia anche lui il buon sabato, buon 22 agosto. Abbiamo poi un saluto anche da Angelo, buon lavoro, buon weekend, vi segue anche chi può viaggiare solo con la fantasia e voi siete una meravigliosa compagnia, grazie Angelo. Anche Angela, vedi, Angelo e Angela. Noto con piacere che percorrendo le autostrade A1 e A3 la radio si riceve meglio rispetto alla A14, ci fa sapere questa nostra amica. Franco poi ci invia un bel messaggio di buongiorno, poi ancora Alessandro, segnaliamo A1 direzione nord, al chilometro 426, incidente con autoambulanza e vigili del fuoco, e insomma ci fa sapere Alessandro quello che in realtà abbiamo già raccontato ma che continuiamo a monitorare. E ripartirei proprio dalla situazione che vedeva anche temporaneamente un traffico bloccato tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, incidente al chilometro 425, 4 auto coinvolte in un tamponamento, siamo appunto, il traffico è in corsia di marcia, ecco, però è stato sbloccato, quindi ci sono questi 4 chilometri di coda in aumento tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. E nell'incidente abbiamo già detto, quindi 4 auto in un tamponamento. Vediamo un po' il tratto poi, sempre della 1, siamo in direzione Bologna, carreggiata nord, qui abbiamo code a tratti tra Firenze e Scandicci e Bivia 1 variante di Valico, parliamo di un tratto dal 267 al 282, quindi parliamo quasi 20 km, si percorrono in 30 minuti. E adesso torniamo però anche al tratto interessato da lunghe code per un incidente in A14. Qui siamo nel nodo bolognese al chilometro 20 e 600, 4 auto coinvolte in terza corsia, Bologna Fiera, Bologna San Lazzaro verso sud Ancona, l'incidente al 20 e 600, la coda ha raggiunto i 6 km a partire dal bivio della 14 con il raccordo 1 Bologna Casalecchio. Il consiglio per l'alternativa è quello di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde, successivamente la tangenziale di Bologna per poi rientrare alla stazione di San Lazzaro. E questi sono, diciamo, le notizie più importanti al momento, perché parliamo di lunghe code che riguardano sia la 14 che l'autosole nel tratto appunto toscano. Arrivano le code anche sulla 9 Lenate Como Chiasso, qui siamo alla dogana di Brogeda dove appunto si svolgono operazioni doganali, quindi le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Abbiamo traffico congestionato anche sulla 30 Caserta Salerno, siamo tra Maddaloni e Bivia 30 A1 direzione nord Caserta, il traffico congestionato con un chilometro di code.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Businessman, dito nella piaga, destinato a diventare anch'esso un tormentone estivo. Dunque, intanto ripartiamo dalla 14. Tra il bivio del raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-San Lazzaro verso Ancona si registrano 6 km di coda per l'incidente al chilometro 20 e 600 che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture. Il traffico scorre su due corsie. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde, successivamente la tangenziale di Bologna per poi rientrare in autostrada a Bologna-San Lazzaro. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, tutti i mezzi di soccorso.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info CONOU.it.

notte di James Blunt, ci siamo lasciati alle spalle il suo 1973, un brano dal sapore nostalgico ma con un ritmo leggero e solare che ci riporta a un'estate senza tempo. James Blunt con la sua voce inconfondibile ci regala questo viaggio tra ricordi e buone vibrazioni. Adesso continuate ad ascoltarci perché il viaggio musicale qui su Raiso Radio continua. Prima gli aggiornamenti sul traffico. Intanto Valentina al 348 103 10 10, Valentina e Vittorio chiedono aiuto help. Buongiorno dalla 22 altezza Egnaora, chilometro 97 direzione Modena, siamo bloccati a Passo Duomo, dobbiamo arrivare a Bari, è lungo il viaggio, cara Valentina. E poi ci dice grazie per la compagnia che ci fate in ogni viaggio, vi ascoltiamo sempre. E allora ripartiamo dalle informazioni che ci arrivano dalla Brennero Modena, molto trafficata sia in direzione sud ma soprattutto in direzione sud per i rientri dalle montagne, comunque dal nord. Code per il traffico tra il Brennero e Vipiteno in carreggiata sud di circa 2 km, per un incidente invece

e anche tre carpi, l'allacciamento con l'autosole in direzione nord verso il Brennero. Abbiamo solo rallentamenti che si registrano tra Verona Nord e Trento Sud. Questa è la situazione della 22. Torniamo anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, che è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia per un incidente stradale a Somma Lombardo in provincia di Varese, nei pressi del chilometro 12 e 900. Tra l'altro ce ne parla anche un'agenzia, a renderlo noto è ANAS. L'impatto è avvenuto per causa in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Il traffico viene deviato come da indicazioni sul posto. E questa è la notizia, l'aggiornamento della statale 336 della Malpensa. Torniamo però in autostrada, perché ricordiamo che oltre all'incidente di cui ho parlato poco fa in A14 tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-San Lazzaro verso Sud Ancona, che sta provocando questa coda di 6 km, abbiamo 6 km ora anche in autosole. Il tratto interessato da questo incidente al 425 è quello compreso tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. 4 autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento, il traffico defluisce in marcia e la coda appunto è di 6 km a partire da Orvieto.

Rientriamo con la notizia della 1, ricordiamo, tra Fabbro e Chiusi verso Firenze si è verificato un incidente al chilometro 425 che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture. Tra Orvieto e Chiusi verso Firenze si registrano 6 chilometri di coda, anzi adesso, se non sbaglio, la coda ha raggiunto gli 8 chilometri di coda per questo incidente al 425, quindi tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. 8 chilometri, il traffico scorre solo su una corsia. A chi è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per la strada provinciale 308 Ponticelli Chiusi Scalo, per poi rientrare in autostrada a Chiusi. Naturalmente sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Questa è l'altra situazione difficile. Aumentano i tempi di percorrenza per attraversare il tratto dell'Autosole di circa 20 km tra Firenze, Impruneta e Bivia, 1 variante di Valico verso nord Bologna. Abbiamo code a tratti, i tempi di percorrenza ora sono valutati circa 50 minuti. Diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza che riguardano la 14. Siamo appunto nella carreggiata nord, Rimini Sud, Bivia 14, raccorda 1 Bologna Casalecchio. Code a tratti, questo tratto di circa 120 km si percorre in 2 ore. Torniamo all'incidente sulla 14 nel nodo bolognese, vedo che è risolto, rimane questa coda di 4 km in diminuzione tra raccorda 1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso sud Ancona. E questi sono un po' gli aggiornamenti delle notizie più importanti sui tratti di autostrade per l'Italia. Sulla Venezia Trieste invece si rallenta per il traffico all'altezza del bivio con la 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio, abbiamo code in entrata a Latisana che interessano ambedue le carreggiate, code tra Duino e la barriera di Trieste, l'Isert Muffalcone Est verso Venezia, e poi ancora code tra il bivio con la A28 Porto Gruaro Pordenone e San Stilo di Livenza verso Venezia. Sulla Brescia Padova abbiamo code a Peschiera in entrambe le direzioni, 2 km sulla Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Ricordiamo la chiusura sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, tratto chiuso per incidente all'altezza dell'innesto con la statale 232, e il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni. Adesso arriva Lucio Battisti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai Isoradio.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Le 10:27 minuti in questo istante, Maria Cristina Manca con voi, Max Chiadrone nella parte tecnica. Saremo insieme fino alle ore 12. Nel frattempo aggiorniamo attraverso le agenzie un'altra situazione che riguarda un'esplosione purtroppo che è avvenuta intorno alle 9:30 in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, il tetto dell'immobile sarebbe crollato. Naturalmente sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando di Perugia, presenti anche funzionari della stessa dei vigili del fuoco. Quindi insomma questa è un'ansa, ce ne parla, è avvenuto intorno alle 9:30 questa esplosione. Torniamo in strada, intanto c'è una novità riguardo alla 14, è appena avvenuto un incidente al 213, siamo tra Monte Marciano e Ancona Nord verso Sud Ancona, coinvolta un'auto e un mezzo pesante, il traffico defluisce su due corsie, la coda che si è formata è la coda di un chilometro. Torniamo in autosole perché qui la coda ha raggiunto gli 8 chilometri, parliamo però di un incidente che ora è risolto, quindi c'è da smaltire questa lunga coda che si è formata tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 8 chilometri di coda. Ricordiamo che nell'incidente ora risolto erano rimasti coinvolti 4 mezzi, il traffico scorre su una corsia, chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per la provinciale 308 Ponticelli Chiusi Scalo per poi rientrare in autostrada a Chiusi. Aggiorniamo anche la 14 perché vedo che vi avevo già dato la segnalazione di fine per quel che riguardava l'incidente tra Bologna Fiera e San Lazzaro verso Ancona, e rimane questa coda che è in diminuzione, residua di 2 km tra il bivio 14 raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Diamo un'occhiata poi alle altre informazioni, traffico che si intensifica, abbiamo rallentamenti ora sulla Roma-Napoli tra Ferentino e Colleferro verso Roma, abbiamo un altro incidente che viene segnalato al 141 e 700 della 14, Riccione Cattolica verso Sud Ancona, si tratta però in questo caso di un incidente autonomo nel tratto che tra l'altro c'è già traffico, infatti ci sono code a tratti tra Fano e Cattolica ma nella carreggiata opposta verso Bologna. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, traffico congestionato, 3 km di coda tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione nord verso Caserta. Torniamo anche nel tratto un po' più a nord della 1, traffico molto intenso all'altezza del Brennero Modena, da Bologna verso il Brennero ci sono code all'altezza del bivio con la 22, ci sono code tra Modena Nord e bivio 1 a 22 verso Milano, code anche tra Sasso Marconi Nord e il bivio 1 variante di Valico verso sud Firenze, arrivano le attese in coda anche al Monte Bianco, un 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Tra poco aggiorneremo tutte le altre informazioni non gestite da Autostrade per l'Italia, ma adesso arriva, che cosa arriva? Arriva l'appuntamento con Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raiso Radio.
0: Eccoci qua, quindi come sempre i tre brani che ci accompagnano un po' indietro nel tempo, li ascolteremo in sequenza, viaggiano da epoche diverse, il primo sicuramente più recente rispetto all'ultimo che ascolterete, ma noi partiamo subito con il primo brano e poi qualche nota in più ve la dirò alla fine.

E questa era Summer Breeze di questo sabato 22 agosto. Siamo tornati indietro nel tempo con il primo brano che abbiamo appena ascoltato, al 1990, erano I Ladri di Biciclette insieme a Francesco Baccini, che hanno firmato uno dei tormentoni italiani più amati, freschi e ironici e ancora oggi impossibile da non canticchiare. Poi abbiamo proseguito con un brano di Boom Da Bash insieme a Loredana Bertè, era il 2018, hanno conquistato l'estate con Non Ti Dico No, un mix travolgente di reggae e pop che è diventato subito una colonna sonora della stagione. E abbiamo concluso con un classico Senza Tempo, abbiamo appena ascoltato YMCA dei Village People, uscita a fine anni 70, 1978, un inno alla voglia di divertirsi che non conosce età, con quel ritornello irresistibile e la celebre coreografia che tutti, almeno una volta, abbiamo provato a fare.

Lui è Harry Styles con questa Dance No More su Rai Radio, sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità. Ripartiamo proprio da notizie che ci arrivano dalla viabilità ordinaria. È avvenuto un incidente sulla statale 1 Aurelia. Si rallenta all'altezza della stazione di Gavorrano verso Roma, un incidente che ha visto coinvolti due mezzi, uno dei due ribaltato e naturalmente già presente vigili del fuoco, forze dell'ordine e anche un'ambulanza, questo ci dice la nota di ANAS. A proposito di Aurelia, è stata riaperta a senso unico alternato regolato da impianto semaforico la statale 1 al chilometro 486 e 500, nel territorio comunale di Chiavari, interessata appunto ieri dalla caduta di alcuni massi, naturalmente per le fortissime piogge temporali che si sono verificati in Liguria in questi ultimi due giorni. Lo rende noto ANAS. Comunque il tratto interessato, che collega i comuni di Chiavari e Zoagli, si trova subito dopo il bivio per la frazione di Sant'Andrea di Rovereto. La circolazione è pertanto nuovamente consentita sull'Aurelia, seppur su una sola corsia, per consentire la prosecuzione delle attività di messa in sicurezza e di monitoraggio. Naturalmente anche lì è presente il personale ANAS. Intanto abbiamo un incidente anche sulla Parma-La Spezia, si è formata già la coda che ha raggiunto i 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Molte le notizie dalla Venezia-Trieste e dalla Brescia-Padova, molto trafficate all'altezza di sulla Venezia-Trieste, code tra Duino e Monfalcone Est verso Venezia. Abbiamo poi code in entrata alla Tisana che interessano ambedue le carreggiate, code a tratti tra la Tisana e Sastino di Livenza verso Venezia. Ci spostiamo poi sulla Brescia-Padova, anche qui abbiamo rallentamenti per il traffico tra il bivio con la A21 e Sirmione in direzione di Venezia, code anche a Peschiera in entrambe le direzioni. Andiamo ora in Sicilia, sulla 18 Messina-Catania abbiamo code per il traffico alla barriera di Messina Sud in direzione Messina. Tornando a dare un'occhiata ai tratti di autostrade per l'Italia, ricordiamo un po' di notizie a partire dal nord. Sono terminate le code e le attese in coda al traforo del Monte Bianco verso l'Italia dalla Francia, in direzione opposta non abbiamo attese. Abbiamo invece ancora in A14 tra Bologna, Borgo Panigale, Castel San Pietro verso sud Ancona le code per il traffico, non più per l'incidente perché l'incidente è risolto. I tempi di percorrenza per questo tratto di circa 35 km sono di 50 minuti, questi occorrono per attraversare il tratto appena detto. C'è un incidente ancora segnalato tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona. È un incidente avvenuto da poco, vede coinvolte due vetture in un tamponamento, ma per fortuna in emergenza. Tempi di percorrenza anche nella carreggiata nord della 14, a partire da Pesaro, quindi tra Pesaro e il bivio con il raccordo A1 Bologna-Casalecchio direzione nord, abbiamo tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti, parliamo di un tratto che va dal chilometro 9 al 144. È trafficato anche il raccordo Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione sud. Il traffico è congestionato anche sulla 23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e Lugovizza in direzione sud, 2 km di coda. Torniamo anche in Autosole, ricordiamo che tra Orvieto e Chiusi verso Firenze si registrano 8 km di coda per l'incidente al 425, ora risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie, a chi è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per la provinciale 308 Ponticelli Chiusi Scalo per poi rientrare in autostrada a Chiusi. E adesso torniamo alla musica con Tommaso Paradiso.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Era il 1986 quando i Fine Young Cannibals presero questo mito di Elvis e lo fecero loro, portando Suspicious Minds a una nuova generazione, un pezzo immortale rivestito di spirito anni 80. Ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica, News ed Infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca, con me adesso Patrizio Gotti alla parte tecnica, alla messa in onda. Saremo insieme fino alle ore 12 con tanta buona musica, ma sempre il focus su quella che è la situazione del traffico sulla nostra rete viaria. Sappiamo insomma che comunque queste sono giornate di rientri anche dalle vacanze, quindi volumi di traffico sicuramente molto intensi, soprattutto nel fine settimana. E allora ripartiamo dalle notizie che riguardano l'autostrada del Sole. Intanto Pompi a Nord, all'altezza del bivio con la Brennero Modena, abbiamo code per il traffico per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Code anche tra Modena Nord e Bivio, 22 Brennero Modena direzione Nord Milano. Io a tal proposito vado proprio a vedere qual è la situazione anche sull'autostrada del Brennero, perché anche qui abbiamo diverse segnalazioni. Code di 2 km in carreggiata sud tra Brennero e Vipiteno, sempre in sud. Code anche tra chiusa Val Gardena e Daffi, e ancora 4 km tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole, siamo sempre in direzione sud. Mentre in nord, verso il confine, verso il Brennero, abbiamo code per il traffico tra Verona Nord e Trento Nord. Queste le notizie per allacciarci appunto alle informazioni che stavo dando dalla 1 quando siamo all'altezza del bivio con la Brennero Modena. Si rallenta anche nel tratto Sasso Marconi Nord, rallentamenti che si registrano verso Bologna all'interno di una galleria, fate attenzione. Abbiamo poi code anche tra Firenze Impruneta e Bivia 1 variante di Varico direzione Nord Bologna. Parliamo di traffico intenso, un tratto

avvenuto un incidente al 425 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, e l'incidente risolto, rimangono questi 6 km tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Il traffico risulta congestionato, ma appunto l'incidente era stato risolto. Traffico molto intenso anche nel tratto Ponzano Romano Orte, si registrano code verso Firenze. A tratti anche tra Ferentino e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Nord. E poi arriva la segnalazione di incidente invece che riguarda il ramo 1 Nord Capodichino, tra il ramo D e l'allacciamento della 1 Nord Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Al chilometro 1 viene segnalato questo incidente di cui non abbiamo ancora informazioni. Ci spostiamo adesso in A12, la Genova-Roma. Nel tratto ligure tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova code, code a tratti anche tra l'allacciamento statale 1 Aurelia e Rosignano, la barriera di Rosignano in direzione nord, in direzione di Livorno. Dunque, direi di aggiornare anche la 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso sud Ancona, code a tratti, tempi di percorrenza per questi 34 km di circa 50 minuti. Incidente tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Siamo al chilometro 41, due le auto coinvolte in un tamponamento, ma già in emergenza. Abbiamo poi la soluzione dell'incidente in A14 tra Riccione e Cattolica verso Ancona, tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti invece per il tratto che va da Pesaro al bivio della 14 con il raccordo A1 Bologna-Casalecchio verso nord, verso la 1. Code a tratti, tempi di percorrenza 2 ore e 40 minuti. Questi per 140 km. Questa è la situazione dell'A14. Ma noi torniamo alla musica e tra poco altri aggiornamenti.

Ligabue su Raiso Radio, le 11:19 minuti. Intanto riparto dalla 14, dove è avvenuto un incidente al 398. Siamo tra Ortone e Pescara Sud, direzione nord. La nota ci parla del coinvolgimento di 5 autovetture. Incidente al 398, 4 chilometri di coda a partire da Lanciano. 3 chilometri per un incidente invece che per fortuna è stato già risolto tra Termoli e Vasto Nord verso Nord Pescara. Traffico molto intenso sulla Adriatica, torniamo anche a parlare dei tempi di percorrenza che riguardano questa autostrada. Ripartiamo sicuramente dal tratto un po' più a nord, parliamo del tratto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso sud. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora, parliamo di un tratto di circa 45 km, mentre in carreggiata nord tra Pesaro e il bivio 14 raccorda 1 Bologna Casalecchio verso l'Autosole, tempi di percorrenza qui stimati sono di 2 ore e 40 minuti. Diamo un'occhiata poi anche al tratto della 1 interessato da questi 6 km di coda, Orvieto Fabbro verso Firenze, il traffico è congestionato. Naturalmente le lunghe code che si sono formate anche per un precedente incidente che poi è stato risolto. Il consiglio è quello di uscire a Orvieto, seguire per Orvieto Scalo, Figulle, Provinciale Umbro, Casentinese, Fabbro Scalo per poi rientrare in autostrada a Fabbro. Abbiamo traffico intenso anche tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione nord, mentre andando un po' più a nord ancora, il tratto della 1 interessato da code all'altezza del bivio con la 22 Brennero Modena in direzione nord, code anche tra Modena Nord e bivio 1 a 22 Brennero Modena direzione nord Milano. Vediamo com'è la situazione sull'autostrada del Brennero. Abbiamo code di 2 km tra il Brennero e Vipiteno direzione sud. Direzione sud, code anche tra Chiusa Val Gardena ed Affi e poi tra Carpi e l'allacciamento con la 1 abbiamo 4 km di coda. Nella carreggiata nord si registrano invece code per il traffico tra Verona Nord e Trento Nord.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

35 minuti dopo le 11, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca e Max Chiadroni alla parte tecnica, alla messa in onda. Voi naturalmente siete in ascolto, siete in molti e ci inviate tanti messaggi al 348 103 1010. Voglio salutare Matteo, Gabriele e Stefano che ci tengono a sottolineare come insomma noi abbiamo tenuto compagnia lungo tutto il viaggio, ci avete fatto sentire al sicuro da Pisa a Brescia. Ora abbandoniamo l'autostrada e proseguiamo su una strada normale verso una meritata vacanza in montagna. Grazie per il servizio e anche per come fate il vostro lavoro, vi vogliamo bene. Grazie di questo bellissimo messaggio Matteo, Gabriella e Stefano che sono in transito sulla nostra rete viaria. C'è Sandro che diciamo ci scrive di difficoltà in autosole verso Firenze. E poi ancora Paolo, lo saluto, mi fate compagnia mentre faccio allenamento di acqua gym, devo dire accoppiamento fantastico, grazie, un saluto caro Paolo anche a te. E poi ancora salutiamo Martina, Andrea e Davide, anche loro insomma si sono trovati un po' in difficoltà per l'incidente in precedenza lì che era avvenuto in autosole tra Fabbro e Chiusi. E adesso naturalmente torniamo in autostrada, vediamo qual è la situazione ripartendo proprio dalle notizie che interessano l'area nord, quindi ripartiamo intanto dalle attese in coda al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di circa 45 minuti per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia in direzione opposta, bisogna attendere un'ora. Abbiamo un chilometro in A7 Busalla Isola del Cantone verso nord Milano, parliamo di lavori, parliamo di operazioni doganali sulla A9 Como Monte Olimpino Chiasso verso la Svizzera, abbiamo operazioni doganali e code anche in A12 Rapallo Genova Nervi verso Genova, code in A1 all'altezza del bivio con la Brennero Modena, per chi da Bologna viaggia verso il Brennero code anche tra Modena Nord e bivio A1 A22 verso Milano, rallentamenti in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche tra Sasso Marconi e bivio A1 variante di Valico verso sud Firenze. In A14 tempi di percorrenza di circa un'ora per attraversare il tratto Bologna-Borgo Panigale-Imola verso sud Ancona, parliamo di un tratto di circa 45 km. Abbiamo poi il tratto della carreggiata nord tra Pesaro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio direzione Autosole, un tratto di circa 135 km. Bene, i tempi di percorrenza sono di 2 ore e 40 minuti. Code anche sulla A1 nel tratto Firenze-Impruneta, bivio A1 variante di Valico verso nord Bologna, tempi di percorrenza per questo tratto di circa 20 km sono di un'ora. Si rallenta ancora tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, code tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, carreggiata nord con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Le code interessano anche il tratto Ponzano-Romano Orte, siamo sempre in direzione nord. L'incidente in A14, Forlì-Cesena Nord verso sud Ancona al 90-600, due le auto coinvolte e la coda di un chilometro. E poi risolto invece l'incidente tra Pesaro e Fano verso Ancona, qui torna regolare la circolazione. Vediamo un po' anche il tratto della 14 tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso nord Ancona, qui abbiamo code a tratti. Il tratto si attraversa in un'ora e 30 minuti, va dal chilometro 351 e 800 al 270 e 800. E poi ancora traffico congestionato sulla 1 nel tratto Caserta Sud Napoli Nord verso Roma, un chilometro di coda in aumento, ci sono code anche alla barriera di Napoli Nord verso Roma. E poi la situazione della A30 Caserta Salerno, vedo che la notizia è di traffico ancora congestionato, 2 km tra Maddaloni e Bivio A31 verso Caserta e code anche a Salerno direzione nord. E ancora sono terminate invece quelle tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord Caserta.

0: 11, ben ritrovati ancora in viaggio sulle strade del mattino, Rai Zoo Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dalle notizie che ci portano in A14 e purtroppo qui vediamo che la coda è in aumento, 7 chilometri tra Lanciano e Pescara Sud verso Nord Pescara per l'incidente segnalato al 398 e 900, 5 auto coinvolte in questo incidente, la coda ha raggiunto i 7 chilometri ed è una coda in aumento. Risolto quello tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, quindi qui la circolazione è tornata regolare. Abbiamo però code per il traffico tra Poggio Imperiale e Vasto Nord verso Pescara. Diamo un'occhiata anche al tratto un po' più a sud della 14, tra Bitonto e il bivio con la 16 Napoli Canosa verso Nord Pescara, code per il traffico. Code anche in A30 all'altezza dell'allacciamento con l'Autosole per chi da Salerno viaggia verso Roma. 2 chilometri per il traffico congestionato tra Maddaloni e Bivio A31 verso Nord Caserta. Code anche a Salerno, direzione Nord. Torniamo nel tratto della 1, diamo un'occhiata al tratto che interessa, il tratto toscano, quello tra Firenze e Impruneta e Bivio A1 variante di Varico verso Nord Bologna. Code a tratti, tempi di percorrenza per questi 20 chilometri, tempi di percorrenza di un'ora. Si rallenta ora tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, rallentamenti che si registrano anche tra Fabbro e Chiusi verso Nord. Sempre in carreggiata Nord abbiamo le code a tratti tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, qui i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Traffico intenso anche nel tratto Ponzano Romano, sempre Ponzano Romano Orte, sempre in carreggiata Nord, mentre in A14 dobbiamo dare notizia di un incidente avvenuto al chilometro 90 e 600, le code di un chilometro tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, 2 le auto coinvolte in questo incidente.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, Mario.

11:54 minuti su Rais Radio. Torniamo alle notizie non gestite da Autostrade per l'Italia. Intanto un incidente sulla Venezia-Trieste. Siamo tra Sanstino di Livenza e 11 chilometri prima del bivio con la 28 Portogallo Pordenone verso Trieste. Naturalmente traffico molto intenso anche su questa autostrada, sia verso Trieste che verso Venezia. Abbiamo poi code anche in A12 tra la diramazione Luca Viareggio e l'allacciamento con la 15 Parma La Spezia verso Genova. Attenzione sulla statale 1 Aurelia, un incidente sta rallentando la circolazione all'altezza della stazione di Gavorrano direzione Roma. Incidente anche sulla 613 Brindisi Lecce, rallentamenti all'altezza proprio di Lecce, raccordo tangenziale direzione centro. Dunque un'occhiata ancora alla notizia della 14, dove appunto vi segnaliamo ancora questi 7 km di coda tra Lanciano e Pescara Sud direzione Nord Pescara per l'incidente al 398, ricordiamo che vede coinvolte 5 autovetture. Già pronta Maria Rosaria Gavar, sarà con lei, parla ma voi non la sentite, sarà con voi a partire dalle ore 12, dopo però l'appuntamento con il giornale radio fino alle ore 15. Grazie a Max Chiadroni e a Patrizio Gotti per la collaborazione tecnica. Da Maria Cristina Mancalaguto di una buona giornata.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini il giorno di Leone XIV, alle 18.30 la messa al porto, questa mattina visita a San Marino. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, no a progetti politici schivi degli idoli, ha detto il Papa nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica, ascoltiamo un passaggio.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paure dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
2: Ora in Ucraina il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati in vista della riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi lunedì. Almeno 2 morti negli ultimi attacchi russi.
4: Dopo l'attacco della notte con missili balistici, poco fa nuovi raid russi su Kiev. Colpito un magazzino nella periferia della capitale, raid anche nella regione di Zaporizhia. Kiev ha lanciato droni per la prima volta contro un centro logistico di Ozon, un gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. 500 dipendenti evacuati. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, morte in un attacco con droni, riporta il governatore filorusso della regione. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita a 16 persone. Citando gli attacchi della notte, il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati. Ogni giorno in cui l'Ucraina non dispone di una difesa aerea sufficiente significa vittime che avrebbero potuto essere evitate, sottolinea Zelensky. Proteggere le loro vite richiede un sostegno efficace della comunità internazionale, nuove forniture di intercettori per missili balistici possono fare la differenza, conclude. Se ne parlerà lunedì durante la riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, nella zona di Al-Mansuri, segnalate anche operazioni di demolizione. Nessuna abitazione è rimasta intatta, affermano fonti locali. Sullo sfondo lo scontro tra Israele e Turchia dopo i raid di Tel Aviv in Siria. Ankara chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Erdogan è un dittatore antisemita che aiuta Hamas, replica il primo ministro israeliano. L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz di alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 centesimi al litro, in autostrada a 2,2 euro. A Perugia 2 feriti gravi nell'esplosione questa mattina di una palazzina di 4 piani. Il tetto dell'immobile è parzialmente crollato. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per valutare i danni alla struttura e stabilire le cause. Tra le ipotesi più probabili, una fuga di gas. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. Avevano deciso di non vaccinarla sostenendo che la vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Positiva la difterite anche un altro cuginetto della bambina, ma il piccolo avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione e quindi la malattia si è manifestata in forma molto più blanda. Maltempo, oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti al centro-nord. La situazione è più difficile in Lombardia, ma danni e disagi anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Oggi ancora allerta meteo in alcune zone della Lombardia, ma anche in Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Ci spostiamo a Taranto ora per i Giochi del Mediterraneo. In diretta c'è Cristina Cusumano.
4: Il Mare Azzurro, il Castello Aragonese, il sole, i turisti, gli appassionati di sport, ma anche tanti cittadini di Taranto sono qui fermi, curiosi, lungo le strade transennate del centro storico della città per assistere a uno dei primi appuntamenti sportivi dei Giochi del Mediterraneo, il passaggio della gara di ciclismo a cronometro femminile. Tanta l'emozione, tanta l'attesa per l'arrivo delle atlete italiane Martina Fidanza, 4 volte campionessa del mondo su pista, ed Elena Cecchini, già medaglia d'oro nella crono ai Giochi del Mediterraneo 2018. E poi ancora 13 giorni di gare, 4.000 gli atleti presenti, tanti volontari che offrono assistenza con bottigliette d'acqua, indosso le magliette gialle che simboleggiano il sole qui nella città dei due mari. Un evento sportivo internazionale che coinvolge 21 città del territorio e si respira un'atmosfera di gioia, di curiosità, voglia di riscatto per il territorio che, dicono i cittadini, merita di essere valorizzato. Con Daniele Verde da Taranto vi restituisco la linea.
2: Per parlare di calcio, perché questo fine settimana riparte il campionato di Serie A.
0: Da una parte i campioni d'Italia, dall'altra la squadra a sorpresa dell'ultimo campionato. Comincia la Serie A con due sfide che coinvolgono Inter e Como. Nerazzurri contro il Monza, San Siro, la squadra di Fabregas in trasferta a Udine. La prima giornata di campionato si concluderà poi con quella che sembra già una sfida a salvezza tra il rinnovato Parma e il Cagliari e tra il Genoa di De Rossi e il nuovo Napoli targato Allegri. Squadra senza acuti nel mercato, ma che resta solida e competitiva in chiave scudetto. Ai nastri di partenza l'Inter, dalla forte anima inglese, sono arrivati Stones, Jones e Spence, resta davanti a tutti, come conferma lo stesso tecnico Chivu.
5: Siamo sempre la squadra da battere, nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Dietro ai campioni in carica le altre big, il Milan che ha rifatto l'attacco ma che resta incompleto, un po' come la Juve di Spalletti. Alla Roma manca poco per sistemare definitivamente la rosa, mentre in casa fiorentina la rivoluzione non è finita e l'eventuale cessione di Ken potrebbe portare in riva all'Arno nuovi giocatori per puntare in alto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Dal 28 agosto al 1 settembre torna per il 6° anno Cittadella Jazz, borgo in provincia di Padova, celebre per le sue spettacolari mura medievali che per 5 giorni ospiteranno i nomi di punta del jazz italiano.
6: Io lo so già. Un cartellone ricco di grandi protagonisti del jazz tricolore, da Enrico Pieranunzi a Rafael Gualazzi, al formidabile quartetto Electro Dixie che stabilisce un dialogo tra le radici popolari del jazz e la contemporaneità. A Cittadella il jazz non solo si ascolta, ma si vede negli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Da Vinci esposti in mostra. Dedicate ai grandi cantautori la serata inaugurale con

0: Ottolini non saranno cover ma rivisitazioni dove troverà spazio l'improvvisazione, anche perché la formazione che accompagna Petra Magoni è un trio, diciamo, fuori dagli schemi.
1: Il mio trio Osaki è una formazione molto vicina alle formazioni che suonavano nel dopoguerra per un piatto di minestra nelle Aie. Io con il trombone, Thomas Sinigaglia, la fisarmonica e la chitarra classica Marco Bianchi. Questa è un po' l'idea di questo trio, quella di un gruppo che suona sulla strada.
0: Claudia Fayens, GR1.
2: Altro genere musicale, quello di M. Fabi Fibra, Antidroga, il brano più trasmesso della settimana in radio.
3: Ma se nessuno non è come te.
2: Emma si prepara per le ultime date del suo tour estivo che si chiuderà il 9 settembre all'Ippodromo San Siro di Milano con uno spettacolo in cui l'artista porterà sul palco tutta la sua energia e la sua forte identità artistica. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

con Rihanna fino alle 12:14 minuti. Continuiamo il nostro viaggio dopo Maria Cristina Manca fino alle 15 con Patrizio Gotti. Mi sembra un copia e incolla questo oggi, ieri e oggi siamo qui insieme, mio caro. Allora andiamo insieme a controllare la situazione ripartendo dalla 14, il traffico in carreggiata nord partendo dal tratto più a sud, quindi sono code quasi uno di seguito all'altro. Molfetta allacciamento a 16, Poggio Imperiale Termoli, qui c'è un incidente, sono tre le vetture tamponate in corsia di sorpasso. Termoli Vasto Nord, code a tratti, Lanciano Pescara Sud, 7 chilometri di quello che rimane di un incidente che aveva visto coinvolte diverse vetture, un tamponamento a catena, erano circa 5 le vetture che si sono tamponate, quindi risolto, le vetture sono state spostate, però bisogna comunque esaurire la coda, quella che è per incidente, che si esaurisce in questo momento, quantomeno la causa non viene data più per incidente. Sull'uscita di Ortona, code in entrambe le direzioni, Pineto, Porto Sant'Elpidio, 1:30 per fare il tratto in carreggiata nord, più a nord Fano, Cattolica, code a tratti. Altra indicazione riguarda il traffico adesso della carreggiata sud, Bologna, Borgo Panigale, Imola, sono poco meno di 50 chilometri, si fa in 50 minuti. Pedaso, Grottammare, carreggiata sud, rallentamenti, e poi io mi sposterei al Monte Bianco. Vediamo l'attesa verso la Francia di un'ora, verso l'Italia di 45 minuti. Poi in A23, quindi torniamo di nuovo a nord-est, alla barriera di Ugovizza, abbiamo delle code in direzione Tarvisio, ma partono le code anche tra Udine Nord e Udine Sud, in carreggiata sud verso Palmanovo, comunque verso la 4, la Venezia-Trieste.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio.

con i De Giornalisti era Tommasone, Tommaso Paradiso, le 12:26 minuti. Ripartiamo dall'autostrada del sole questa volta. Prima abbiamo visto l'Adriatica piuttosto trafficata, anche la 1 devo dire sta messa abbastanza bene. Partiamo dal tratto più a sud, sempre carreggiata nord, quindi tutto traffico immagino di rientro. Caserta Sud, allacciamento a 3, qui viene, quindi nel tratto della Roma-Napoli viene la segnalata la pioggia. Poi tra Caserta Sud e la barriera di Napoli Nord, 1 chilometro, traffico congestionato perché è proprio la difficoltà per uscire a Napoli Nord, quindi le code partono da Caserta Sud. Coda in diminuzione tra Ceprano e Frosinone, qui c'era stato un tamponamento tra due vetture che erano state messe momentaneamente in emergenza, sono state rimosse, quindi si prosegue. Ferentino, diramazione Roma Sud, code a tratti, Ponzano Romano Orte, qui abbiamo tempo di percorrenza di 50 minuti, Orvieto Fabbro, code a tratti, Fabbro chiusi, quindi una di seguito all'altro, rallentamenti anche tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze in Pruneta la variante di Valico, un'ora per fare il tratto, variante di Valico Sasso Marconi a seguire, 1 chilometro, anzi rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in galleria, qui evidentemente la coda è proprio il rallentamento in galleria, poi le solite code che hanno difficoltà per entrare in A22 a partire da Modena Nord. Carreggiata Sud, due sole notizie, Sasso Marconi Nord variante di Valico e a seguire 1 chilometro la coda, il traffico è congestionato, quindi questo è. Andiamo in Liguria, andiamo sulla 10 partendo dall'autostrada dei Fiori, il traffico in direzione di Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Genova sulla Genova-Savona tra Pegli e la 7, 2 chilometri per incidente risolto, era il chilometro 1.500, erano due vetture in galleria, quindi situazione che torna regolare. Andiamo a controllare se la 26 ha qualche aggiornamento, c'era una causa di un veicolo fermo tra la 10 e Masone, è stato recuperato, è stato rimosso, quindi al momento qui il traffico è regolare.

Grandissimi Duran Duran. Qualche settimana fa penso di aver rivisto il film, questo 007 con Roger Moore, era 1985 il film, 41 anni, quindi Bersaglio Mobile era il titolo in italiano, in inglese non me lo ricordo, solamente ricordo il contrario, quello in inglese non in italiano, è la vecchiaia brutta. Allora, si torna in strada, ripartiamo questa volta con un aggiornamento che arriva dalla 23, dalla Palmanova a Tervisio, tra confine di Stato e Ugovizza, 6 km, traffico è congestionato, attenzione perché all'interno di questo tratto, al 115, abbiamo l'indicazione di un incidente, confine di Stato Tervisio Nord, questo è quello che riguarda la carreggiata sud. Carreggiata nord, rimangono code tra Udine Nord e Udine Sud e poi proprio la barriera di Ugovizza in uscita verso l'Austria. Altre notizie, andiamo sulla 30, quindi andiamo decisamente più a sud, il traffico in carreggiata nord, quindi anche qua traffico di rientro, mercato San Severino, Salerno, l'uscita di Salerno, poi tra Maddaloni e l'Autosole, e la difficoltà sta per uscire proprio dalla 30 Caserta Salerno e entrare in Autostrada del Sole, nel modo particolare proprio sulla Roma-Napoli. Da qui riprendiamo il nostro viaggio, Ceprano-Frosinone, Ponzano-Romano-Orte 50 minuti, Orte chiusi, altra indicazione che riguarda traffico e code, Fabbro chiusi più a nord, Arezzo Firenze Sud, Firenze Impruneta, variante di Valico un'ora, variante di Valico Sasso Marconi, quindi a seguire code per il traffico, e poi più a nord altre code da Modena Nord fino all'ingresso in A22. Spostiamoci sulla 9 verso la Svizzera, Como Monteolimpino Chiasso, attraversamento della Dogana, quindi code alla barriera di Como Grandate in entrata verso Milano, verso sud, poi la 4, la Venezia-Trieste, partiamo dal tratto però precedente, la Brescia-Padova verso Venezia, tra Brescia-Est e Sirmione, ancora code tra Cessalto e la 28, sempre verso Trieste, Re di Puglia, barriera di Trieste-Lisert in uscita, traffico in entrata, Duino, barriera di Trieste-Lisert, Latisana in entrambe le direzioni tra Latisana e Cessalto, poi spostiamoci sulla 15, Parma La Spezia, 3 km per incidente tra Pontremoli e Berceto verso Parma, 12, 2 km traffico intenso tra Carrodano e Deiva Marina verso Genova, e ancora altre notizie che riguardano proprio la barriera tra l'Aurelia e Rosignano, ci sono code in direzione nord e poi alla barriera di Rosignano le difficoltà in uscita.

10 minuti alle 13, andiamo in 14, Faenza, diramazione per Ravenna, attenzione al chilometro 60, incendio, automobilista contromano in A24 tra Valvomano e Teramo Ovest, quindi se lo vedete arrivare fermatevi subito in corsia di emergenza, la speranza che capisca che se tutti si fermano su un lato per farlo passare forse è lui dalla parte sbagliata, quindi massima attenzione A24 Valvomano Teramo Ovest, automobilista contromano. Parliamo della 2 del Mediterraneo, qui viene segnalato un incidente, rallentamenti nei pressi dell'area di servizio Salerno, quindi siamo in entrata in città proprio a Salerno. Sull'Aurelia c'è una chiusura per incidente nei pressi di Sarzana, quindi prudenza, poi vediamo altri aggiornamenti che arrivano. Tangenziale nord di Milano, anche qua invito alla prudenza, c'è un incidente tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro al chilometro 4600 in direzione A8 Milano Varese. Altre notizie, andiamo a controllare la 14, tratto in carreggiata nord, Trani, allacciamento a 16, code a tratti, Poggio Imperiale, Vasto Sud, 1 ora e 15 minuti, Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, 1 ora al chilometro 230 e 400, quindi all'interno di questo viene segnalato incidente Loreto Ancona Sud, Fano Cattolica, Pesaro, Bologna, Casalecchio, 2 ore e 40 minuti. Come vi dicevo, l'incendio al chilometro 60 della 1460, chilometro 60, Faenza diramazione per Ravenna, quello che rimane in carreggiata sud invece, Bologna, Sallazzaro, Imola, code a tratti per il traffico.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone a San Marino, monito contro le guerre, il diritto umanitario è calpestato, no a progetti politici schiavi degli idoli del potere. Nel pomeriggio intervento al meeting di Rimini e la grande messa al porto. Esplode palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, crollato il tetto, forse una fuga di gas la causa. La bimba non vaccinata, morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo, positiva, ricoverato il cuginetto, era immunizzato e migliora. Prima l'afa, poi nubifragi, ancora allerta maltempo in Lombardia e in altre 4 regioni del sud, 2 bollini rossi per il caldo, traffico per i rientri dalle vacanze nel fine settimana. Giochi del Mediterraneo, dopo lo spettacolo dell'inaugurazione a Taranto si entra nel vivo, 33 discipline, 26 nazioni partecipanti, oggi ciclismo a cronometro. Calcio, torna al campionato di Serie A, alza il sipario l'Inter, campione in carica contro il Monza, stasera a Genova e nuovo Napoli di Allegri. Formula 1 in Olanda, la gara sprint di Russell, secondo Leclerc, quarto Antonelli, alle 16 le qualifiche.
3: Destinazione estate con Raizo Radio.
4: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

13 e 6 minuti di questo sabato 22 agosto, sabato anche di rientro ma anche di qualche partenza, perché c'è qualcuno che adesso va in vacanza. Quindi vediamo la situazione ripartendo dalla 14, perché qui abbiamo diverse notizie, quindi andiamo tutto con la carreggiata nord, quindi evidentemente questo è traffico effettivamente o di rientro, comunque in genere per chi si sposta lungo le località della Riviera Adriatica. Poggio Imperiale Termoli, partiamo dal tratto più a sud, Val di Sangro va Pescara Ovest, questo si fa in 55 minuti, quello precedente in 40. Attenzione perché tra Pescara Nord e Pineto, esattamente al 358 e 900, c'è un incidente, quindi all'interno del tratto tra Val di Sangro e Basto Ovest già c'è una coda a tratti. Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, 50 minuti, al chilometro 240 c'è un incidente, Loreto, Ancona Sud, tre le vetture che si sono tamponate, tre le vetture incidentate. Poi tra Fano e Cattolica code a tratti, Pesaro, Bologna, Casalecchio, anche qui abbiamo delle code per il traffico. L'unica notizia riguarda la carreggiata sud della 14, Bologna, San Lazzaro, Imola. Diamo conto di un incidente lungo la 23, la Palmanova Tarvisio, siamo in carreggiata sud, incidente al 115, comunque in un tratto che aveva già delle code per il traffico, quindi confine di Stato Tarvisio Nord, tre vetture, il traffico a disposizione, solo la corsia di sorpasso. Carreggiata nord, rimangono le code tra la barriera di Ugovizza in uscita direzione Tarvisio. Poi spostiamoci, torniamo al Monte Bianco, versante italiano, quindi in entrata verso l'Italia 45 minuti, verso la Francia 1 ora e mezza, quindi 90 minuti è l'attesa. Parliamo ancora della 10 dell'autostrada dei Fiori, Bordighera 20 miglia 1 chilometro, Genova Savona tra Genova Pegli e la 7, code traffico sulla 7, Busalla Roncoscrivia 1 chilometro per lavori.

YouTube inconfondibile alle 13:14 minuti, ripartiamo da nord-ovest, dalla 32 da Torino-Bardonecchia. Qui vi sono formate delle code tra Ulz e Bardonecchia, perché? Perché c'è il Frejus che è chiuso perché c'è un veicolo in avaria, quindi all'interno del Frejus in direzione Francia. Tangenziale nord di Milano rimane questo invito alla prudenza tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro al 4600 incidente. Andiamo un po' più a sud di poco, qualche chilometro più a sud, a 15 Parma La Spezia rimane la coda di 3 km per incidente tra Pontremoli e Berceto, verso La Spezia invece, questa era verso Parma, questa verso La Spezia tra Borceto e Pontremoli, code questi tratti per traffico, per cantiere e anche traffico. La 12 Genova Rosignano tra la diramazione Lucca Viareggio, l'allacciamento con la 15 verso Genova code. Scendiamo sulla 2 del Mediterraneo, due incidenti, due segnalazioni di rallentamenti, uno all'altezza di Lago Negro Sud, l'altro più a nord nei pressi dell'area di servizio Salerno. Poi torniamo in andiamo in A4, per cui viene adesso segnalata la presenza di pedoni sulla Milano-Brescia tra Ospitaletto e Rovato, quindi attenzione, prudenza, potrebbe esserci un veicolo fermo, quindi potrebbe essere anche l'occupante del veicolo, quindi l'automobilista che è sceso per chiedere eventualmente soccorsi oppure per piazzare comunque il triangolo per far capire che la macchina è in difficoltà. Però è un'idea mia, potrebbe essere così, però andiamo a controllare comunque. Parliamo della 30 Caserta Salerno, quello che rimane, Mercato San Severino Salerno, le code all'uscita di Salerno. Poi ci spostiamo lungo la Torino Monte Bianco, Courmayeur Sud Monte Bianco, code, la difficoltà per entrare appunto a Monte Bianco, le code verso la Francia, 1:30 l'attesa, verso l'Italia 45 minuti.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Rai su Radio.

dito nella piaga, il suo businessman, questo uomo d'affare, chissà che fanno questi, che cosa fai tu, il businessman, che vuol dire? Ah, niente, così, sono lì e faccio qualcosa. Allora, alle 13:20, anche perché tutti pensano di essere dei businessman, voglio dire in generale nella vita, anche se fanno tutt'altro. Allora, ripartiamo dalla 23, dalla Palmanova Tarvisio, confine di Stato, Tarvisio Nord, coda per incidente al 115. Si tratta di un tamponamento che vede 3 auto coinvolte, il traffico a sola disposizione e la corsia di sorpasso. A seguire Tarvisio Nord, Tarvisio Sud, c'è anche peraltro un veicolo fermo in galleria in corsia di marcia 112 e 300, quindi ci sono difficoltà anche in questo caso fino alla barriera di Ugovizza, quindi fino a 6 km, quindi questo è il traffico congestionato. Poi Udine Nord, Udine Sud e in difficoltà anche per chi va verso l'Austria, proprio alla barriera di Ugovizza, per attraversare i confini ci sono 2 km di coda, quindi l'attesa è questa. Riprendiamo la 14, riprendiamo l'Adriatica, Poggio Imperiale, Termoli, il traffico è praticamente tutto in carreggiata nord. Val di Sangro, Pescara Ovest 1:10, Pineto, Pescara Nord 1 km per incidente, risolto questo, quindi si dovrebbe risolvere anche questa coda o quantomeno integrarsi nelle altre che sono presenti. Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, code a tratti, un incidente al 240 e 100, ovvero tra Loreto e Ancona Sud, 3 vetture ma sono in corsia di emergenza. Fano, Cattolica, anche qui delle code, più avanti tra Pesaro e Bologna a Casalecchio c'è un tempo di percorrenza di circa 2 ore, rimane l'unica notizia della carreggiata sud, Bologna San Lazzaro Imola. Ci spostiamo lungo la, allora intanto lungo la 4 viene ancora segnalata la presenza di pedoni tra Spileto e Rovato verso Milano, ma non ci sono veicoli fermi nei pressi che potrebbe giustificare la presenza di una persona a piedi lungo l'autostrada, pericolosissimo poi peraltro, quindi attenzione pedoni al chilometro 201 e 400, ovvero tra Ospitaletto e Rovato.

13:40 minuti, ci spostiamo perché vedevo del fumo in strada sulla 14, sì, probabilmente fumo per incendio, Gioia del Colle, motto l'attenzione, visibilità ridotta proprio dall'incendio che viene segnalato lungo l'autostrada. Poi spostiamoci e ce ne torniamo in Autostrada del Sole, facciamo il viaggio tutto in carreggiata nord, da sud direzione nord. Ceprano, Frosinone, code a tratti, Ponzano Romano, Orte, 50 minuti tempo di percorrenza, Orvieto, chiusi, code a tratti, rallentamenti tra Fabbro fino a chiusi, abbiamo già detto Orvieto, chiusi, era già stato detto, Arezzo, Firenze, sud, altra indicazione, 55 minuti tempo di percorrenza, Firenze, Scandicci, variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi, ancora code più a nord ma in direzione sud, ed è l'unica notizia della carreggiata sud, Sasso Marconi Nord, variante di Valico.

0: Ponte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cantavo prima, io cantavo prima per dire, meglio che non mi ascolta ultimo, altrimenti sarebbero problemi veramente. Allora tornerei in strada, lo farei partendo questa volta dal raccordo anulare, quindi siamo a Roma, rallentamenti per un incendio prima dell'area di servizio Casilina. Sulla Pontina invece c'è disperso del liquido sull'asfalto, quindi non sappiamo se olio, benzina o altro, quindi prudenza, il traffico è rallentato in entrata verso Roma e siamo all'uscita di Pomezia Nord. Poi quello che rimane sulla 2 del Mediterraneo, l'incidente solo dopo Lago Negro Sud, carreggiata a nord, quello che era nei pressi dell'area di servizio Salerno è stato risolto. Spostiamoci in A16 sulla Napoli-Canosa, qui viene segnalato incendio e fumo al 717, quindi prudenza, Gioia del Colle, Mottola. A 14, a 16 in Napoli Canosa, questa è la 16, visto che sono quasi al confine, si confondono, ma per me però, è solamente per me. Candela Lacedonia, 1 chilometro per veicolo fermo e c'è anche un incidente, il veicolo fermo al 112, il veicolo fermo al 100 circa e 700. C'è un mezzo pesante, una vettura ferma in corsia di emergenza, quindi prestate la massima attenzione eventualmente per essere spostati. Altra notizia della 14, Poggio Imperiale, Termoli, Val di Sangro, Pescara Ovest, 1:10, Pescara Nord, Pineto rimane come coda per incidente e anche del traffico. Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, Pesaro, Bologna, Casalecchio, 2 ore per fare questo tratto, sono circa 140 chilometri, poco meno. Carreggiata sud, Bologna, San Lazzaro, Imola, unica coda della carreggiata sud. Poi attenzione in A10, sulla Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, veicolo fermo al 2500 verso Savona.

Eleni Kravitz alle 14:02 minuti che ritorna insieme a noi con qualcosa che abbiamo molto gradito, che ho molto gradito peraltro, punto. Allora, spegniamo l'incendio, quello sulla 14 spento, quindi non c'è più fumo, Gioia del Colle, Mottola, situazione comunque che è rimasta regolare, non ci sono stati disagi. Torniamo in A32 Torino Bardonecchia, prima avevamo delle code che si erano formate in seguito alla ripercussione del chiusura del Frejus dove c'era un veicolo fermo. Bene, adesso questa coda viene trasformata in traffico intenso, quindi tra Ulx e Bardonecchia. Sulla 4 Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert verso Trieste code, al contrario in entrata Duino, barriera di Trieste Lisert a Redi Puglia ci sono code in entrambe le direzioni, coda per incidente tra la 34 Villessa Gorizia e la 23 la Palmanova Tarvisio, siamo in direzione di Venezia. Poi ci spostiamo sulla 7, qui è stato recuperato il veicolo che era fermo, quindi non ci dovrebbero essere più code se non per traffico intenso. Altra indicazione riguarda il traffico presente, direi di tornare al Monte Bianco, vediamo com'è l'attesa da una parte all'altra d'Italia. Rimane, sembra invariata la situazione verso la Francia, 1:30, 45 minuti verso l'Italia, mentre sulla 23, quindi torniamo a nord-est, le code che rimangono, quelle ormai da questa mattina nel tratto più a sud, ma andiamo con ordine, confine di Stato Tarvisio Nord, coda per incidente, si tratta di 3 vetture, il traffico ha solo a disposizione la corsia di sorpasso, Tarvisio Nord Ugovizza 4 km in direzione sud e code anche alla barriera di Ugovizza in direzione nord.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Come on, dice anche Snoop Dogg, perché non posso dirlo io, le 14, e perché lui è lui e tu no. Benissimo, torniamo in autosole, vediamo com'è la situazione. Traffico tratto più a sud, Ponzano Romano Orte 40 minuti, Orvieto chiusi, code a tratti. Qui al 425, quindi all'interno di questo tratto, c'è anche un veicolo fermo e è in corsia di sorpasso, quindi ci sono comunque anche già dei disagi. Arezzo, Firenze Sud, 55 minuti, Firenze Scandicci, variante di Valico tra Aglio e Barberino, anche qua veicolo fermo, variante di Valico, Sasso Marconi, carreggiata nord, code a tratti per il traffico. Modifichiamo, sì, vediamo la 14, Vallata, Grotta Minarda, c'è questa segnalazione, scusa, questa è la 16, di incidente con coda, un chilometro, viene dato per due cause, perché uno c'è un veicolo in avaria, quindi al 112, Candela Lacedonia, e Vallata, Grotta Minarda, più a nord, altra segnalazione, quella che riguardava l'incidente, che però non porta disagi. Poggio Imperiale, Vasto Sud, Vasto Nord, Pineto 1 ora e 20, Pescara Nord, Pineto 1 chilometro per incidente risolto. Questo San Benedetto del Tronto fermo, Pesaro, Bologna, Casalecchio 2 ore.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai su Radio.

0: Beh, un piccolo souvenir, quantomeno ci potrebbe essere una cartolina, no? Dice cartolina, che cos'è la cartolina? Niente, lasciate perdere, è come se non avessi detto niente. Allora, beh, perché quelli più giovani c'è, che cos'è la cartolina? Niente, niente, guardate magari nelle cose della nonna, della bisnonna, forse troverete una cartolina. Io vado sulla 30 intanto per segnalare questo incidente, già è presente una coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Poi torniamo in A16, qui rimane un chilometro, veicolo fermo tra Candela e Lacedonia. 14, ripartiamo anche da qua, Poggio Imperiale, Vasto Sud, Vasto Nord, Teramo, 1:20. Pescara Nord, Pineto, rimane questa coda, era per incidente. San Benedetto del Tronto, fermo, code a tratti, Pesaro, Bologna, Casalecchio, 2 ore per fare il tratto. Torniamo al Monte Bianco, viene aggiornata la situazione, 2 ore verso la Francia, 1:30 verso l'Italia. Poi torniamo anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, rimane coda da Ulx fino a Bardonecchia, questa era la ripercussione della chiusura del Frejus, perché c'era un veicolo fermo, è stato rimosso, è stato recuperato anche il veicolo fermo. A 4 Venezia-Trieste, la barriera di Trieste-Lisert in uscita, code in entrata tra Duino, la barriera di Trieste-Lisert, attenzione perché all'interno di questo tratto c'è anche segnalato un incidente. Poi le code all'uscita di Redipuglia, incidente tra la 34 e la 23, la Palmarova-Tarvisio, sempre in direzione di Venezia. Vediamo se ci sono novità, altri aggiornamenti riguardano sì la 10, la Savona Ventimiglia, 2 km, Bordighera Ventimiglia, traffico.
1: Rai Isoradio.

Who's Wanna Gonna Be You? Questi erano i Passenger, li ho riconosciuti anch'io, simile all'altra canzone, quella che avevo fatto in precedenza. Va bene, torniamo in strada sulla 30, ripartiamo da qua, mezzo pesante, vetture incidentate tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, 2 chilometri la coda al momento. Poi spostiamoci lungo la 10, il traffico verso Savona confine di Stato 20 miglia, 2 chilometri in direzione opposta tra Bordighera e 20 miglia, anche qua 2 chilometri all'altezza della 26 dei trafori. Sulla 10 c'è un veicolo fermo che nel frattempo è stato rimosso, quindi non dovrebbe creare, esatto, non ci sono più code in questo momento. Poi sulla 4, la Milano Brescia, attenzione alla barriera di Milano Est perché è segnalata presenza di pedoni.

potrebbe sembrare, ma non lo è, recente questa canzone. Blondie dice, ma forse per te 1978, quindi fate voi il calcolo, è troppo complicato per me. Matematica effettivamente non è proprio il mio forte. Allora, ripartiamo dagli aggiornamenti della 3, la novità riguarda la barriera di Nocera verso Napoli, quindi code. Partiamo poi, riprendiamo dall'Autosole, vediamo come adesso la situazione, se è migliorata un pochino, pochissimo, devo dire. Ponzano Romano Orte, tutte code in carreggiata nord, Attigliano chiusi, altra coda tra Arezzo e Firenze Sud con tempo di percorrenza, quello che è rimasto, 55 minuti, Firenze Scandicci, variante di Valico, 40 minuti da qui fino a Sasso Marconi Nord, Modena Sud, Modena Nord, prudenza per incidente, due vetture che hanno sbandato, siamo al 165, 165 Nord appena successo, quindi non porta disagi alla circolazione. Una sola notizia che riguarda la carreggiata sud della 1, Sasso Marconi, variante di Valico. Poi aggiorniamo anche a Attigliano chiusi, un'ora adesso come tempo di percorrenza, velocemente anche la 14, la 16, a 16 Candela Lacedonia, 2 km per un veicolo fermo, Poggio Imperiale, Vasto Sud, questa è la 14, code a tratti, Vasto Nord, Teramo 1 e 30, rallentamenti Pedaso, Porto Sant'Elpidio. E l'altra segnalazione di code, sta finendo anche la voce, tra Pesaro e Bologna Casalecchio, 2 ore tempo di percorrenza.

0: Eccoci qua, pochi minuti alle 15, sì, ce l'ho con te, dimmi. Sì, Simon, Mercurio, bonjour. Beh, anzi, buon pomeriggio, bonjour.
1: Fammi incuffiare, va.
0: Incuffiati, va, che
1: non
0: forse è meglio.
1: Niente,
0: non senti niente, è certo.
1: Vabbè, pazienza.
0: Vabbè, pazienza, basta
1: vabbè,
0: che parli.
1: Le prossime tre ore, insomma,
0: se ti abbassi, magari stai anche a fuoco sul microfono.
1: Ecco,
0: prima
1: se
0: che
1: vuoi,
0: ti do fuoco io.
1: Se vuoi continuare per altre tre ore,
0: ma no,
1: potrebbe
0: ma
1: essere
0: no,
1: interessante.
0: Ho da fare.
1: Ma no, ma io, cioè, no, perché sennò gli ascoltatori credono che non abbiamo voglia di stare con loro. Assolutamente.
0: No, no, ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, insomma, un po' ciascuno non fa male a nessuno.
1: È già pranzato, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Questo orario un po' a metà strada, no?
0: C'è Simone Mercurio, tra poco, con voi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il Papa che è appena arrivato al meeting di comunione e liberazione di Rimini. In Papa, a bordo della Papa Mobile, fra due ali di fedeli, sta raggiungendo l'ingresso della Fiera Nuova, dove è atteso a breve il suo intervento. Alle 18.30 la messa al porto, dove sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha detto Leone XIV nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamo un passaggio.
5: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
4: E ora il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Finiscono sotto inchiesta i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta di aprire un fascicolo sulla responsabilità genitoriale.
6: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia, si ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite obbligatoria in Italia, possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: È stato recuperato il corpo dell'uomo scomparso dopo un tuffo nelle acque del fiume Isonzo in un parco vicino a Gorizia. Le ricerche erano cominciate questa mattina dopo una segnalazione da parte della polizia. Esplosione all'interno di una palazzina di Carovigno in provincia di Brindisi, gravemente ustionato un anziano, altre 5 persone, fra le quali 4 minori, sono rimaste intossicate. Sono ricoverate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. In corso l'intervento dei vigili del fuoco, si indaga sulle cause dello scoppio. È invece sotto controllo la situazione a Perugia dopo l'esplosione in una palazzina di 4 piani con 2 feriti. Lo ha comunicato la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha fatto sapere che l'area è stata messa in sicurezza. Fra le possibili cause del crollo, una fuga di gas. Dall'estero, il giudice federale Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, divenendo così un peso economico per gli americani. C'è un lutto nel mondo della cultura. È morta a 93 anni Rosellina Archinto, la pioniera dell'editoria per ragazzi, fondatrice della M Edizioni, portò in Italia autori e illustratori destinati a cambiare il modo di pensare i libri per l'infanzia.
2: Se n'è andata nella sua Liguria, Rosellina Archinto, a Santa Margherita, sul suo mare, nei luoghi che le ricordavano l'infanzia. Protagonista della vita culturale ed editoriale italiana, il suo salotto milanese ha visto nomi opposti come Herbert Marcuse e Leopoldo Pirelli. Intelligente, ironica, dai vivaci occhi chiari, dopo gli studi si era trasferita a New York, esperienza che avrebbe formato il suo sguardo aperto e non convenzionale. Rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice che segna una svolta nell'universo dei libri per bambini. Prima di M, i bambini leggevano solo libri polverosi, come lei stessa racconta.
3: Ho visto dei bellissimi libri che avevano in Germania e in America per i bambini. Da noi c'erano solo quei libretti molto moralisti, con le bambine con i ricciolini, le guancette rosse. I bambini poi si divertono con delle cose un pochino più reali. E allora ho cercato di fare dei libri di rottura.
2: Negli anni 80 Archinto vende la M e fonda la Rosellina Archinto Editore. Nel 99 la Baba Libri. Per lei più di un lavoro, una vocazione. Marcella Sullo, GR1.
4: Un robot umanoide cinese più veloce di Usain Bolt. L'androide, soprannominato Lightning, sviluppato da un produttore cinese di smartphone, ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano. Durante la prova per la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide in corso a Pechino, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Lo scorso aprile aveva vinto la mezza maratona di 21 km in 50 minuti e 26 secondi, un tempo più veloce del record mondiale maschile. È tutto, il GR1 torna alle 16.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

La musica dei Queen, Killer Queen, 15 e 9 minuti, bentrovati nel pomeriggio di Rai So Radio. Simone Mercurio al microfono, dopo Maria Rosaria Gavar. Mi sento altissimo, cosa accade? È di cotta la parte tecnica, ti ho subito dichiarato, così 348 103 10.

0: urlo.
1: Bisogna avere pazienza.
0: No, aspetta, c'è il microfono al contrario, Maria Rosaria. C'è il microfono al contrario.
1: Eccoti. Il microfono.
0: Eccoti, no, perché insomma io urlavo, tu insomma una voce un po' più tranquilla, okay. E quindi insomma il dislivello in questo
1: che
0: senso.
1: Che pazienza con questi uomini.
0: Con questi uomini, questi ragazzi. Ragazza, allora che fai adesso? Caffè?
1: Teletrasporto
0: verso
1: perché
0: casa.
1: Il problema è che non mi va né di uscire né mm-hmm. di stare qui detta così
0: e quindi semplicemente qual è l'alternativa?
1: Non lo so, evaporare
0: in una nuvola rosa,
1: esatto.
0: Cosa, chi è che lo diceva? Fabrizio De André, c'è una canzone, evaporare in una nuvola rossa,
1: non era nata.
0: 15-10 minuti, allora grazie Maria Rosaria.
1: Ciao,
0: buon
1: Simone.
0: Pomeriggio, buon evapora seguito. In una nuvola dentro la redazione, che meglio, ti aspetto dopo,
1: va bene,
0: ok,
1: aspetta e spera che già l'ora si avvicina
0: Allora 3 4 8 103 10 10, se volete commentare le nostre, così, i nostri incroci così in conduzione in questo sabato pomeriggio 22 agosto, questo è il weekendone dei grandi rientri, dicono così, domani insomma ci saranno i grandi rientri, quindi partenze intelligenti, tutti tra le 15 e le 18
1: sì,
0: saranno su strada,
1: mai di notte, mai di sera, per carità,
0: la sera, la notte potrebbe essere più fresco, ma perché non...
1: ma perché no?
0: Perché viaggiare di notte?
1: Esatto, evaporiamo insieme durante le ore di caldo.
0: Un giorno ci sarà il teletrasporto e quindi non ci saranno più
1: si mischieranno vari milioni di persone con molecole.
0: Va a finire come The Fly.
1: Perché qua si mischia tutto.
0: È come la mosca, no? Ti ricordi il film La Mosca?
1: No.
0: Che esattamente parlava di quello. Il teletrasporto, va a finire una mosca dentro la cabina del teletrasporto e quindi tu trasmigri in un'altra dimensione, ma diventi le tue molecole si mischiano a quelle della mosca, quindi
1: che
0: diventi
1: bellezza.
0: Un mostriciattolo.
1: Che schifezza.
0: The Fly. Bene, bando alle ciance, musica e poi andiamo in strada. Stare con

viajando por el mundo. Noi più banalmente andiamo su strada, adesso non per il mondo ma per l'Italia. Manu Chao e Karol G li salutiamo. 15 e 17 minuti. Allora. Ecco qui, mi sento bene, ben trovati ancora. Allora andiamo su strada, cerchiamo di andare anche in maniera analitica, autostrada per autostrada, con le situazioni che ci sono in questo momento sulla rete autostradale. Vediamo un po', partiamo dalla più critica, in quanto ci sono 5 km di code tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Siamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, direzione sud verso l'autostrada Torino-Trieste, c'è una coda per traffico congestionato e qui appunto la situazione più critica. Con 5 km di coda, restando sulla 23 a Ugovizza stesso, ma in direzione nord sono 2 km anche qui per traffico intenso. Sulla 16 Napoli-Canosa, veicolo fermo che crea una coda tra Lacedonia e Vallata in direzione ovest verso Napoli. Andiamo sulla 14, qui non è quantificata la coda, ma ci sono, c'è un tempo di percorrenza di 3 ore tra Poggio Imperiale e Fermo in direzione nord verso la stessa Ancona. 2 ore invece, restando sulla 14, ma in direzione nord verso la 1 tra Pesaro e il Bivio con il raccordo 1 Bologna-Casalecchio. Poi andiamo sulla 1, anzi restiamo sulla 1, sono diversi tempi di percorrenza medi, diciamo. Allora leggiamo, andiamo per tratti tra il Bivio con Planare Firenze Nord a 11 e il Bivio con la variante di Valico direzione nord verso Bologna, traffico intenso, tempo di percorrenza 30 minuti. 45 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, poi un'ora di tempo di percorrenza viene segnalato tra Attigliano e Chiusi e infine 30 minuti tra Ponzano Romano e Orte. Veicolo fermo sulla 1, auto in terza corsia tra Anagni e Ferentino. E adesso ci ammorbidiamo, mi viene la voce alla Vasco quando arrivano queste canzoni, perché il Vasco, quello che amiamo, che noi ragazzi degli anni 80 in queste canzoni facevamo altro che Ballo del Mattone, Chic to Chic, quando c'erano i lenti partiva va bene così di Vasco, caro Eddie, quanti ricordi,

Tu chic di va bene così, allo shake rock and roll. E proprio un attimo qui su Raiso Radio alle 15:27. Alle 15:27 siamo in diretta. Allora, ciao, gentilmente avvisate chi si mette in viaggio dal Brennero che il tratto da Bolzano ad Affi è completamente congestionato dal traffico. Stiamo viaggiando una media di 40 km orari. Fatto, approfittiamo per dire che sul traforo del Monte Bianco, piazzale francese, direzione sud verso Courmayeur, c'è un tempo d'attesa di un'ora e 30 minuti, e 2 ore invece nel piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix. Dunque questa è la situazione. Tra un po' siamo pronti per saremo pronti per la nostra Summer Breeze, il nostro trittico, ma soltanto fra un po', perché adesso andiamo all'attualità. Questa canzone non l'avete sentita mai, sono sicuro, non l'avete sentita mai, è soltanto uno dei tormentoni che ci hanno fatto ballare e ci fanno ballare in questa estate 2026. Isoradio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Puntuali come un cronometro svizzero, 15 e 30 minuti per il nostro Summer Breeze, le tre canzoni senza interruzione che ci fanno fare un viaggio nel tempo all'interno dei tormentoni di ieri, di oggi e di domani.

storica edizione di un disco per l'estate del 1964, appunto, ed era un tormentone. Prima ancora abbiamo ascoltato Gerusalemme Master KG featuring Nam Sebo 2019, inno Afro House, diventato nel 2020 un fenomeno virale. E poi, prima ancora, tre parole per Valeria Rossi 2001, era il nostro Summer Breeze.

gira la palla e falla girare. Sembra un po' questo, la testa gira di Freddy Palma, si chiama così. 15:46 su Raiso Radio. Allora torniamo su strada con le ultime notizie che arrivano dai tratti autostradali, e dunque andiamo per aggiornamenti. Sulla 16 Napoli Canosa troviamo una coda che è aumentata di 3 km per veicolo fermo tra Candela e Lacedonia, direzione ovest verso il capoluogo campano. Ancora sulla 1 tra Cesare Gello e Firenze Sud segnaliamo materiali dispersi, traffico rallentato in direzione nord verso il capoluogo toscano. 3 km vengono segnalati in questo momento anche tra Bordighera e Ventimiglia, 3 km di coda a tratti, definita così dai nostri sistemi, in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia. Traffico intenso, un tempo di percorrenza di 3 ore tra il chilometro 279 e il chilometro 476 tra Termoli e Fermo. Siamo sulla 14 in direzione nord verso Ancona. Poi ancora altre situazioni ci portano sulla 30 Napoli Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno, dove in seguito a un incidente c'è una coda al momento di 2 km. La coda ha visto coinvolto un'auto e un camion in direzione nord verso Caserta, e l'incidente è al chilometro 49 e 800. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, Ugovizza, anche qui traffico intenso, 2 km di coda in direzione nord verso il Tarvisio, traffico intenso anche tra Ponzano Romano e Orte, ma il tempo di percorrenza è di 25 minuti in direzione nord verso il capoluogo toscano.

Irene Grandi, Dolcissimo Amore, le 15:55 su Rai Isoradio. Allora andiamo su strada e rispondiamo così anche a chi ci scrive al 348-103-10, ci parla, ma non dite niente della 22. In realtà qui della 22 le uniche notizie che al momento abbiamo riguardano il tratto tra il confine di Stato e Vipiteno, dove viene segnalato un SOS inattivo, e poi di servizi in area di servizio a Plose in direzione sud verso Modena. Questa è l'unica notizia che abbiamo in questo momento sulla 22 Brennero-Modena. Dunque andiamo alle altre di notizie, grazie comunque per le segnalazioni sempre al 348-103-10-10. Allora, partendo da sud, siamo quindi al termine da sud, nel senso dal basso del nostro schermo, ma siamo al nordissimo, tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Italiano, c'è una coda in direzione nord verso Chamonix, un tempo d'attesa di 2 ore sul Piazzale Italiano. Sul Piazzale Francese invece, direzione sud verso Courmayeur, 1 ora e 30 minuti di attesa appunto. Sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo un incidente tra Mercato San Severino e Salerno, direzione nord verso Caserta, c'è una coda al momento nello stesso tratto di 2 chilometri. Andiamo al tratto urbano della A24, tratto urbano di Roma, tra Portonaccio e via Fiorentini segnaliamo un veicolo in fiamme, direzione est verso il grande raccordo anulare, si è creato un rallentamento nello stesso tratto. Tra via Fiorentini e Portonaccio ovviamente c'è fumo anche in direzione opposta, e quindi rallentamenti anche parziali in direzione opposta, quindi a ovest verso il grande raccordo anulare. Sulla 24 Roma Teramo, tra L'Aquila Est e a Sergi invece segnalati animali, si tratta di

traffico intenso anche in direzione sia nord verso il Tarvisio, sia sud verso l'autostrada Torino-Trieste. Ancora sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia segnaliamo una coda per veicolo fermo di 3 km, tendenza in aumento. Causa risolta sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est, c'era una coda per un veicolo fermo in direzione nord verso il capoluogo ligure.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Feel Good, James Brown, Living in America, alle 16:06 minuti in questa seconda ora, giro di boa, Simone Mercurio al microfono, Eddie Cotta alla parte tecnica. Allora, torniamo su strada, sono sulla 10, sono 3 km di code tra Bordighera e Ventimiglia, direzione ovest verso Ventimiglia, code a tratti anche nel tratto in direzione est verso Genova, tra Ventimiglia stessa e Bordighera. Sono risolte invece le code che si erano create sulla 16 Napoli Canosa, erano 3 km per un veicolo fermo tra Candela e Vallata, così come tra Candela e Lacedonia. Poi ancora, quindi, risolte queste situazioni, rimane un traffico rallentato nello stesso percorso tra Candela e Lacedonia in direzione ovest verso il capoluogo campano. Traffico rallentato che si trova anche nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione est verso il grande raccordo anulare. Andiamo sulla A22 nel tratto tra Affi e Bolzano, dove effettivamente ci sono delle code semplicemente per traffico congestionato in questo giorno, che probabilmente è anche di rientro, quindi nessun incidente, semplicemente tante auto su strada. 348 103 1010 se volete scriverci, raccontarci dove vi trovate, cosa fate, e intanto non siamo in strada, non siamo su vento, siamo su Buon Vento di Jovanotti.

La voce di Federico Zampaglione, il suo tiro mancino, per me è importante, alle 16:18 su Rai Isoradio in diretta. Ben trovati. Allora, andiamo sulla A16, c'è chi ci scrive al 348 103 1010. C'è traffico rallentato, c'è stato un veicolo fermo tra Candela e Lacedonia che ha portato a rallentamenti del traffico sulla A16 in direzione ovest verso il capoluogo campano. Oggi è giornata, si comincia con i grandi rientri evidentemente, quindi c'è tanta gente, tante auto su strada che creano congestioni, quindi a prescindere da eventuali incidenti o rallentamenti per veicoli fermi. Quindi tante le situazioni di questo tipo dove sono code per traffico intenso. Partiamo dalla A1 tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 con la variante di Valico, questo il tratto in direzione nord verso Bologna. Alla fine sono pochi i chilometri, 13 chilometri, per effettuare i quali c'è un tempo di percorrenza in questo momento di 30 minuti. Tra Valdarno e Firenze sono per effettuare 20 km in direzione nord verso Firenze, c'è invece un tempo di percorrenza di 40 minuti. Code e traffico intenso anche tra Attigliano e Chiusi in direzione nord verso il capoluogo toscano, tempo di percorrenza 1 ora per questo tratto. Tra Ponzano Romano e Orte invece sono 25 minuti per percorrere questi poco più di 25 km in direzione nord verso il capoluogo toscano. Infine ecco l'incidente sulla 1 tra Anagni e Colleferro, tra corsia di emergenza e marcia, il traffico è su 2 corsie in questo momento in direzione nord verso la capitale. L'incidente è segnalato al chilometro 600 e sta creando una coda che al momento è di 3 chilometri con tendenza in aumento nello stesso tratto. Incidente anche sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e il bivio con il raccordo di Viale Certosa, coinvolte 2 auto sulla corsia d'emergenza, chilometro interessato il 127. Altro incidente sulla 8 Milano-Varese, siamo tra Milano Nord e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, chilometro interessato dallo scontro il 5700 in direzione nord verso la città di Varese. Poi sulla 14 segnaliamo traffico intenso, abbiamo detto, tra Pesaro e il bivio con il raccordo A1 Bologna-Casalecchio con un tempo di percorrenza di ben 2 ore in direzione nord verso la A1. Ancora tra Termoli e Fermo 3 ore e 15 minuti per percorrere questo tratto da Termoli e Fermo in direzione nord verso Ancona per mero, diciamo così, traffico intenso. A16 Napoli-Canosa, l'abbiamo riferito prima, tra Candela e Lacedonia c'è un veicolo fermo e quindi traffico rallentato. Ed è giunto il momento, insomma, di continuare con la musica. Voi continuate pure a scriverci, segnalarci cosa fate, dove andate. Olivia Dean comincia a cantare la sua Baby Steps, che è il suo ultimo singolo.

0: You Get What You Give, New Radicals, con questa canzone del 1988 che all'epoca è stata una grande hit creata dal genio. New Radicals è una band in qualche modo misteriosa dell'alternative pop rock americano, arrivano da Los Angeles, creata dal genio di Greg Alexander. 16:33, Rai Isoradio. Allora torniamo su strada, ribadiamo quanto sta accadendo sulla 22, cioè traffico rallentato con code traffico intenso, come dicevamo, tante auto tra Bolzano Sud e Affi, carreggiata sud, code sulla 22 anche tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in carreggiata sud, e poi ancora segnaliamo traffico intenso tra Trento Sud e San Michele, carreggiata nord, qui siamo in direzione nord appunto verso il Brennero. Verso il Brennero ci sono anche code per veicolo in panne sulla 22 tra San Michele di Egnaora e la carreggiata nord. Questo per quanto riguarda la A22. Andiamo sugli altri tratti, andiamo sugli altri aggiornamenti. Aumentano a 4 i chilometri di coda in seguito all'incidente tra Ferentino e Colleferro, incidente che si è verificato al chilometro 600 in direzione nord verso la capitale, coinvolte due auto. Il traffico adesso scorre su due corsie. C'è ancora quest'altro incidente sulla A8 tra Milano Nord e il bivio con la tangenziale ovest verso Milano, e poi c'è un altro incidente ancora sulla 4 ma risolto tra Cormano e il bivio con il raccordo di Viale Certosa, e se insomma continua però sullo stesso tratto una coda per traffico intenso. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, 3 chilometri segnalati come code a tratti tra Bordighera e la stessa Ventimiglia in direzione ovest verso la stessa, poi confine di stato Ventimiglia, siamo sempre sulla 10, anche qui code a tratti di 2 km in direzione est verso il capoluogo ligure. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, sul grande raccordo anulare ci sono code in entrambe le direzioni per un incendio un chilometro prima dell'area di servizio Casilina. Nel nord-est code a tratti sul raccordo Sistiana-Trieste tra Sgonico e l'allacciamento con la 4 in direzione di Sistiana. Poi sulla 2, autostrada del Mediterraneo, traffico intenso tra Lauria Nord e Atena Lucana verso Fisciano. In Calabria, rallentamenti sul raccordo della statale 106 TER per un veicolo fermo. Infine in Sicilia, code a tratti alla barriera di Messina Nord sulla 20 Messina-Palermo in direzione di Messina. E adesso due novità di seguito, ascoltiamo il nuovo di Ligabue subito, e subito dopo arriverà James Blunt su Isoradio.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rai Isoradio.

nuovo lavoro di James Blunt, nuovo singolo Taste Like Summer alle 16.43 su Raiso Radio. Novità musicali, prima Ligabue, adesso James Blunt. Bene, andiamo agli ultimi aggiornamenti su strada. Allora, gli ultimi aggiornamenti riguardano un nuovo incidente che, come dicevamo, c'è stato tra Anagni e Colleferro in direzione nord verso la capitale. L'incidente è al chilometro 600 e vede coinvolte due auto, traffico su due corsie. Code a tratti per traffico intenso ancora sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud. L'aggiornamento riguarda i tempi di percorrenza, che sono un'ora in direzione nord verso il capoluogo toscano. Rimanendo sulla A1 tra Ferentino e Colleferro, in seguito all'incidente che si è verificato nello stesso tratto, c'è una coda al momento di 4 km in direzione nord verso la capitale. Code per traffico intenso, rimanendo sulla 1 ancora tra Modena Nord e Terre di Canossa Campeggine in direzione nord verso Milano. Code a tratti tra il confine di Stato e Ventimiglia, in questo caso siamo sulla A10, poi sulla 4 Milano Est, bivio A4, raccordo viale Certosa, direzione ovest verso Torino. Ci sono code a tratti per importante manifestazione sportiva. Oggi, se non sbaglio, inizia il campionato di calcio di Serie A oggi, se non sbaglio, sono delle anticipazioni, quindi per gli appassionati, insomma, iniziano il campionato. Domani, insomma, giocherà anche il mio Palermo, che però è Serie B e si è rodata di una bella squadretta quest'anno, grande campagna acquisti. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra confine di Stato e Ventimiglia, code a tratti anche in direzione est verso il capoluogo ligure. E infine A8 Milano Varese tra Milano Nord e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, coinvolte due auto in quarta corsia, l'incidente al chilometro 5700 in direzione nord verso Varese. Adesso una grande voce, l'altro giorno l'abbiamo ascoltato in diretta con Gian Maurizio Foderaro da Agerola.

Miscus Timbaland alle 16.53 su Rai su Radio. Allora, come abbiamo detto, oggi c'è il fischio d'inizio per il campionato di Serie A. Alle 18.30 si parte con Udinese Como e poi Inter Monza, per proseguire poi alle 20.45 con Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani 23 agosto tutte le altre partite, si partirà alle 18.30 con Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, mentre in serata ci saranno Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Ma al di là dei 90 minuti sul Prato Verde, c'è un'attenta e disincantata analisi sul Fatto Quotidiano di oggi, che evidenzia come, dopo mesi di chiacchiere in qualche modo su rivoluzioni e riforme del sistema calcio italiano, il movimento in qualche modo sia fermo al palo. Di reali visioni per valorizzare i cosiddetti giovani talenti italiani si vede ben poco, tantissimi stranieri ancora nelle squadre di calcio di Serie A. L'impressione è quella di esserci tuffati nella solita, tra virgolette, Serie A che avevamo lasciato. Vedremo un pochino cosa accadrà, perché insomma adesso bisogna anche dare anche carburante a quella che sarà la nazionale di calcio, e quindi i giovani talenti italiani ci servono e come. E dunque, siete pronti a soffrire per la vostra squadra del cuore? Chi ti fate? Vi aspettate ancora poco da questa stagione o grandi sorprese? Se volete, 348 103 10 10. Torniamo con la musica italiana. Francesco

Funk, Francesco Gabbani. Guai a chiedere ai nostri ascoltatori di dirci cosa stanno facendo, a parte chi è su strada, c'è chi invece sta a casa o in giro, fa altre cose e ci mandano poi le fotografie di quello che stanno facendo. Per esempio Lia D'Avasto ci manda una fotografia di cozze, prepara le cozze ripiene da fare rigorosamente con la pasta alla chitarra e ci manda tanto di foto. Poi insomma altri che fanno centri tavola con le conchiglie raccolte, attenzione, non si raccolgono le conchiglie, lasciatele stare nel mare. Vabbè, se sono sulla sabbia magari qualcuna si può fare, che sia già morta però, mi raccomando. Allora, torniamo su strada, tra un pochino arriverà anche il GR1 intorno alle 16:05 se non sbaglio. Allora, andiamo sulla traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese, così vediamo un po' l'aggiornamento dei tempi di attesa sul Piazzale Francese. 1:30 in direzione sud verso Courmayeur, 2 ore sul Piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix. A Trenta, Caserta Salerno, traffico congestionato, stabile una coda di 1 chilometro tra il mercato San Severino e Salerno. Siamo in direzione nord verso Caserta, stessa direzione per segnalare anche traffico intenso che c'è proprio all'uscita, all'altezza dell'uscita di Salerno, a chilometro 49 e 700. Sulla 24, la Roma Teramo, tra L'Aquila Est e Assergi, segnaliamo un cinghiale che si aggira per strada, ancora sta lì a girare evidentemente, insomma sta lì e bisogna prestare attenzione. Sulla 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato, c'è un veicolo fermo tra Candela e Lacedonia in direzione ovest verso il capoluogo campano. Situazioni critiche si trovano sulla 14, un tempo di percorrenza di 2 ore tra Forlì e Bologna-San Lazzaro, c'è parecchio traffico in direzione nord verso Bologna. Sulla 14 ci sono stati anche 2 incidenti. Il primo è tra Pescara Nord e il Biva 14-25 Torano Pescara, direzione sud verso Bari. L'altro tra Vasto Sud e Vasto Nord, in questo caso in direzione nord verso Pescara. Ancora andiamo sulla 1, dove sono 2 chilometri di code tra Ferentino e Colleferro, in seguito a un incidente in direzione nord verso Roma.

0: da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Di Rimini, durante il suo giro tra i partecipanti, Leone XIV ha salutato e conversato con Louis Blue Lou Martini, sassofonista, compositore statunitense, noto come membro della band dei Blues Brothers, di cui il Papa è fan. Tra poco, alle 18.30, la messa al porto. Con la nostra inviata facciamo il punto sull'intervento del Pontefice al popolo di Comunione e Liberazione.
2: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
3: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Papa Leone sprona il popolo di CL a costruire un nuovo modello di società, liberando la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi, no a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Un vero e proprio bagno di folla alla Fiera di Rimini. Leone è accolto con cori da stadio, strette di mano, abbracci, visita la mostra dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Armel, raggiunge il villaggio dei ragazzi, parla braccio. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi, dice Sant'Agostino.
2: Cerchiamo tutti la strada per costruire un mondo di pace e di amore.
3: Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora erede vittime su entrambi i fronti. Il presidente francese Macron annuncia l'invio a Kiev di nuovi missili intercettori. Provo orrore per gli attacchi di Mosca, ha detto il capo dell'Eliseo in un colloquio con Zelensky all'indomani dell'operazione sul centro commerciale di Kryvyi Rih con 16 morti accertati. Nel discorso al congresso del partito Russia Unita, il presidente Putin ha intanto ribadito che l'operazione continua e che la situazione al fronte si fa difficile per il nemico. Torniamo in Italia. I corpi senza vita di un uomo e di un ragazzo sono stati trovati in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio ad Allumiera alle porte di Roma. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto. Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. È ricoverato in gravi condizioni l'anziano rimasto ustionato dopo l'esplosione in un appartamento a Carovigno, in provincia di Brindisi. Altre 5 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sostituendo una bombola a gas. E a Perugia un altro incidente legato probabilmente a una fuga di gas. Dopo un'esplosione è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, 2 feriti lievi. Nel Golfo di Napoli sono già quasi tutti arrivati i team che parteciperanno alle regate preliminari dell'America's Cup, che si svolgeranno tra il 24 e il 27 settembre in vista della competizione vera e propria il prossimo anno. E a Bagnoli, che ospiterà l'evento, i prezzi delle case schizzano. Il servizio di Gianluca De Martino.
4: Quadri locali in affitto via Bagnoli 530, 2.500 euro al mese.
5: Sono pazzi.
6: Cos'è una reggia? Cos'è un castello?
7: Certo, c'è una speculazione purtroppo in questo momento.
8: Lo stupore dei cittadini bagnolesi leggendo alcuni annunci di case in affitto destinate alle squadre dell'America's Cup. Così si può triplicare il prezzo per la locazione, da circa 12 euro a oltre 30 euro al metro quadrato. Uno dei proprietari, che affitta 2.500 euro al mese, difende la scelta.
9: Al momento è libero, io lo affitto soltanto al personale dell'American Cup.
10: In passato quell'appartamento alle famiglie l'ho fittato a 600 euro al mese, cioè quello è il prezzo di mercato. Non intendo più fittarlo a famiglie perché portano problemi.
8: Prezzi inaccessibili per i locali.
11: La gente cerca di fare l'affare e non fittarlo ai residenti, quindi molti residenti in questo periodo sono costretti ad andare in altre zone e questo è un problema di natura sociale.
1: E la linea torna a Sabato Sport.
12: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.
13: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I funky di Mrs. Mariah Carey qui con Jay-Z in questo pezzo R&B del 1999, si chiama Heartbreaker, alle 17:13 minuti su Rai Su Radio. Bentrovati, ultima ora insieme al sottoscritto sino alle 18, ora in cui arriverà poi Davide Santirocchi. Bentrovati da Simone Mercurio, Fabio Cardinali adesso alla parte tecnica. 348 103 10 10, ricordiamo in inizio ora ancora una volta il nostro numero per scriverci, raccontarci dove siete, la situazione in cui vi trovate, se state su strada, e tanti ascoltatori che ci scrivono sono su strada, altri invece ci mandano, come abbiamo detto prima, le foto della preparazione dell'impepata di cozze e ci fanno tanta, ma tanta invidia. Allora, torniamo su strada, torniamo però sui tratti non gestiti da autostrade, anche qui sono parecchie situazioni di code e traffico intenso. Sulla statale 16 Adriatica c'è addirittura traffico bloccato in direzione sud poco prima della variante di Rimini a causa di una manifestazione non meglio dettagliata. Poi in zona in Toscana rallentamenti sulla statale 67 Tosco Romagnola per un incidente nei pressi di Rufina in entrambe le direzioni. In Sardegna traffico rallentato sulla statale orientale sarda per un incidente vicino all'Ozzo Rai in entrambe le direzioni. Anche in questo caso andiamo in Molise, rallentamenti sulla statale fondo valle del Biferno in direzione Guglionesi nei pressi di Lucito. Nord-est, code a tratti sul raccordo Sistiana-Trieste, Trasgonico e l'allacciamento con la 4 verso Sistiana. Scendiamo al sud, A2, autostrada del Mediterraneo, traffico intenso anche qui tra Lauria Nord e Atena Lucana in direzione di Fisciano, rallentamenti anche sulla via Emilia nei pressi di San Giuliano Milanese per fondo stradale dissestato. E infine nel Bresciano possibili rallentamenti sulla provinciale 37 a Castenedolo per un incidente tra un'auto e una moto.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Eccola qui, Patti Pravo, il paradiso, le 17.25 su Reso Radio. Salutiamo chi ci scrive al 348-103-1010, salutiamo Mario, salutiamo Alessandra che ci racconta anche, ci dice di ringraziare la mamma e il papà per avergli fatto trascorrere una splendida vacanza nella amatissima Calabria e vuole dire loro che gli voglio un bene immenso, mamma mia. Eccoli qui i nostri ascoltatori che ci scrivono appunto le impepate di Corso. E quanto altro poi, ciao a tutti, sono appena tornato dalla Francia, vorrei capire cosa è successo in galleria che non sento più la vostra radio, ci informeremo e te lo facciamo sapere, carissimo Fausto. Allora andiamo sulla traforo del Monte Bianco, aggiorniamo per quanto riguarda le attese, i tempi di attesa nei due piazzali, piazzale francese, quindi direttiva sud verso Courmayeur, piazzale italiano verso nord. Sul piazzale francese c'è un tempo di attesa di 1 ora e 30 minuti in direzione sud verso Courmayeur, 3 ore invece nel piazzale italiano per tornare verso nord, Chamonix in questo caso ovviamente. Sulla A1 c'è traffico intenso tra Bivio, Complanare, Firenze Nord e la variante di Valico, tempo di percorrenza 30 minuti in direzione nord verso Bologna, direzione nord verso Firenze, 1 ora per percorrere Arezzo, Firenze Sud. Poi ancora su tratto Orvieto Chiusi, 40 minuti in direzione nord verso Firenze per percorrere poco meno di 40 chilometri. Traffico intenso in questa giornata anche sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti 3 chilometri tra Bordighera e la stessa Ventimiglia verso ovest, veicolo fermo e quindi relativa coda di 1 chilometro anche tra Varazze e Arenzano in direzione est verso il capoluogo ligure. C'è un incidente anche sulla 14, si tratta di un'auto tra San Severo e Poggio Imperiale e siamo in direzione nord verso Pescara, poi ancora tra Termoli e Fermo, in direzione nord verso Ancona, code a tratti per traffico intenso. Qui c'è un tempo di percorrenza importante, 2 ore e 40 minuti. Incidente tra

165. Sentite che finale meraviglioso, una cosa fantastica. 1965 all'interno dell'album Help, oggi è un grande classico che tutti conosciamo, ma pensate che John Lennon, che era particolarmente orgoglioso di questa canzone, in un'intervista dichiarò che Ticket to Ride era uno dei primi brani heavy metal, rock duro mai inciso, riferendosi al suono grezzo della chitarra e al ritmo potente della batteria di Ringo Starr e al basso di Paul. Veramente rivoluzionari come sempre i Beatles. 17:38, questa è Rai su Radio. Allora torniamo su strada, c'è un nuovo incidente sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona al chilometro 356. Apriamo la nota di autostrade, coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Per conseguenza di questo incidente al momento ci sono 3 chilometri di coda proprio nel tratto tra Pescara Nord e Pineto, quindi tra il chilometro 356 e il 362. Sulla stessa A14 tra Termoli e Ortona c'è una coda per traffico intenso con un tempo di percorrenza di un'ora in direzione nord verso Pescara. Restiamo sulla 14 perché anche nel tratto tra Pineto e Fermo c'è traffico intenso in direzione nord verso Ancona. Sulla A1 traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, traffico intenso anche tra il bivio con Planare Firenze Nord della 11 e la variante di Valico, qui con un tempo di percorrenza di 30 minuti in direzione nord verso Bologna. Torniamo sulla 14 dove anche tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione nord verso Pescara c'è un incidente al chilometro 452. Da chitarre belle a chitarre

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Rai Isoradio.

Dracula featuring Jenny alle 17:47, siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento. Ci sono delle novità che arrivano dalla A1, dove c'è un veicolo fermo tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano direzione sud verso Firenze. Si tratta di un'auto in galleria al chilometro 268 e 700. Altra novità arriva dalla A1 ancora tra Colleferro e Valmontone. Qui c'è un tamponamento, un incidente tra due auto in corsia d'emergenza al chilometro 588, siamo in direzione nord verso Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto aumentano a 4 i chilometri di coda in direzione nord verso Ancona in seguito a un incidente nello stesso tratto al chilometro 356 che ha visto coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Queste le principali notizie. Altre situazioni critiche riguardano la 10 Genova Ventimiglia, dove in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia nel tratto che comprende Bordighera ci sono delle code a tratti per 3 chilometri. Un chilometro invece sulla 10 tra Varazze e Arenzano, e quindi questa è la situazione. Sulla 24 ribadiamo ancora che c'è questo cinghiale che si aggira tra l'Aquila Est e Assergi, che potrebbe essere pericoloso, per cui insomma postiamo attenzione. Andiamo ai tratti non gestiti, andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. In Umbria traffico bloccato sulla statale 209 Valnerina nei pressi di Ceselli in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Sempre in Umbria rallentamenti sulla E45, siamo sulla statale 3 bis Tiberina verso Ravenna per un veicolo fermo prima dello svincolo di Madonnuccia Poggiolino. In Molise traffico intenso sulla statale 647 fondo Valle del Biferno tra Boiano e Guglionesi in entrambe le direzioni, rallentamenti anche nel tratto verso la stessa Guglionesi prima di Lucito. Tra Basilicata e Puglia c'è traffico congestionato sulla Appia, la statale 7, per un incendio nei pressi di Matera con disagi in entrambe le direzioni. Poi in Campania traffico rallentato sulla statale 268 del Vesuvio in direzione Scafati prima dell'incrocio di Marsano. Proseguendo code a tratti anche sul raccordo Sistiana-Trieste verso Sistiana, traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo tra Lauria Nord e Atena Lucana. In Sicilia code a tratti sulla 20 Messina-Palermo sulla barriera di Messina Nord verso Messina. Infine rallentamenti sulla statale 9 via Emilia nei pressi di San Giuliano Milanese in entrambe le direzioni per fondo stradale dissestato.

sulle note dei pinguini tattici nucleari, scusa, lo sento, vi salutiamo. Alle 18 arriverà la TV, il top 20 Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Subito dopo ci sarà il nostro Davide Santirocchi a tenervi compagnia sino alle 21. Dalle 21 a mezzanotte e 30 invece Giusy Panara, fino a mezzanotte e 30 appunto nella pomeriggio sera di Rai Iso Radio in questa serata di sabato. Ringraziamo Fabio alla parte tecnica, Fabio Cardinali e da prima ancora Massimiliano Mattia. Da Simone Mercurio è tutto, ciao, buon pomeriggio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: È il momento della classifica Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. 20 posizioni, 20 brani più suonati, più ascoltati in radio, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica, ma partiamo subito con la musica. Posizione numero 20 per Tame Impala.

0: fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo che ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni grazie agli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, restate all'ascolto di Rai Iso Radio. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Mercurio, anche Davide Santirocchi, a cercare di raccontare quello che accade sulle strade per farvi viaggiare in tutta sicurezza e ovviamente anche informati. C'è Fabio Cardinali alla parte tecnica, c'è un veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud, attenti tra Torre Nova e Raccordo Anulare, segnalato al chilometro 19 in direzione del Raccordo Anulare, quindi sulla carreggiata nord. Abbiamo notizie dalla 14, una situazione che peggiora perché c'è questo incidente con 4 vetture coinvolte. Siamo tra Pescara Nord e Pineto, sono ferme sulla corsia di sorpasso in direzione di Ancona. La coda che si è formata lunga 5 km sta aumentando ulteriormente. Abbiamo code anche a Pescara Nord in uscita per entrambe le provenienze. Una novità anche dalla A26, la Genova Voltri Gravellona Toce. Tra Carpugnino e Meina si è formata una coda verso sud a causa di un veicolo fermo all'altezza del chilometro 177. Queste le ultime notizie in ordine d'apparizione, sono arrivate appunto tutte negli ultimi minuti, ma abbiamo ampi tratti della 1 e della 14 con traffico molto intenso. Non fa eccezione la 10, come sempre in questo weekend anche qui abbiamo delle code tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia di 2 km e tra i confini di Stato e Ventimiglia di 1 km in direzione di Genova. Andiamo sulla 1, rivediamo tutte le notizie partendo dalla parte più a sud, dove troviamo le code tra Ferentino e Valmontone verso nord dovute al traffico intenso, tratto ampio, sono circa 30 km. Poi Colleferro Valmontone in direzione nord è segnalato anche un incidente al chilometro 588, tamponamento tra due vetture, quindi anche qui un filo di cautela in più. E poi Orvieto Chiusi, questo tratto si percorre in circa 40 minuti, è con code verso Firenze ed è un tratto di circa 25 km, qualcosa di più, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Arezzo Firenze Sud, un'ora è quello che si impiega, il tempo che si impiega per viaggiare verso nord, questo è un tratto di 35 km. Poi abbiamo le code anche tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, qui 25 minuti il tempo stimato su un tratto di poco più di 10 km. Poi code anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, attenzione perché in direzione sud c'è un veicolo fermo in galleria tra la variante di Valico e Calenzano. A parte questa notizia, tutto il resto sulla 1 accade in carreggiata nord. Modena Nord, Terre di Canossa Campeggine, code. Terre di Canossa Campeggine, Fiorenzuola, code in direzione Milano, il tempo stimato 50 minuti, un tratto di 40 km. E l'ultimo tratto, quello tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, anche se interessato da code dovute al traffico intenso. A proposito della tangenziale ovest di Milano, si è verificato un incidente, ci sono code di 1 km tra il bivio per la 4 e la statale 11 Padana Superiore in direzione della 1. Ci spostiamo poi in A14, qui la situazione è difficile, ma abbiamo anche degli incidenti, quello tra Pescara Nord e Pineto, abbiamo detto, con una coda di 5 km, un altro è tra San Severo e Poggio Imperiale, segnalato anch'esso verso nord al chilometro 508, tenetene conto. E ricordiamo anche le code tra Vasto Nord e Pescara Ovest, sono in direzione di Ancona, al momento la stima è di 40 minuti, questo è il tempo di percorrenza che fornisce Autostrade per l'Italia. Poi le code tra Roseto degli Abruzzi e Fermo in direzione Ancona e quelle a tratti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro. Qui abbiamo la stima del tempo impiegato per questo tratto, circa 50 minuti, tratto di 60 km. Code anche tra Bologna-San Lazzaro e Imola, questa volta però in direzione sud verso Ancona, e c'è qualcuno che viaggia verso il mare. Sulla 12 una coda è segnalata tra il bivio per la 7 Genova Est in direzione Livorno, anche a Genova Est ci sono code in uscita per entrambe le provenienze. Poi grosse difficoltà al traforo del Monte Bianco, l'attesa sul lato francese è di 1 ora e 30 minuti per chi entra in Italia, sul lato italiano addirittura 2 ore per chi viaggia in direzione Chamonix. La conseguenza la troviamo sulla A5, le consuete code tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco.

Animola, questo è il nuovo delle Cazzai, perché sono tutte ragazze motivatissime, anche brave nel far musica. Allora, siete su Raiso Radio, 6:20 del pomeriggio, non ci sono particolari difficoltà sulla rete esterna alle autostrade, abbiamo l'eccezione della tangenziale ovest, come detto un incidente poco prima della statale 11 Patana Superiore con coda di 1 chilometro verso la 1. Ora anche sulla via Appia è segnalato un incendio poco prima dello svincolo di Matera, si sono formati inevitabilmente dei rallentamenti. Invece sulla statale 209 Valnerina, per un grave incidente, il traffico è momentaneamente bloccato all'altezza di Ceselli in entrambe le carreggiate, traffico al momento bloccato. E poi abbiamo notizie anche dalla 20, la Messina-Palermo, il traffico intenso determina code alla barriera di Messina Nord in direzione di Messina. Tra poco seguiremo, perché iniziano intorno alle 18:30 i match tra Inter e Monza e quello tra Udinese e Como, quindi insomma si riparte con la Serie A in serata Genoa-Napoli, Parma-Cagliari alle 20:45. Saremo naturalmente molto molto attenti anche ai parziali, cercheremo di aggiornarvi anche su quello. 348 103 1010 invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida, ma appunto durante una pausa dalla guida stessa, e che le pause fanno bene al viaggio perché rendono appunto chi guida molto più attento, molto più sveglio, e insomma ci si rilassa qualche minuto, si prende un caffè e poi si riparte in tutta sicurezza. È lì, in quel momento, che potete mandare un messaggio a chi vorrete voi, magari a Raiso Radio. Una buona notizia: la fine delle code sulla 10 verso Genova, prima segnalate tra il confine di Stato e Ventimiglia.

0: E come sempre, puntuali alle 6:30 del pomeriggio ci sono le notizie meteo. Buonasera, anzi buon pomeriggio al luogotenente Andrea Gurrieri.
1: Sì, buon pomeriggio a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. Sull'Italia la presenza dell'alta pressione favorisce cieli sereni ovunque e temperature elevate, specie sulle due isole maggiori. Al momento il cielo si presenta sgombro da nubi significative su gran parte del paese, con nubi cumuliformi sulle aree alpine centro-orientali e su quelle appenniniche centro-meridionali, ma senza precipitazioni. Tuttavia, da segnalare la presenza di rovesci di pioggia accompagnati da isolati temporali sui rilievi montuosi del Friuli Venezia Giulia tra Pordenone e Udine e sulle zone interne del Foggiano. Per domani non ci saranno grandi variazioni nel tempo, quindi ampio soleggiamento ovunque e locali addensamenti durante le ore centrali sulle Alpi e sui rilievi appenninici, specie quelli centro-settentrionali. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento su tutte le regioni e potranno raggiungere i 36-37 gradi sulla Sardegna e in generale al sud. E con l'aggiornamento medio è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Elton John insieme a Britney Spears, questa è la loro Hold Me Closer. 38 minuti dopo le 6, pomeriggio di Raiso Radio con diverse notizie. Anche sulla 4 ora abbiamo dei rallentamenti nella parte più a nord-est, siamo tra sulla Venezia-Trieste, tra il bivio per la A28, la Porto Gruaro Pordenone e San Stino di Livenza verso Venezia. Ci sono rallentamenti che troviamo anche tra Villes ed il bivio con la 23, la Palma Nova Tarvisio, anche qui rallentamenti in direzione di Venezia. Raddoppia la coda in lunghezza sulla tangenziale ovest di Milano, ora lunga 2 km tra il bivio per la 4 e la statale 11 Padana Superiore in direzione della 1 per un incidente non ancora risolto. Risolto invece l'incidente in A14 tra Pescara Nord e Pineto. Da lì arrivano messaggi, ce ne parlate, appunto, con una coda che si muove davvero molto lentamente. E dice: quali novità? Gigione e Sofia si domandano. Un saluto a tutti quelli che sono in coda come noi, che poi ci descrive anche la macchina con tutta la addirittura il modello e tutto il resto. Non si fa, c'è la privacy. Gigione, non si fa. Allora, un saluto anche a questo amico che viaggia sulla Venezia Trieste e dice: c'è una safety car, dammi qualche indicazione in più, se sai quanto è lunga, più di 400 km la Torino-Trieste, e quindi è un po' complicato riuscire a capire cosa accade. Salutiamo anche Ogo, lui ci ascolta dalla Bulgaria, e poi salutiamo Massimo da Aosta. Insomma, sono in tanti quelli che viaggiano con noi, anche quelli che in questo momento sono stanziali. Per Gigione e Sofia ricordiamo questa coda di 6 km tra il bivio per la 15 e Pineto verso nord. È una coda che però dovrebbe cominciare a defluire più velocemente, perché l'incidente, come ho detto pochi istanti fa, è stato risolto, quindi speriamo in un veloce appunto in una veloce soluzione della situazione. Si è formata una coda sulla 26 per quel veicolo fermo al chilometro 177, la coda tra Baveno e Meina segnalata in direzione sud verso Genova. Abbiamo anche sulla 30 le code tra Maddaloni ed il bivio per la 1 verso nord a causa del traffico intenso. Mi sposto sulla diramazione Roma Sud e lì il veicolo in fiamme è stato già spento, non ha creato code o rallentamenti, anzi vengono meno le code sulla 1 nel tratto Orvieto Chiusi e quelle tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Queste al momento le buone notizie della 1, poi faremo il riepilogo anche del resto del panorama sull'Autosole. In A3 invece vengono segnalate code tra Cava dei Tirreni e Nocera in direzione Napoli a causa del traffico intenso.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Rai Su Radio.

È una riflessione, usciva nel 1988 un album che appunto ha dato i natali a questo singolo che dà il titolo all'intero album, e 4 anni dopo arrivava Mani Pulite, a proposito di questioni evidentemente giudiziarie. Allora andiamo subito sulla partita dell'Inter, che è in vantaggio grazie a Çalhanoğlu. Al 6° minuto del primo tempo ha bucato la rete del Monza, quindi si gioca ora il 14° minuto del match. Inter 1 Monza 0. Sull'altro campo Udinese Como sono sullo 0-0. Andiamo subito a vedere quelle che sono le ultime notizie in merito ad un incidente, quello che è avvenuto sulla A14 tra Senigallia e Marotta verso Bologna, quindi in carreggiata nord al chilometro 186. Si è verificato da poco, quindi attenzione. Ne avevamo un altro tra San Severo e Poggio Imperiale segnalato in A14, quello è stato risolto, quindi qualche volta abbiamo anche delle buone notizie, come il ridimensionamento del tempo d'attesa sul lato francese al traforo del Monte Bianco. Ora per entrare nel nostro paese bisogna attendere 45 minuti in direzione Courmayeur. 2 ore invece resta il tempo d'attesa per chi sul piazzale italiano cerca di raggiungere la Francia in direzione Chamonix. Abbiamo notizie che ci portano anche sulla 10, c'è un veicolo fermo al chilometro 30 ed è per questo motivo che tra Varazze e Celle Ligure si è formata una coda in direzione Ventimiglia. È un'auto ferma in galleria sulla prima corsia, quindi inevitabilmente ci sono delle conseguenze. Non so quante conseguenze ci possano essere per questo robot umanoide che è stato capace di correre i 100 metri in 9.32 facendo registrare un tempo inferiore al record mondiale tuttora in carica per Usain Bolt ai mondiali di Berlino del 2009. Lui corse in 9.58. Sto robot, soprannominato Lightning, ha raggiunto una velocità di 14,5 metri al secondo durante un evento di prova in vista, pensate, dei giochi mondiali di robotica umanoide. Non ci avete nulla da fare proprio, verranno appunto convocati tutti quelli che hanno costruito dei robot che corrono, e si svolgerà a Pechino. Sarà in gara nei 100, 400 e 1500 metri. Il robot aveva già fatto parlare di sé perché ha vinto anche una mezza maratona tra robot, perché insomma giocano tra loro, 21 chilometri che ha corso in 50 minuti e 26 secondi senza neanche il fiatone. Ciao.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa farete, viaggerete, probabilmente non sarete ancora arrivati, quindi sarete ancora in compagnia di Raiso Radio. Allora, sulla statale 10 di grande comunicazione Ionio Tirreno si è verificato un incidente all'altezza di Mammola. Abbiamo in entrambe le carreggiate delle code che si sono subito formate. Aggiungiamo un problema sulla Venezia Trieste, già ne avevamo di rallentamenti tra la 28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, ma anche tra Villes ed il Bivio per la 23 sempre verso Venezia, anche qui rallentamenti. Ora code anche tra Duino e la barriera di Trieste e l'Isert in direzione Venezia. Ci sono notizie anche dalla A4, abbiamo detto dell'A4, sì, avevamo dei pedoni all'altezza di Palazzolo, non sono più segnalati. Invece sulla diramazione Roma Sud, alla barriera di Roma Sud si è verificato un incidente, quindi attenzione, è accaduto da poco. Torno sulla 1 per ricordare le code da Ferentina a Valmontone in carreggiata nord, risolto l'incidente con l'Eferro Valmontone che segnalavamo su questo tratto in direzione nord, e ancora verso Firenze abbiamo le code tra Arezzo e Firenze Sud, tempo stimato un'ora, questo è un tratto di circa 45 km. Code anche tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, tempo stimato 25 minuti, tratto di 13 km. Code anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord e tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine. Poi da Terre di Canossa Campegine fino a Fidenza, altre code per traffico, tempo stimato 35 minuti, tratto di 30 km. In A14 rimane questa coda di 6 km per l'incidente che comunque è stato risolto tra la 25 Pineto in direzione Ancona. Restano le code Pescara Sud Pineto, tempo stimato un'ora, quelle tra Val di Sangro e Lanciano, tempo stimato qui c'è un incidente, quindi si è formata una coda di 2 km, non abbiamo la stima del tempo, è avvenuto al chilometro 417. E poi sempre sulla A14 anche tra Grottamare e Fermo ci sono code a tratti, e tra Forlì e Bologna San Lazzaro code con tempo di percorrenza di 50 minuti. Questo tutto in carreggiata nord. In direzione sud restano code tra Bologna San Lazzaro ed Imola, e sta per arrivare il TG3.

0: Bagno di folla per il Papa al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, dice Leone. Il diritto umanitario calpestato, smascherare i poteri ingiusti. Un messaggio ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. La maggioranza dopo i fischi a Meloni a Taranto, fatti più forti delle contestazioni. 5 Stelle, la Premier ha perso il contatto col Paese. Il PD, urgente occuparsi dei problemi, dall'energia ai salari. Carburanti, il diesel sonda quota 2,20 euro in autostrada, la benzina 2,8, i consumatori, livelli che non si vedevano da 4 anni, gli imprenditori, molti settori rischiano il collasso. Ucraina, sale il bilancio del pesante attacco a Kyiv, 16 vittime, Macron a colloquio con Zelensky, orrore, invieremo nuovi missili, Putin riconosce danni all'economia. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, disposta a verifica urgente nelle scuole materne ed elementari. Torna la notte della Taranta, tema della serata le vie del Mediterraneo. Tra pizzica, fado e musica popolare aprirà il concertone di Mel Pignano, l'inno di Mameli, a guidare l'orchestra Ermal Meta, diretta su Rai 3 per la prima volta in Eurovisione.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

sono gli Spandau Ballet e la loro Through fino alle 19:07 minuti. Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con qualche buona notizia, anche col pareggio del Monza. Salutiamo anche il nostro tecnico che viaggia con noi dall'altra parte del vetro. Abbiamo notizie dal campo appunto dell'Inter, dove il Monza ha pareggiato grazie al portoghese Gustavo Varela, quindi al 29esimo minuto del primo tempo, pareggio. È cambiato anche il conto dei gol, che fino adesso era 0 tra Udinese e Como. L'Udinese è passato in vantaggio grazie a Camara. Tutto questo nei minuti finali dei primi tempi di questi due primi incontri di Serie A, che inaugurano appunto la Serie A. Per quel che riguarda la situazione del traffico, abbiamo una notizia positiva per la 10, dopo che è stato spostato quel veicolo fermo tra Varazze e Celle Ligure. La coda che si era formata in direzione 20 miglia non è più segnalata, resta quella tra Bordighera e 20 miglia lunga 2 km, ma dovuta al traffico intenso. Sulla 7 invece aggiungiamo le code all'uscita di Genova Ovest verso Sud. Poi le notizie positive arrivano anche dalla 26, terminate le code tra Carpugnino e Meina, segnalate verso Genova per un veicolo in avaria che anche qui è stato spostato. Anche sulla 30 terminate le code tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1. Una novità dalla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, una coda che si è formata verso Livorno a causa anche qui di un veicolo fermo in avaria. Si lavora sul tratto urbano della 24, questo è il motivo dei rallentamenti tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata nella capitale. Poi le notizie della 1, ricordo che da poco è segnalato nel tratto compreso tra lo svincolo per Firenze Nord e la variante di Valico questo incolonnamento. Il tempo stimato scende a 25 minuti, questo è un tratto di circa 13 km, è stata appunto rimodulata la percorrenza, il tempo di percorrenza, con notizie che ci portano anche a parlare della 14. Da poco stiamo segnalando un incidente al chilometro 186, siamo tra Senigallia e Marotta in carreggiata nord, prudenza, più vetture coinvolte. In questo momento non ci sono code o rallentamenti su questo specifico tratto, però potrebbero appunto verificarsi dei rallentamenti per i materiali che sono rimasti dispersi. Abbiamo sentito che stanotte è la notte della Taranta, ANAS, Prefettura, Questura di Lecce hanno messo a punto un piano condiviso per gestire l'aumento del traffico atteso in occasione appunto della notte della Taranta in programma questa sera, questa notte anzi, nel tratto compreso tra lo svincolo di Melpignano e lo svincolo di Maglie centro appunto nell'ambito dei vari lavori che sono in corso sulla statale 16 Adriatica. ANAS intensificherà la presenza del personale, in particolare sul tratto all'altezza del chilometro 983, dove resta in vigore il restringimento ad una corsia per senso di marcia con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso. Per agevolare i flussi di traffico previsti sarà vietata la svolta a sinistra lungo il tratto interessato, e naturalmente farete giustamente attenzione se siete diretti da quelle parti per queste contromisure appunto rispetto al traffico intenso previsto per la notte della Taranta. Siete su Raiso Radio, la musica protagonista oltre alle notizie sul traffico, con un duetto che non ci aspettavamo quest'estate, molto particolare. Sono infatti andati in studio Marco Mengoni ed Angelina Mango e hanno tirato fuori un canto d'amore.

Bruno Mars, la sua On My Soul, 18 minuti dopo le 19, di cotta la parte tecnica, Davide Santirocchi con notizie di viabilità ma anche quelle di traffico e di gol che si segnano o si subiscono con queste due prime partite di Serie A che sono in corso. Intanto salutiamo Giordano che vi ricorda di usare la corsia di destra, se libera va sempre impegnata. L'articolo 143 ogni tanto ribadiamo questa regola del codice della strada che permette appunto di usare al meglio, di ottimizzare al meglio l'uso delle corsie autostradali. Ci sono quelli che invece viaggiano sulla corsia centrale che stanno a 130 o a 80 all'ora, è uguale se hanno qualcuno alla destra da sorpassare oppure non c'è nessuno, non fa differenza, tutto il viaggio sulla corsia centrale non si fa, non diciamo spesso ma purtroppo ne vediamo continuamente anche sul grande raccordo anulare dove la corsia centrale è la cabina telefonica ufficiale dei romani. Allora ritorno sulla 1 per rivedere tutte le notizie, sono ancora molte, il traffico è ancora molto intenso, molti rientrano e infatti è in carreggiata nord che abbiamo tutte le notizie. Fiorentino Valmontone code, Arezzo Firenze Sud code, tempo stimato un'ora, tratto di 45 chilometri. Poi ancora code tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, code tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, code tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine, code tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza. Qui abbiamo una stima del tempo di percorrenza di 35 minuti, un tratto di 30 chilometri. Poi le notizie della 14, a parte questo lungo tratto con code, siamo sul tratto compreso tra il Bivio per la 25 Pineto, qui la coda resta segnalata lunga ben 6 chilometri, è dovuta ad un incidente che ormai è stato risolto, quindi evidentemente tra poco avremo delle code a tratti immagino, ma insomma la situazione è ancora difficile. Già prima però abbiamo la segnalazione di un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e anche qui si è formata una coda di 2 chilometri, code tra Pescara Sud e Pineto verso nord, dei 6 chilometri di coda abbiamo detto tra la 25 Pineto, Grotta Mare Fermo con code verso Ancona, l'incidente Senigallia Marotta al chilometro 186 verso Bologna e code anche tra Forlì e Bologna San Lazzaro, tempo stimato 50 minuti, tratto di 60 chilometri. Una sola notizia che riguarda la carreggiata sud della A14 e la coda che troviamo tra Bologna San Lazzaro ed Imola, appunto verso Ancona. Attenti sul tratto della tangenziale di Napoli, compreso tra zona ospedaliera e Camaldoli, c'è un veicolo fermo in direzione Pozzuoli al chilometro 14.600, è in una posizione pericolosa, quindi molta cautela, potrebbe essere un ostacolo da evitare. Resta l'attesa al traforo del Monte Bianco, 45 minuti per chi è sul lato francese, 2 ore per chi invece sul lato italiano viaggia verso la Francia.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: singolo di nuovo degli U2 o U2 se preferite, questa Streets of Dreams. 19:28 minuti, abbiamo notizie dalla statale 7 Appia, un incendio all'altezza di Matera con forti rallentamenti in entrambe le direzioni, ma attenzione anche sulla Valnerina, la statale 209 all'altezza di Ceselli, il traffico rimane bloccato e lo è ormai da più di un paio d'ore per questo incidente evidentemente grave che blocca il traffico appunto in entrambe le carreggiate. Notizie che ci portano ancora sulla 1, abbiamo la fine delle code nel tratto Modena Nord Terra di Canossa Campeggine, tutte confermate le altre notizie, invece il traffico defluisce ora regolarmente sulla tangenziale di Napoli, è stato spostato il veicolo fermo tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Resta una coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Ginestra Fiorentina e Montelupo-Fiorentino verso Livorno per un veicolo in avaria all'altezza del chilometro 17. Per la 14 la buona notizia, è stato risolto l'incidente tra Val di Sangro e Lanciano, resta da smaltire una coda che ora però si è ridotta ad un solo chilometro. Le notizie anche dall'Italia e dal mondo, tra poco una curiosa di un tizio che ha lasciato, così tanto per fare una cosa carina, il figlio a 2000 metri perché doveva scalare una montagna, figlio di 7 anni.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

classico da discoteca 1975, Jimmy Bohorn e la sua Gimme Some. 19:36 minuti, ritorniamo a parlare di viabilità. Abbiamo qualche buona notizia, finalmente possiamo diramare qualche notizia positiva. Allora, il traffico torna regolare sulla Firenze-Pisa-Livorno, non più code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Anche la coda tra Val di Sangro e Lanciano in A14 è terminata, appunto la coda di 6 km dopo la soluzione dell'incidente è diventata una coda a tratti tra Pescara Sud e Roseto degli Abruzzi, anche se il tempo stimato per attraversare questo tratto è alto, un'ora, sono circa 50 km di autostrada. Non ci sono più le code tra Grottamare e Fermo in A14, risolto anche l'incidente Senigallia-Marotta, restano code tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso nord, con tempo stimato di percorrenza di 50 minuti, tratto di 60 km. Restano anche le code in direzione sud tra Bologna-San Lazzaro e Imola. Sulla 10 rimangono code soltanto tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia per traffico intenso, lunghe 2 km. In A12 le code tra la 7 e Genova Est verso Livorno segnalate per traffico intenso, e poi sulla 7 abbiamo la coda di Genova Ovest che è terminata. Sulla 3 Cava dei Tirreni in Nocera il tratto è tornato al traffico regolare, anche sulla 1 possiamo archiviare le code tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, restano quelle segnalate tra Ferentino e Valmontone verso nord, tra Arezzo e Firenze Sud, tempo stimato un'ora, tratto di circa 45 km, quelle tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza con tempo stimato di 35 minuti per un tratto di 30 km. Queste al momento le notizie. È quella notizia curiosa di cui vi parlavo, curiosa ma che fa un po' arrabbiare. Allora, un uomo di 48 anni giapponese, dopo aver lasciato per diverse ore il figlio di 7 anni da solo sul Monte Fuji, è stato rimproverato dalla polizia. Il tizio ha lasciato il ragazzino 7 anni con una bibita, uno snack, e ha proseguito la scalata insieme al figlio maggiore. Il bambino è stato trovato da alcuni addetti di un rifugio seduto su una panchina nella nebbia e sotto la pioggia a 2000 metri d'altezza di quota nei pressi della sesta stazione del sentiero Fujimoya. Il padre gli avrebbe detto di aspettare lì dopo che il piccolo aveva detto di essere stanco. Sei stanco? Vabbè, tu aspettami qui, io vado sul Monte Fuji e poi torno. Dopo che il piccolo ha detto di essere stanco, questa è stata la pensata del genitore. La polizia ha rintracciato l'uomo circa 3 ore di cammino più in alto e lo ha ricongiunto al figlio. Gli ha pure tirato le orecchie perché evidentemente è stato soltanto rimproverato. Credo che da noi questo sia abbandono di minore e sia un reato perseguibile appunto penalmente.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Rai su Radio.

di questa band, si intitola Sunshine. 19:46 è ripassato in vantaggio l'Inter, che subito dopo ha siglato anche il terzo gol, quindi siamo 3-1 in questo momento mentre si gioca il 55esimo minuto della partita. Appunto, dopo il pareggio di Varela è stato appunto una doppietta, una di Zielinski e una di Esposito, due palle infilate nella porta del Monza. È rimasto invece sull'1-0 in favore dell'Udinese la partita, appunto si gioca al 51esimo minuto del match tra Udinese e Como. Questa al momento la situazione della Serie A. Torniamo a parlare di viabilità, abbiamo buone notizie sulla Venezia-Trieste, non sono più segnalati rallentamenti tra la A28 e San Sino di Livenza in direzione Venezia, abbiamo ancora rallentamenti tra Villesse e la A23 verso Venezia e code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Tangenziale ovest di Milano, risolto l'incidente, terminate le code all'altezza di Settimo Milanese. Anche sulla via Appia un incendio che aveva dato vita a dei rallentamenti all'altezza di Matera è stato domato e i rallentamenti sono terminati. Sbloccato finalmente il traffico sulla statale 209 Valnerina, risolto anche l'incidente, quindi ora si transita anche all'altezza di Ceselli senza difficoltà. Rimane segnalato sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno un incidente all'altezza di Mammola, l'incidente è quasi del tutto risolto, restano però le code segnalate in entrambe le direzioni. Sulla Messina-Palermo restano code alla barriera di Messina Nord in uscita in direzione di Messina. Queste le ultimissime, non cambia purtroppo la situazione al traforo di Montebianco sul lato francese, l'attesa di 30 minuti per entrare in Italia, quella che invece tocca a chi viaggia verso la Francia sul piazzale italiano è un'attesa di 1 ora e 45 minuti, si è ridimensionata un po', ma veramente poco, questa coda verso Chamonix e questa attesa appunto di 1 ora e 45 minuti. E restano le code anche sulla A5, la Torino-Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, naturalmente in direzione del Montebianco. Tra poco anche il TG1, come sempre cattureremo i titoli di questo telegiornale.

0: politiche russe. Putin, risposta distruttiva. Maggioranza, lotta ai trafficanti e no all'immigrazione incontrollata. Opposizione, Italia più fragile, dal governo solo propaganda. L'attentato a Ranucci, i presunti esecutori materiali pronti a rispondere su tutto, verranno risentiti anche la Vitola e il giornalista. Bimba morta per difterite, indagati i genitori che non l'hanno fatta vaccinare, migliora il cugino positivo, si cerca il paziente zero. Allarme lupi in Puglia, un uomo in vacanza, soccorre madre e figlia aggredite a Gallipoli, sono stato miracolato, dice al TG1. Lombardia, si lavora per tornare alla normalità dopo la furia del maltempo, il meteo migliora al centro-nord, nuove piogge da lunedì. Boom dei film concerto al cinema, i fan come in un'arena tra fidelizzazione ed esperienza musicale, dai BTS a Ultimo alle grandi rock band. In arrivo il documentario sulla Reunion Oasis e la storica performance dei Queen a Budapest del 1986.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Fabri Fibra insieme ad Emma e la loro antidroga, 9 minuti dopo le 20, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi il tizio che parla, insieme a me Fabio Cardinali alla parte tecnica. Ha risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud, alla barriera di Roma Sud, vediamo anche qualche miglioramento sulla 1, tra Ferentina e Valmontone erano segnalate code, si riduce il tratto, anche l'intensità del traffico, rimangono dei rallentamenti tra Colleferro e Valmontone, quindi questa è la situazione in un tratto meno ampio di prima, non code ma rallentamenti. Confermate le code Arezzo Firenze Sud, tempo stimato 50 minuti verso Firenze, e poi le code tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, anch'esse in direzione di Milano, anch'esse per il traffico intenso. C'è una coda anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, siamo sempre sulla carreggiata nord. Sulla 5 finalmente le code tra Courmayeur e la statale 26 sono terminate, si è ridotto un po' il tempo d'attesa, anzi parecchio, si è ridotto sul piazzale italiano, ora occorrono 30 minuti di pazienza per transitare verso Chamonix dall'Italia in direzione della Francia, 30 minuti anche sul lato francese. Non ci sono più rallentamenti invece sul tratto urbano della 24 per i lavori in entrata a Roma, qui il traffico torna regolare. Andiamo in A14 dove rimane segnalato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano, è al chilometro 417 verso nord, ma non crea né code né rallentamenti. Tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi però restano le code, tempo stimato verso Ancona 40 minuti, tratto di circa 35 km. Code anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre verso nord, e ancora verso nord anche tra Forlì e Bologna San Lazzaro, abbiamo le code dovute al traffico e 45 minuti come tempo di percorrenza su questo tratto di 60 km. Non ci sono più le code tra Bologna San Lazzaro e Imola, prima segnalate verso sud. Sulla 12 il traffico torna regolare, neanche più le code a Genova Est in uscita, in A10 resta invece una coda di 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia, dovuta al traffico ancora intenso.

Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via, beh, dire un bel tramonto come hanno fatto Antonella e Armando, forse Armando ha preso Antonella e l'ha portata davanti a questo tramonto che ci hanno poi spedito nei Lidi Ferraresi, bello, grazie, complimenti per la pensata. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Terminata la coda sulla 10, quella tra Bordighera e Ventimiglia, segnalata prima in direzione della Francia, c'è un incendio in A14, attenti, all'altezza di Cerignola Est, siamo più o meno al chilometro 587, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi vi chiediamo la massima prudenza, la massima attenzione. A proposito di maltempo, la strada statale 1 via Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 596, siamo nei pressi di Finale Ligure. Sto leggendo un'agenzia che ci parla appunto di questa frana che si è verificata a seguito dell'ondata di maltempo di questi giorni. Questa frana dal monte adiacente ha investito la sede stradale, il distacco di materiale ha danneggiato la rete paramassi. Sul posto naturalmente stanno operando i vigili del fuoco, l'ANAS, per evitare altre difficoltà ulteriori, quindi c'è la chiusura momentanea almeno sulla statale 1 Aurelia a Finale Ligure. Abbiamo detto delle code tra Arezzo e Firenze Sud, sono diventati rallentamenti, quindi anche qui la situazione un po' più fluida rispetto a prima, il traffico è ancora abbastanza intenso e quindi attenzione anche a tutte le difficoltà che incontrate quando c'è traffico intenso, soprattutto sulla 1 e sulla A14, una giusta distanza di sicurezza, una giusta velocità e l'attenzione, quella non deve mancare davvero mai. Allora, torno a parlare anche di calcio, perché il quarto gol dell'Inter è arrivato, lo ha siglato Bissek e quindi in questo momento si giocano gli ultimi 2 minuti del tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero che concederà l'arbitro. L'Inter conduce per 4-1 sul Monza e invece sono sul pari 1-1 Udinese e Como. L'Udinese era passata in vantaggio nel primo tempo con Camara ed è stata poi raggiunta grazie a Dwikas che appunto al 54esimo ha siglato il pareggio. Anche qui si giocano gli ultimi minuti della partita.

Gianna Nannini con Marrakesh, questa rinfrescata che è andato ad America, un cavallo di battaglia della Nannini, rintitolato America Inc. Allora, non ci sono più le code sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza. Possiamo archiviare questo tratto ancora, che ora torna a un traffico regolare. Domato in parte l'incendio all'altezza di Cerignola Est e quindi il fumo non interessa più le carreggiate. Abbiamo notizie che ci portano anche dall'altra parte del mondo, sì, insomma, si gioca, no, proprio dall'altra parte del mondo, in Olanda. Un'ansa battuta da poco ci parla di Lando Norris, che è stato il più veloce nelle prove libere al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco in prima fila il connazionale George Russell, che nel pomeriggio ha vinto pure la gara sprint davanti a Leclerc. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri, appunto, con l'altra McLaren, con la seconda McLaren, appunto, che si stanno in qualche modo facendo nuovamente sentire nell'ambito del circus della Formula 1. Terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e settimo tempo per l'idolo di casa Max Verstappen. Quindi, insomma, si parte in salita anche nel Gran Premio d'Olanda, almeno per chi tifa le Ferrari.

Mark and Tremont firmano ancora una volta un successo per questa estate 2026. Questo pezzo è intitolato Partenope, distinguibile la voce di Serena Brancale, anche quella dei The Colors, che li hanno evidentemente accompagnati, che hanno accompagnato, insomma, hanno fatto proprio tutto insieme. Allora, ci sono i finali delle prime partite di Serie A che si sono giocate oggi. Inter Monza è finita 4-1, mentre l'Udinese e il Como hanno pareggiato 1-1. Abbiamo detto che in serata, tra qualche minuto, inizieranno altre partite. Ci sono naturalmente altri match da seguire, lo farà Roberto Fragomeno, prossimo compagno di viaggio, a partire dalle 21. Si gioca Genoa-Napoli e Parma-Cagliari alle 20:45. Torno a parlare di viabilità, perché tra Colleferro e Valmontone il traffico è regolare, quindi abbiamo rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud sulla 1 verso nord, e tra la variante di Valico e Sasso Marconi sempre verso nord, anche qui rallentamenti. Ci sono notizie positive anche per un tratto della A14, quello compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Qui il traffico verso nord torna regolare, restano code tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi, tratto di 40 km si percorre in 30 minuti, e quello compreso tra Forlì e Castel San Pietro, interessato da una coda verso Bologna, e un tempo stimato di 30 minuti per un tratto anche qui di circa 40 km. Non ci sono più le code a Castellammare di Stabia in uscita sulla A3 per traffico intenso, ora le possiamo archiviare, come archiviamo le attese sul lato francese al traforo del Monte Bianco. Non è più una coda quella che trovano quelli che entrano in Italia viaggiando verso Courmayeur. Invece sul piazzale italiano la situazione non è ancora normalizzata, perché c'è da attendere 30 minuti prima di poter transitare verso Chamonix, appunto col traforo del Monte Bianco. Vediamo le ultimissime: ho risolto l'incidente all'altezza di Mammola sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, e quindi le code che si erano formate in entrambe le carreggiate sono finalmente terminate. Resta un rallentamento sulla Venezia Trieste tra Villesse e la 23 in direzione Venezia, e una coda tra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione di Venezia per il traffico intenso. In Sicilia terminate le code alla barriera di Messina Nord, erano segnalate per traffico intenso. E vi segnalo una cosa che è uscita come notizia poco fa: Carlos Alcaraz e Serena Williams giocheranno insieme il torneo di doppio misto allo US Open americano, ultimo slam stagionale, grazie ad una wild card. Il più giovane numero uno al mondo, appunto Alcaraz, la più titolata campionessa slam in singolare, in testa per 377 settimane questa signora Serena Williams, impreziosiranno il tabellone che già prevede un'altra coppia di numero uno. Infatti la Sabalenka, insieme a Novak Djokovic, farà parte di questo torneo. Per l'Italia ci saranno Flavio Cobolli con Belinda Bencic e i due volte campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Corra.

È un pezzo firmato da Domenico Modugno, riproposto qualche anno fa dai Negramaro. Questa meraviglioso. Le 20:45 minuti su Raiso Radio, le notizie sempre meno, fortunatamente, visto che il traffico pian piano si ridimensiona. Abbiamo ancora qualche difficoltà sulla 1 e sulla A14, in particolare tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Il tempo stimato 30 minuti per questi 40 km di autostrada, e anche tra Pescara Nord e Pineto, un tratto più o meno analogo, lungo circa 40 km, si percorre in 30 minuti. Il traffico intenso rimane tale anche sulla 1, con code segnalate, anzi rallentamenti segnalati tra Arezzo e Firenze Sud in carreggiata nord, tratto di circa 35 km, non abbiamo la stima al tempo di percorrenza. Rimangono dei rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi, sempre verso Bologna. C'è una novità, purtroppo è un incidente, lo segnaliamo all'uscita di Rapallo. Chi arriva da Livorno dovrà essere molto attento al chilometro 28 e 400, è segnalata questa novità, questo incidente. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo anche Paolo, che viaggia in direzione di Bologna, rientra dalla Puglia, quindi anche lui è sulla A14, anche lui alle prese con le difficoltà subito dopo Castel San Pietro. Dai Paolo, che ce la fai.

0: Daniele Silvestri, tutta, questo è il pezzo di qualche anno fa che abbiamo ritrovato in viaggio insieme, tutta bella incipriata, come si diceva un tempo.
1: Incipriata no.
0: Incipriata sì.
1: No.
0: Ah, non è cipria quella?
1: No.
0: Ah, se dici che non è cipria. Comunque, reduce da questo incredibile match che ha seguito con grande attenzione dell'Ital Volley per gli europei. Le
1: abbiamo
0: nostre,
1: vinto, eh?
0: Abbiamo vinto. 3-0 sul Montenegro.
1: Ecco.
0: Insomma, non lasciamo nulla.
1: Sono belle cose.
0: Sono sempre in gambissima. D'altra parte sono campionesse in carica, olimpioniche in carica, insomma hanno di che giocare a livelli veramente altissimi. Allora, sei pronta per questo viaggio serale?
1: Certo, è certo.
0: Tu che mi ritorni dopo?
1: Due o tre ore.
0: Ah no, 2-3 ore
1: sono. 2-3 ore.
0: Pensavo che fossi reduce da qualcosa di più complesso, tipo una vacanza, un viaggio.
1: No.
0: Una trasvolata,
1: no, niente.
0: Vabbè.
1: Io sto sempre qua.
0: La teniamo con noi.
1: Sì.
0: Io ringrazio il nostro Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica. Voi per aver scelto Raiso Radio, rimane a disposizione il numero per i vostri messaggi indirizzati al 348 103 1010 e vi lascio anche con Barry Can't Swim. Questa è una band che ha deciso di trovare questo nome così particolare. Il pezzo però si intitola semplicemente Dance Dance Dance, da Davide Santirocchi. Buon viaggio.
2: Play that.

È senz'altro una delle canzoni di questa estate 2026, Gaia con Bossa Nostra, e così apriamo il nostro, cominciamo il nostro viaggio insieme in questo sabato sera, e ci piacciono questi sabato sera estivi che trascorriamo insieme. Alle 21:01 c'è Eddie Cotta, la parte tecnica, Giusy Panara con voi fino a 00:30. Allora, vediamo cosa accade in strada. Parto dal traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix, ci sono code, l'attesa è di 30 minuti. Diramazione Predosa Bettole, chiuso lo svincolo di Nove Ligure per lavori in entrata e in uscita. Sulla 1 il traffico intenso, le code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso Bologna. Code a tratti anche sull'Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, 30 minuti. Rallentamenti in A1 tra Arezzo e Firenze Sud, direzione Firenze. Tratto urbano della 24 vede la chiusura per lavori del tratto che va dalla tangenziale est fino a Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E poi ancora traffico in A14, Pescara Nord, Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti. Sulla Napoli-Salerno la chiusura dell'entrata di San Giovanni verso Salerno, sempre per lavori. Andiamo anche sulla Venezia-Trieste, qui ci sono rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert, direzione Venezia, e poi un tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Siamo tra Barbarano e Gardone Riviera, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni.

0: Sta per iniziare la notte della Taranta a Melpignano, siamo in provincia di Lecce e ANAS, Prefettura e Questura hanno messo a punto un piano condiviso per gestire l'aumento del traffico atteso proprio in questa occasione. Intensificata la presenza di ANAS sulla statale 16 Adriatica tra lo svincolo di Melpignano e lo svincolo di Maglie Centro Otranto, sul tratto tra il 983-600 e il chilometro 984-700 resta in vigore il restringimento ad una corsia per senso di marcia con limite di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Per agevolare i flussi di traffico previsti oggi e anche domani, fino alle 6 di domani, è vietata la svolta a sinistra lungo il tratto interessato. Nel dettaglio, il traffico proveniente da nord e diretto a Cursi dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Maglie Centro Otranto. Il traffico proveniente da sud e diretto a Maglie dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Melpignano. Manca ancora un'ora al via della 29esima edizione e sono già oltre 70.000 gli spettatori nella zona circostante il palco. La stima è prudenziale, come sottolineano organizzatori e forze dell'ordine, ma è già superiore al dato di ieri, prove generali alla stessa ora. Gli organizzatori ipotizzano che alla fine i presenti saranno tra i 100 e i 130.000, ma c'è chi dice addirittura 150.000. Stringenti misure di sicurezza sono state appunto predisposte dal questore di Lecce, controlli anche nella somministrazione di bevande alcoliche. Nella stessa area VIP, ospiti e stampa è stato disposto che il servizio ristorazione e bevande, acqua esclusa, cominci non prima delle 22, ovvero mezz'ora dopo il via al concertone, che sarà in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rai Play, San Marino RTV e in più anche in Eurovisione, e ascolteremo anche lui.
1: Tu, figlio di un muratore, le

La voce di Cesare Cremonini, Luna Pop, se ci sarai, sono le 21:20 proprio in questo istante e andiamo sulla via Aurelia che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro 596 nei pressi di Finale Ligure, siamo in provincia di Savona, a seguito dell'ondata di maltempo di questi giorni. Infatti si è verificata una frana dal monte adiacente alla sede stradale, il distacco del materiale ha danneggiato la rete paramassi, sul posto intervenuti ANAS e i vigili del fuoco per la gestione dell'evento. Notizie dalla 106 Ionica, mezzo in fiamme 11 chilometri dopo la stazione di Chiatona, direzione Reggio Calabria, rallenta la circolazione per una manifestazione, quella di cui abbiamo parlato poco fa, cioè la notte della Taranta, sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca a Maglie, in direzione Maglie, statale 16 Adriatica, il traffico è rallentato. Tratto chiuso poi per la presenza di alberi sulla carreggiata, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, siamo tra Barbarano e Gardone Riviera in entrambe le direzioni.

0: previsioni del tempo su Raiso Radio con Jacopo Zannoni di Rai Meteo. Buonasera.
1: Buonasera e buona serata a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio. Ci attende una domenica soleggiata e estiva su buona parte d'Italia. Fate eccezione al mattino per qualche locale rovescio che si svilupperà tra Ferrarese e Ravennate, ma sarà in dissolvimento già da metà mattinata. Avremo anche un po' di nuvolosità innocua tra pianura veneta e lombarda e qualche nube bassa, sempre in diradamento entro le ore pomeridiane, sulle coste tirreniche della Calabria. Da segnalare anche al mattino residue raffiche di bora con valori superiori ai 40-50 km orari tra coste venete e coste emiliano-romagnole. La ventilazione comunque sarà in calo entro il pomeriggio. La prossima settimana vedrà il nord nuovamente interessato da un passaggio temporalesco a partire dalle regioni nord-occidentali tra lunedì sera e martedì mattina, con possibili estensioni poi fino a Toscana e Lazio settentrionale, mentre le regioni centro-meridionali e la Sardegna sperimenteranno una nuova intensa ondata di calore tra il 25 e il 29 di agosto, con valori che torneranno a toccare i 40 gradi, specialmente nelle aree interne di Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e localmente anche nelle zone interne del Basso Lazio. Una perturbazione infatti rimane fissa sulla Spagna, li chiamando aria bollente dal Nord Africa. Al nord la settimana proseguirà con temperature estive, ma senza particolari eccessi. È tutto per il meteo, io vi auguro una buona serata e vi ricordo di rimanere sintonizzati sempre qui sulle frequenze di Raiso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra russo-ucraina in apertura. Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi di Kiev contro la logistica russa nella notte. Infatti, droni ucraini hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon. Oltre 500 dipendenti evacuati, 4 feriti. Macron, intanto, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì, nuova riunione dei volenterosi. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. Bagno di folla oggi per Leone XIV al meeting di Rimini. In 60.000 hanno accolto il Papa con cori e applausi. 44 anni dopo, San Giovanni Paolo II. L'appello ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. E poi l'esortazione al popolo di comunione e liberazione: prima dei confini ci sono sempre le persone. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
1: La cronaca: indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. L'accusa è di non averla vaccinata contro la malattia. L'autopsia della piccola è fissata per mercoledì. Positivo alla difterite anche un cuginetto che però aveva ricevuto i primi 3 cicli di vaccinazione e sta migliorando. Proseguono intanto le indagini epidemiologiche e i controlli sui minori non vaccinati nelle scuole della zona. Esplosione in una palazzina a Perugia, 2 persone sono rimaste ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. Altra esplosione a Brindisi, un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste intossicate. Siamo al meteo, migliora la situazione al centro-nord, temporali hanno lasciato spazio al cielo sereno, intanto si contano i danni. A Pietrasanta, in Versilia, il vento ha sradicato 80 di alberi e scoperchiato tetti, decine gli interventi anche a Firenze e in Veneto. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Stabile e soleggiato un po' ovunque, abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli, Venezia e Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
1: La linea torna a tutto il calcio minuto per minuto, prossimo GR alle 23.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

E questa era Ernia alle 21:43 minuti. Allora riprendiamo il nostro viaggio dal traforo del Monte Bianco. Ci sono ancora code al piazzale italiano verso Chamonix, l'attesa però dimezzata 15 minuti. Ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita per lavori. Il traffico lo confermiamo in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti. Pedoni invece sulla 12 tra Colle Salvetti e Rosignano vanno verso sud, verso Rosignano. Pedoni anche sulla Roma Teramo tra il raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo. Sul tratto urbano della 24 la chiusura per lavori del tratto che va dalla tangenziale est fino a Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Poi sulla Napoli-Salerno la chiusura invece dell'entrata di San Giovanni direzione Salerno. Andiamo anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, dove c'è un tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Barbarano e Gardone Riviera in entrambe le direzioni. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti, veicolo in avaria poco dopo Nibbiolo direzione Monza. Statale 106 Ionica, veicolo in fiamme 11 km dopo la stazione di Chiatona, il traffico è rallentato in direzione Reggio Calabria. Statale 275 di Santa Maria di Leuca, i rallentamenti sono all'altezza di Maglie.

0: fantasia.
1: E questa è la novità di Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Allora, il Papa è tornato in Vaticano dopo aver celebrato la messa al porto di Rimini, intervenuto al meeting di Rimini. Quattro giorni durante la visita del Papa, adesso ne parleremo. Intanto diciamo che la messa è stata, hanno assistito alla messa 25.000 persone, questo rende noto la sala stampa della Santa Sede, ma parlavo poco fa di durante la visita del Papa di quattro giovani che hanno seguito da vicino la polizia stradale nei servizi di sicurezza e accompagnamento organizzati proprio in occasione della visita di Papa Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini, anche nella sua veste di capo di Stato. Secondo gli organizzatori di Giovani on the Road, è la prima volta che partecipanti al progetto vengono coinvolti dalla specialità in un servizio legato al seguito papale. I ragazzi hanno osservato direttamente le diverse fasi dell'attività, dalla preparazione e dal coordinamento agli spostamenti, alle misure di sicurezza, fino all'incontro proprio con il Papa, e l'esperienza rientra nella sperimentazione nazionale prevista dal protocollo interministeriale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coordinato dalla Prefettura di Rimini. Durante la settimana del meeting l'iniziativa coinvolge a Rimini 30 ragazzi e ragazze con più di 16 anni, ai quali viene offerta la possibilità di conoscere sul campo i servizi reali svolti dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine. E Giovani on the Road, e questo progetto è nato nel 2007 e secondo i dati forniti dall'organizzazione il progetto è oggi presente in 20 province italiane, ha coinvolto complessivamente oltre 1700 giovani che sono stati a contatto con le attività delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli operatori dell'emergenza e del soccorso.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, sono le 22 in punto di questo sabato sera. Che fate? Che vi accingete a fare? Come trascorrerete questa serata? È quasi di fine estate, va, però non lo diciamo perché insomma è un po' malinconica come espressione. Sabato 22 agosto 2026, quali sono magari le manifestazioni che stanno arricchendo la vostra vacanza, se siete ancora in vacanza? Alcuni di voi, direi più che alcuni, sono già tornati o stanno tornando a casa, però più di qualcuno invece sta anche partendo, perché in molti scelgono l'ultima parte del mese di agosto per fare la loro vacanza. Raccontateci tutto, 348 103 1010. Noi vi diciamo che al traforo del Monte Bianco l'attesa al piazzale italiano è di 15 minuti, le code sono verso nord, verso Chamonix, poi sulla 1 un incidente, questa è una novità, tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, Pedù si muovono sulla Roma Teramo tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo, tratto chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, e sulla Napoli Salerno è chiusa invece l'entrata di San Giovanni direzione Salerno. Altre notizie arrivano dalla statale 12 della Betone del Brennero, dove per caduta massi tra Ponte Gardena è chiusa in entrambe le direzioni il traffico, il tratto è stato chiuso. Statale 36 della Godicome dello Spluga, rallentamenti, veicolo in avaria, siamo poco dopo Nibbiolo, direzione Monza.

con Raff, pazzi, stupidi ragazzi, fino alle 22:12 minuti. Tensione in costiera amalfitana questa mattina per una tromba marina che si è formata improvvisamente in mare. Il vortice, ben visibile tra le barche, ha attirato immediatamente l'attenzione di chi si trovava in zona, suscitando non poca preoccupazione per la sua vicinanza alle imbarcazioni. Questa tromba marina si è formata improvvisamente, ha attirato immediatamente l'attenzione di chi si trovava in zona. La tromba marina, caratterizzata da un intenso movimento vorticoso, è rimasta per alcuni minuti ben riconoscibile sulla superficie del mare. Fortunatamente la situazione non è degenerata, il fenomeno si è infatti progressivamente dissolto prima di raggiungere la costa, senza provocare danni né conseguenze per le persone. Però insomma, c'è stata un po' di preoccupazione questa mattina in costiera amalfitana. I vostri messaggi sono tanti al 348 103 1010. Salutiamo Carla che ci segue sempre. Poi saluti da Giacomo e Serena. Insieme ai nostri figli Domenico e Ginevra stiamo tornando dalle vacanze in Salento verso Brescia, siamo all'altezza di Cerignola. Per il momento il traffico è scorrevole senza disagi. E poi un saluto a noi, e noi ricambiamo questo saluto, ci augurate anche buon lavoro. Noi siamo sempre con voi al 348 103 1010. Raccogliamo il vostro diario di viaggio, chiamiamolo così, insomma, e così ci teniamo in contatto. 348 103 1010.

grande artista e anche grande uomo, pieno di curiosità, alla ricerca sempre di nuovi stimoli. È stato intervistato dalla DN Kronos proprio oggi, proprio su Ballando con le Stelle. Stiamo parlando ovviamente di Finardi, che dice: non vedo l'ora di cominciare, sono affezionato alle brumose atmosfere padane, ma potendo scegliere adoro Roma. Ed è appunto un'intervista di Carmela Piccione a Eugenio Finardi. Ballare in sé è la cosa che mi preoccupa di meno, ho senso del ritmo, sento la musica, ma soprattutto posseggo quel tipo di consapevolezza del proprio corpo che viene dall'aver fatto anche molto sport e molti sport diversi. Non vedo l'ora di cominciare, sono anche curioso di vedere come mi vedrà il rutilante mondo della TV, se mi ficcherò in qualche scandaletto. Questo dice a Carmela Piccione. A 4 anni sapevo già sciare e pattinare sul ghiaccio, poi tanta montagna, e nella prima adolescenza nuoto, poi vela, subacquea, volo ultraleggero, parapendio. Mi sono schiantato al primo volo, ma vale lo stesso. Adesso voglio provare la sensazione di partecipare a un grande show televisivo. In fondo, anche se dovessi fare una figuraccia come ballerino, spero di prenderla con spirito e suscitare comunque la curiosità di venirmi a sentire in concerto. Lì sì che posso dare e so dare il meglio di me. Adesso non resta che vedere cosa riuscirò a fare. Ho provato ad imparare un po' di passi, mi sono fatto fiato, non vedo l'ora di cominciare. Poi sarò a Roma tutto un autunno, sono affezionato alle brumose atmosfere padane, ma potendo scegliere adoro Roma.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccola questa brezza estiva che aspettiamo ogni sera, Summer Breeze, il tuffo fresco nelle estati passate. Andiamo nel 2002, poi nel 2019 e addirittura ancora più indietro nel tempo fino al 1982.

0: tutti noi bravi ragazzi, cantava Miguel Bosé, bravi ragazzi, lui era bellissimo nel 1982 quando cantava questo pezzo, 70 anni, noi del 56 così cantava e dunque ad aprile ha compiuto 70 anni. Prima di Miguel Bosé abbiamo ascoltato Benge Fede con Dove e Quando 2019 e prima ancora Obsession Avventura 2002.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Rai Radio.

0: guardi mai più.
1: In cima alle classifiche, Noemi, va tutto bene dopo, insomma, lo stop forzato dopo la caduta di un mese fa circa a San Salvo durante un concerto, però è già tornata sul palco proprio qualche giorno fa, quindi tutto a posto, anche se con delle stampelle, però insomma poi lei è dotata di una grande ironia, quindi ha ironizzato parecchio anche sulle sue condizioni fisiche. Era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Le 22:48 in questo istante, pedoni si muovono in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, sulla diramazione Predosa-Bettolo e la chiusura dello svincolo di Novi Ligure per lavori in entrata e in uscita, ora rallentata la circolazione per traffico intenso sull'Adriatica tra Faenza ed Imola verso Bologna. Tratto urbano della 24 chiuso tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, ma anche tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo. Sulla Napoli-Salerno invece la chiusura dell'entrata di San Giovanni in direzione di Salerno. Andiamo anche sulla Parma-La Spezia, ora code a tratti tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto direzione Parma. Per un veicolo in avaria sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga poco dopo Nibbiondo, traffico rallentato verso Monza. Statale 106 Ionica, veicolo in fiamme 11 km dopo la stazione di Chiatona in direzione Reggio Calabria, rallentamenti. E poi statale 45 bis Gardesana Occidentale, c'è un tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Barbarano e Gardone Riviera in entrambe le direzioni.

Le 22:55 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, ci collegheremo infatti con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale delle 23 e ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero. Con la guerra in Ucraina, Kiev intensifica gli attacchi contro le infrastrutture economiche e logistiche russe, mentre Zelensky torna a chiedere all'Europa più difese contro i missili balistici. Macron annuncia l'invio di nuovi intercettori e lunedì si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto Putin promette una dura rappresaglia.
2: Il partito di maggioranza Russia Unita vede il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E dal meeting di Rimini il Papa torna a condannare ogni guerra, poi l'invito a smascherare i giochi di potere e a contrastare povertà e ingiustizie.
3: Lo hanno salutato così nello spazio dedicato ai giovani, ma la visita di Papa Leone al meeting di Rimini è stata davvero nel segno dei più piccoli, con gesti di grande tenerezza. E dopo l'omaggio alla mostra dedicata a Sant'Agostino, al cui ordine Papa Prevost appartiene, le parole del Santo Padre nell'auditorium, spesso interrotte dagli applausi, come quando ha ricordato che dopo le tragedie del XX secolo dovremmo aver capito che il male non si combatte con il male. E prima del Padre Nostro, recitato da migliaia di voci, il Papa ha voluto rispondere al saluto del Presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, che aveva detto: Santità, la seguiremo ovunque ci indichi di andare.
4: È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme.
3: Da Rimini, Luca Ponzi per il GR1.
1: La crisi Stati Uniti-Iran, Teheran alza i toni e minaccia di considerare nemici i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Washington di intensificare la pressione economica sulla Repubblica Islamica con nuove misure restrittive. E sui sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E siamo alla cronaca: sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso i due giovani di 15 e 35 anni trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Ridimensionati i festeggiamenti, mentre il Palio di domani sarà dedicato alle vittime. Indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. L'autopsia sarà eseguita mercoledì e intanto è risultato positivo anche un cuginetto della piccola.
5: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo è scritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre, della madre e della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Ogni Basilicata per il GR1.
1: Ancora cronaca, Perugia, esplosione in una palazzina, due persone ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. E a Brindisi un'altra esplosione, un'anziana riportata gravi ustioni e cinque persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste intossicate. Chiudiamo con il meteo. Torna a prevalere l'alta pressione. Domani sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature elevate, soprattutto al centro-sud. Qualche nuvola in più al nord, in particolare sulle Alpi, dove lungo i confini saranno possibili piogge irregolari. E noi ci fermiamo qui. La linea torna a Sabato Sport. Il prossimo GR1 è a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Bella novità per Ligabue, peraltro riconoscibilissima, qualcosa per te alle 23:13 minuti su Raiso Radio. Siamo di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Fabio Cardinali, Giusy Panara con voi e qualche novità dalle nostre strade. Diramazione Predosa Bettole, questa è una conferma, la chiusura dello svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, rallentamenti sull'Adriatica, traffico verso Bologna tra Faenza ed Imola. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di un cantiere in A1 tra Fabbro ed Attigliano verso Roma, variante di valico, un mezzo fermo sulla corsia di emergenza all'interno di una galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna. La chiusura del tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est e tra la tangenziale est e Portonaccio. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'entrata di San Giovanni, direzione Salerno. Andiamo poi sulla Parma-La Spezia, dove ci sono code a tratti tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto, direzione Parma. Sulla 106 Ionica, mezzo in fiamme, 11 km dopo la stazione di Chiatona, direzione Reggio Calabria, traffico rallentato, rallentamenti anche sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, siamo a Maglie. Sulla

La poesia di Enzo Iannacci con Io e te. Sono le 23:21 minuti e si va in vacanza a Lampedusa. Turisti però si sono imbattuti in alcuni ordigni bellici individuati nei fondali di Cala Galera lungo la costa meridionale di Lampedusa. A scoprirli sono stati appunto alcuni turisti impegnati in un'escursione. Hanno segnalato la presenza degli oggetti nelle acque della zona. Dopo l'allarme, il tratto interessato è stato interdetto ed è stata rafforzata la vigilanza per impedire l'accesso in attesa della messa in sicurezza. Sono stati allertati gli artificieri dell'esercito che dovranno occuparsi delle operazioni di bonifica.

25.000 persone hanno affollato stasera Germaneto, frazione alle porte di Catanzaro, per l'unica tappa calabrese del tour di Jovanotti, il Jova Summer Party. La tribù dell'Arca di Lorea ha risposto all'invito del cantautore che in 3 ore di musica dal vivo e spettacolo ha ripercorso i grandi successi del suo repertorio insieme ai brani più recenti, trasformando l'area della Calabria Music Arena, allestita nell'area del campus dell'Università Magna Grecia, a 2 passi dalla cittadella universitaria, una grande pista da ballo all'aperto. Jovanotti ha riservato diversi omaggi alla terra che lo ha ospitato questa sera, dall'inserimento dei ritmi legati alla tarantella ad un ricordo personale del suo arrivo in Calabria. Arrivare qui in bicicletta è stato bellissimo ma faticoso, con una salita assurda ad Acri che ci ha messi a dura prova, ma la Calabria per me è di famiglia, ha detto l'artista dal palco. Tra i momenti centrali dello show, scandito da continui appelli alla pace e dall'interazione diretta con il pubblico, anche un tributo a Rino Gaetano. Spazio infine ad un saluto affettuoso verso i colleghi del panorama musicale, con gli auguri di compleanno rivolti dal palco ad Alfa. E questo Lanza riporta la cronaca della serata in Calabria per l'unica tappa appunto calabrese del tour di Lorenzo Jovanotti. Andiamo adesso sulla variante di Valico, perché dobbiamo segnalare la presenza di un mezzo fermo in corsia d'emergenza all'interno di una galleria, dunque prudenza, attenzione se siete in viaggio appunto sulla variante di Valico nel tratto Firenzuola-Badia, direzione nord Bologna.

Le notti d'estate di John Travolta e Olivia Newton-John, che ci ha lasciato davvero troppo presto, una delle più importanti notti d'estate per quanto riguarda l'Aquila, forse la più importante, è quella di domani, quando comincerà la perdonanza celestiniana, proprio nell'anno in cui l'Aquila è capitale italiana della cultura. Allora, due accensioni ufficiali in due luoghi della città. La prima sarà quella del Tripode della Pace davanti a Palazzo Margherita, la seconda illuminerà il Teatro del Perdono allestito davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Comincerà così domani, domenica 23 agosto, la 372esima perdonanza celestiniana. Alle 19 il fuoco del Morrone, partito il 16 di agosto dall'eremo di Sant'Onofrio, raggiungerà Piazza Palazzo al termine del Cammino del Perdono. Alla cerimonia parteciperanno l'arcivescovo Antonio D'Angelo, il presidente della regione Abruzzo Marsilio, il presidente della provincia dell'Aquila Caruso, il sindaco Biondi e Floro Panti, presidente del comitato Festa della Perdonanza Celestiniana UNESCO. Nell'ultima tappa del fuoco i tedofori principali saranno Mario Centi, presente fin dalla prima edizione, e Riccardo Marcolli, esponente della nuova generazione. Poi la serata si sposterà a Collemaggio. Alle 21.30 inizierà La Forza del Perdono, trasmesso in diretta su Rai 1 e condotto da Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi. Sul palco Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Salda Vinci, Marco Masini, Simone Cristicchi, Laura Acchiatti, Raul Bova, Giorgio Pasotti e altri ospiti. I varchi apriranno alle 18.30, ma il pubblico munito di biglietto dovrà entrare nell'area entro e non oltre le 20.30, cioè un'ora prima della diretta. Dalle 17 scatteranno divieti e modifiche alla viabilità tra Collemaggio e il centro. La navetta gratuita collegherà dalle 18.30 fino a mezzanotte e mezza il parcheggio dell'ex caserma Rossi con la fontana luminosa e il terminal Natali. Questo riporta un'ansa di qualche minuto fa, a proposito appunto della serata inaugurale trasmessa in diretta su Rai 1 della perdonanza celestiniana dell'Aquila.

uno dei tanti capolavori di Lucio Dalla, Futura, alle 23:49 minuti. Ce ne andiamo a Napoli perché il crollo di una porzione di muro in un'area adiacente a Castel Sant'Elmo, non di pertinenza dei Musei Nazionali del Vomero, è avvenuto nella giornata di oggi. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, e quanto fanno sapere i Musei Nazionali del Vomero, a scopo precauzionale Castel Sant'Elmo è stato temporaneamente chiuso al pubblico per consentire gli accertamenti necessari. Le cause del distacco sono in corso di valutazione. La riapertura avverrà non appena saranno garantite le condizioni di piena sicurezza, si legge sulla pagina social. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri, la protezione civile. Al momento non è stata ancora accertata la causa del cedimento. Allora, adesso torniamo ancora sulla variante di Valica, perché lo ricordo, c'è un veicolo fermo in difficoltà in corsia d'emergenza all'interno di una galleria, dunque prudenza tra Firenzuola e Badia in carreggiata nord in direzione di Bologna. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Ci ritroveremo subito dopo per i saluti. A più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Raid ucraini, Putin ammette i danni all'economia russa e annuncia una risposta distruttiva. Macron promette a Zelensky nuovi missili intercettori. Smascherare rapporti di potere ingiusti, Papa Leone dal meeting di Rimini condanna le guerre e richiama all'accoglienza. Prima dei confini ci sono le persone. Caro energia a 6 paesi europei, Italia compresa, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Servirà a sostenere consumatori e imprese. Festa trasformata in tragedia da Lumiere vicino Roma. Due le vittime per esalazioni di monossido in uno stand del Palio. Avevano 15 e 35 anni. Difterite a Palermo. Indagati i genitori novax della bimba morta. Controlli nelle scuole per verificare il rispetto della profilassi obbligatoria. Dopo la tempesta torna il sole. Migliora il meteo al centro-nord e sulle strade ancora controesodo. Traffico intenso dal pomeriggio. 7 secoli di storia rivivono all'Aquila, al via la 732esima perdonanza celestiana. Cast stellare per una grande serata di spettacolo in diretta su Rai 1. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie dei nostri atleti. Oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. Calcio riprende la Serie A, esordio vincente per Inter, Napoli e Cagliari. Formula 1 in Olanda, pole position di Norris. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. La nostra inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
5: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario denuncia Prevost è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia rappresaglie. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
6: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'altro fronte di guerra tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
0: I view the Strait of Hormuz as an American territory.
7: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Re Zahei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza. E se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
2: Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera, la presidenza irlandese dell'Unione e i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lunedì prossimo scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
8: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
9: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
10: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
8: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani.
11: Gelsomina Testa, GR1.
2: E i temi dell'energia e la questione migranti restano al centro del confronto politico.
12: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia, che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
13: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
12: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini, che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
14: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità della sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
12: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere di impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da AVS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Torniamo ad occuparci di Stati Uniti perché si riaccende anche il fronte dei dazi, tariffe al 50% imposte da Washington su alcuni prodotti canadesi. E non si fa attendere la replica del governo di Ottawa, il corrispondente.
15: You're at war when you get attacked. We got attacked.
16: Uno è in guerra quando viene attaccato e noi siamo stati attaccati. Mark Carney descrive così lo scontro commerciale con i vicini Stati Uniti. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50% minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dice Carney, e non gli daremo quanto ci hanno chiesto. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive. o tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia Ottawa aveva alzato altre barriere commerciali e le province del paese a nord degli Stati Uniti avevano scelto di non vendere più alcolici made in USA. Da qui la minaccia di un'ulteriore escalation tariffaria da parte di Trump, che però venerdì si era detto fiducioso su un accordo. Dall'8 settembre, invece, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. Difficile dire se i colloqui riprenderanno, afferma Greer, il rappresentante statunitense per il commercio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poco fa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". E lo accennavamo prima, non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana. Rai Radio 1 a mezzanotte e 10 minuti la pagina di cronaca. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzo di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palio di Allumiere vicino Roma.
17: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
18: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, ha capito, magari di solito alla mattina aprono.
17: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
2: Un uomo di 48 anni, designer di yacht, residente ad Alba, è annegato a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. Secondo le testimonianze, si sarebbe tuffato per soccorrere i suoi due figli e il figlio di un amico in difficoltà con il mare agitato e la bandiera rossa. Un bagnino fuori servizio e un turista tedesco sono riusciti a riportarlo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Due esplosioni in poche ore a Perugia. Una donna di 47 anni è grave dopo una deflagrazione all'ultimo piano di una palazzina. Sei residenti sono stati evacuati, mentre un secondo ferito è stato già dimesso. A Carovigno, Brindisi, un anziano ha invece riportato gravi ustioni mentre sostituiva una bombola di GPL. Intossicate altre 5 persone, tra cui 4 bambini. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ora sono sotto inchiesta.
19: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
20: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
19: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
21: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
19: Elena Baiocco, GR1.
2: Entriamo nel clou del primo fine settimana di controesodo. Per il rientro dalle vacanze ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e traffico da Bollino Rosso fino al pomeriggio. Migliora però il meteo, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
22: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
2: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare dei giochi del Mediterraneo che a Taranto, nella prima giornata di gare, hanno subito riservato numerose soddisfazioni per i colori azzurri.
1: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo

0: razza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
1: E ai giochi di Taranto per la prima volta nella storia il villaggio degli atleti è galleggiante su due navi da crociera. La nostra inviata.
2: C'è chi le osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei Giochi del Mediterraneo. Un vero e proprio villaggio galleggiante. Le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina Militare di Taranto, una zona off limits. Alessia Morelli, ex capitana della Nazionale Ginnastica Ritmica, per due volte medaglia di bronzo agli Olimpiadi, è la sindaca del villaggio, ossia la responsabile della sulle navi.
3: È la prima volta che i Giochi del Mediterraneo hanno un villaggio galleggiante. Una nave Roja è una nave dell'Arabia Saudita e di lusso. I piani della nave sono 19. Ogni ora ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
2: E giravoce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
3: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
2: E al calar della sera, quando le due imbarcazioni si illuminano, regalano uno spettacolo ancora più suggestivo. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: All'Aquila l'apertura della 732esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Al Teatro del Perdono, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, musicisti, artisti e attori saranno protagonisti dell'evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 1.
4: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la Perdonanza Celestiniana, parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
5: Un invito che mi ha onorato, mi ha commosso e che ho accettato immediatamente. Uno, perché sono molto legata alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì. Ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto che è diventata capitale della cultura italiana e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
4: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
5: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Salda Vinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
4: Marcella Sullo, GR1.
6: Da qui sarà per sempre sì.
1: Torniamo in Puglia, a Melpignano Lecce, per il concertone della Notte della Taranta 2026. Circa 150.000 spettatori nell'ex convento degli Agostiniani in questa 29esima edizione dedicata al tema del Mediterraneo e guidata dal maestro concertatore Ermal Meta, autore di Nusimo Niente, un brano inedito scritto in dialetto salentino. L'evento, aperto da un inusuale inno di Mameli, anche questo in chiave pizzica, ha ospitato sul palco star come Alessandra Amoroso e Levante. Per la prima volta lo show in diretta in Eurovisione, oltre che su Rai 3, ha trasformato il Salento in un immenso rito collettivo di musica e inclusione. E alle 19, a mezzanotte e 19 minuti termina questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia un grazie a Stefano Catini e Gianni Tola, da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. È cominciato dunque il campionato di calcio. Non deludono Inter e Napoli. Per i nerazzurri, campioni d'Italia, esordio a San Siro con una vittoria 4-1 sul Monza. L'inviato.
9: L'Inter che ti aspetti parte bene, poi viene

0: ripresa dilaga, apre tutto Çalhanoğlu, pareggio di Varela nella ripresa. Ci pensano Zielinski con Pio Esposito e con Bissek 4-1. Il risultato finale, ovviamente, Christian Kivu deve rivedere qualcosa, ma sa già di essere sulla strada giusta.
1: Primo tempo non pulito dal punto di vista tecnico, non pulito dal punto di vista della serenità e tranquillità. Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica, siamo consapevoli di quello che siamo noi.
0: Il Monza si difende e riparte benissimo nel primo tempo, poi ripetiamo, travolto nella ripresa, impressiona. Però un ragazzo, Mathias Muth, ha doppio passaporto, ma è italiano, quell'altro di passaporto francese, di lui parla Ivan Juric.
2: Questo ragazzo faceva trequartista l'anno scorso in primavera di Monza e diciamo in questo un mese e mezzo di lavoro ha fatto passi enormi nel gioco, e ha qualità, ha gamba giusta, intelligente, adesso pian piano vediamo dove arriva.
0: Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: 1-1 tra Udinese e Como, mentre il Cagliari vince 1-0 a Parma. A Marassi il Napoli di Allegri si impone 2-0 contro il Genoa. Sentiamo il nostro inviato.
4: Parte bene la Napoli di Massimiliano Allegri, 2-0 alla Genoa con 1-2 nel finale, due gol in 5 minuti. Un Napoli che nel primo tempo era stato messo sotto dalla Genoa, Genoa pericoloso con Vitigna, ma Napoli è cresciuto nel finale di tempo con Alisson Santos, sicuramente il più in palla degli azzurri. Nel secondo tempo Napoli riversato nella metà campo del Genoa, pochissime le occasioni, anzi il Genoa sullo 0-0 va vicino all'avvantaggio con un tiro del subentrato Sow. E a proposito dei subentrati, Massimiliano Allegri li indovina tutti perché a un certo punto manda in campo De Bruyne e Vergara tra gli altri e sono proprio loro a siglare il successo. Il gol di De Bruyne con polemiche del Genoa per un possibile fallo dello stesso De Bruyne su Vasquez, ma l'arbitro Di Bello ha convalidato il gol, confermata la sua decisione dalla VAR senza visione del monitor. E 5 minuti dopo, al 41esimo, un altro subentrato, Vergara, tira, segna, il Genoa con Frendrup prova a salvare, ma la palla ha varcato la linea bianca. Assistenza tecnica Riccardo Bertone, Genova, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Il programma di questa domenica in Serie A: alle 18:30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. In Olanda Russell ha vinto la gara sprint, mentre Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio. L'inviato.
5: Come se l'estate non fosse passata, si riparte da dove ci eravamo lasciati, una McLaren tornata scintillante che così come a Budapest si prende la pole anche a Zandvoort, e a farla volare sulle affascinanti sopraelevate olandesi è di nuovo il campione del mondo in carica, Lando Norris, che si mette dietro le Mercedes di Russell, che aveva vinto anche la sprint race, e Antonelli, terzo, che per sua stessa ammissione ha avuto un pomeriggio complicato, ma paga il leader del mondiale soprattutto un errore di troppa prudenza.
6: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1 vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3.
5: Ma peggio ancora va alle Ferrari, il secondo posto di Leclerc nella sprint race aveva forse illuso, invece le russe monopolizzeranno la terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto.
7: Quello che ci ha costato un po' oggi secondo me è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica, quello arrivando in Q3 ho avuto un po' di cose strane lato pari, quindi dobbiamo riguardarci.
5: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare?
7: Penso che sarà una domenica un po' difficile. Il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
5: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
3: Europei di pallavolo, seconda partita e seconda netta vittoria delle azzurre di Velasco, 3-0 col Montenegro.
8: Poco più di un'ora per chiudere la pratica Montenegro in tre parziali a 13, 20 e 19 e prepararsi al terzo impegno, sulla carta leggermente più complicato, quello di domenica contro la Svezia padrona di casa, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli, la Svezia della stella Isabel Hoc, opposto di Conegliano. Come all'esordio con la Croazia, anche contro il Montenegro, avvio travolgente delle azzurre, con Antropova ancora schiacciatrice e particolarmente efficace al servizio. È un'Italia diversa rispetto alla prima sfida, riposano Fare e Silla, debuttano meglio e Nervini, Velasco cambia anche durante la gara. Nel secondo e terzo set la nostra nazionale rallenta permettendo alle avversarie di rientrare, resta comunque sempre in controllo pur concedendo qualcosa dietro. Protagonista degli ultimi punti Gaia Giovannini, anche lei è entrata a partita in corso, in un torneo così lungo c'è bisogno di tutte. Manuela Collazzo, GR1.
3: In chiusura il tennis, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati eliminato Cobolli dal francese Fis col punteggio di 6-3, 6-4. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
9: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Delegation ci traghetta questo pezzo storico detto riempipista nel nuovo giorno, domenica 23 agosto 2026. Questo è Rai Iso Radio, mezzanotte e 30 minuti, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Max Chiadroni, Giusy Panara per salutarvi. Lo faremo però prima di avervi dato gli ultimi aggiornamenti. L'ultima notizia arrivata è quella che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno, dove è avvenuto un incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Attenzione poi se siete in viaggio sulla variante di Valico, perché c'è un mezzo fermo in avaria sulla corsia di emergenza all'interno di una galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Tratto chiuso sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, e lo stesso tratto è chiuso anche in direzione est, cioè verso il grande raccordo anulare. Vi ricordo anche la chiusura della Napoli-Salerno, è chiusa all'entrata di San Giovanni in direzione Salerno. Queste le notizie più importanti a mezzanotte e 31 minuti. Arrivano dunque i saluti da parte di Giusy Panara, grazie appunto a Fabio Cardinali che è stato con noi fino a questo momento. Ora c'è Massimo Chiadroni, l'augurio di una buona notte e di un buon viaggio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi a Parigi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Ed è atteso per ottobre il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti, il nuovo report sul patto dell'Unione Europea sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo, i genitori Novax. L'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, situazione miglioramento al nord dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature abbastanza elevate soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa per 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia, le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti. Oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
3: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13, poi, i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha